0: Attenzione, attenzione, sveglia tutti che comincia il procediamo.
1: Attenzione, va tutto bene. Però per sicurezza ci ho venuto col giubbotto antiproiettile. Oh, sai.

0: com'è, Aldo, quando cercano di tranquillizzarti, di dirti guarda, va tutto bene, è un periodo tutto sotto controllo, è lì che ti devi preoccupare. Noi per sicurezza adesso arriviamo col giubbotto antiproiettile. Volano droni di qua e di là incontrollati, ma intanto buongiorno, è un altro scampolo della nostra unica e irripetibile esistenza.
1: Perfetto.
0: Mi mancano soldi nel portafoglio.
2: Aia.
0: Voi controllate i soldi che avete ogni mattina nel portafoglio?
2: No, io vivo da sola.
0: Non uscite con un budget. Ah, sono solo quelle carte, siete di quelli moderni. Carte?
3: No, carte e contanti.
0: Carte e contanti.
1: Bravo.
0: Quanto di contanti ti porti in saccoccia?
3: Poco.
0: Quanto? Poco. Poco e vago, poco. 1000?
3: Ma che 1000?
2: Magari.
3: Tra i 50 e i 100 euro.
0: Tra i 50 e i 100 euro. Se devi comprare cose, diciamo, illegali.
3: Io compro solo il giornale in edicola. Quindi.
0: Ma tu con quanto esci la mattina?
1: Io 10 euro contanti.
0: 10 euro contanti?
1: E quello è il mio budget.
0: Ma se vi succede qualcosina in giro la mattina,
2: ragazzi.
0: Un incontro, una roba, un affare, qualcuno ti vende delle cose, non lo so.
1: Ma noi non ci capitano queste cose.
0: Va bene. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
0: A proposito di soldi, apriamo la borsa.
3: La borsa è positiva questa mattina, più 0,56%.
0: Se vi interessa, so che poi noi facciamo un sacco di storie attorno a titoli, cose magari a qualcuno gliene frega, però se vi interessa sulla roba dell'intelligenza artificiale, adesso c'è l'altro fronte, il fronte che dice basta con queste bufale, l'intelligenza artificiale è sotto controllo, eccetera, forse per dare respiro alla borsa.
3: C'è concorrenza anche in quel campo,
0: hai capito, perché c'è ad esempio Nvidia,
2: come no,
0: che è un'altra big, che dice non c'è nessun allarmismo, non c'è nessun problema, è tutto sotto controllo. Quando ti dicono è tutto,
3: e allora c'è il
0: sotto
3: problema.
0: Controllo, non arrivi a fine mese. Chi lavora per la televisione?
4: Canepam.
0: Chi dirige l'orchestra?
4: Marcello Zoara.
0: Che tipo di puntata volete?
2: Frivolanti.
0: Allora, cos'è che abbiamo gli avanzi di ieri? Non abbiamo fatto il live, non abbiamo fatto il mini show. Facciamolo subito.
1: Facciamolo subito.
0: Un cos'è? No, il cos'è che l'abbiamo lasciato

0: attitudinale per capire se questo 16 di settembre mia mamma avrebbe compiuto 90 anni, piccolina bella.
1: Oggi, un bacio, sì. Auguri.
0: Allora, se siamo belli lucidi, centrati, e lanciati verso questa giornata con buoni propositi e con buone aspettative. Lo verifichiamo subito se ci siamo, se siamo svegli. Tu, Aldo, c'hai l'occhio un po'...
2: No, mi cala la palpebra.
3: Oh, caspita, inizia così,
0: cioè, è l'età, dici?
1: Sì. Vabbè, meglio la palpebra che altro.
2: Un po' di...
0: Allora, sentite. Cos'è?
3: Cos'è? 2026.
0: Invidia.
3: Invidia.
0: Ok.
3: Chissà cosa.
0: Chissà cosa.
1: Cos'è, finale?
0: Chissà cos'è.
3: Chi è?
0: No.
3: Chissà cosa. Chi è?
0: Ma voi quando mettete mano a quelli seri test...
2: Ci stiamo lavorando.
0: Okay. No, però questi sono curiosi, perché attenzione, sembrano apparentemente banali, per cui dici cosa dicono. Però pensaci, rifletti, è logica. Chissà cosa.
3: Dai, amici, su.
0: Chissà cos'è?
3: Chissà cosa.
0: Chissà cosa, chi può sapere cosa?
3: Bravissimo.
1: La portineria.
0: No, vestita amore, bene stamattina, incontri extraconiugali?
1: No, ma figurati. Già non riesco a soddisfare i miei in casa.
0: Ti metti dei tovagliati.
1: Ma anche questo è una fiandra blu.
0: Ma questo è bello, però c'è
3: la cornice.
0: Non
3: la
0: vedo
3: colana.
0: Io bene, c'è la cornice d'oro anche.
4: Riaggomitola, la cartomante.
3: No, un tesoro.
0: La cartomante.
1: Bella, ecco, risposta, però.
0: Andate, sì, esatto, su ste robe molto semplici, perché magari uno pensa a cose molto difficili, però
4: gomitolamelo, il giornalista.
3: Non tesoro,
0: non è il giornalista, chissà cosa.
1: Riagomitolamelo.
0: Se la risposta non è giusta, oggi arriveranno dei gommini, come si chiamano quelli che spari?
2: Pallini.
0: Pallini a salve,
1: no,
0: quelli che servono per addormentare gli animali.
3: No, dai, amici,
0: vabbè, un
3: pochino, su, da casa.
0: Una punizione corporea, se sbagli, se la risposta non è congrua. Comunque, vi lascio a riflettere. Tu hai detto qualcosa?
1: Io volevo dire l'Agenzia delle Entrate.
3: No.
2: Io volevo dire il filosofo.
0: Il filosofo.
4: No. Riagomitolamelo, il prete.
3: No.
0: Chissà cosa, chissà cosa. Allora, facciamo così, chissà cosa. Lasciamo lì, mettiamo una bella canzone e poi torniamo. Chissà cosa, 331 80 90
5: 101.
6: Procediamo.
7: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101. Oh.

0: quarto, abbiamo cominciato subito veloci, non c'è... Però certe canzoni dovreste, prima di programmarle, considerare quello che comunicano. Cioè, voglio dire, a quest'ora, vabbè, i bambini sono entrati già a scuola. Però c'è, cioè, un pezzo all'inizio, avete sentito? Dice, cazzo, se riesco vado e ficco.
1: Oh là là.
0: E dice questo, senti. Not so serious, go out of fico. Cazzo, se riesco,
1: sì,
0: vado e ficco.
1: Perché in inglese.
0: Vedi questi che ti lanciano messaggi di questo
2: subliminali
0: tipo,
2: dentro,
0: capito?
2: Nella
0: magari
2: canzone.
0: Tu le canzoni italiane non le rilevi, invece in queste straniere che dai, oh, cazzo, se riesco vado e ficco. Fammelo sapere, per curiosità. Allora, facciamo una parentesi piccola, seria.
1: Sì.
0: Ma proprio veloce, non vi disturbiamo.
3: Va bene, autorizziamo.
0: Voi che vi aspettate altro? Abbiamo fatto un riferimento, insomma, a droni. È una roba estenuante, voglio dire, per chi deve gestire questa situazione o per chi la vive. Perché, insomma, c'è una sottile, frequente, come dire, non rischio.
2: Tensione,
0: esatto. Io ti faccio sapere che comunque, cioè, arriva un ministro, arriva una rappresentativa di un paese, di un altro, Putin ti lancia il messaggino. Cioè,
2: sì, perché la notizia è il drone abbattuto da due caccia italiani in Lituania, probabilmente un drone russo, nella giornata in cui il ministro della difesa italiano avrebbe dovuto fare e ha fatto poi una visita a Vilnius in Lituania. Il giorno prima un treno con a bordo diplomatici europei sfiorato da un altro drone. Quindi sono tutti segnali che la Russia manda.
0: Non sono incidenti.
2: Non sono incidenti, sostengono anche le autorità
0: strategia
2: dell'Unione Europea.
0: E dove ci porterà questo, Regina? C'hai l'occhio storto?
1: No, è la cilia che è un po' storta, ma va bene.
0: Vabbè, allora, comunque, dai, no, a parte gli scherzi, è una cosa veramente...
2: È una strategia della tensione per saggiare la resistenza e le intenzioni dell'Unione Europea.
0: Ma si sono calmati tra Germania e Russia? No.
2: No, rimangono abbastanza tesi i rapporti.
0: Abbastanza tesi i rapporti, questo è. Dall'altra parte...
2: Negli Stati Uniti? Sì. Dagli Stati Uniti stanotte è arrivato un allarme dell'FBI sulla possibilità di omicidi mirati organizzati dalla Russia in America e in Europa contro quei paesi allineati con l'Ucraina.
0: Va bene, questo scenario internazionale, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare una chiave per vivere, per interpretare la giornata un attimo, insomma, perché abbiamo da fare, abbiamo da portare a casa i nostri piccolissimi problemi rispetto a quello che accade. Poi sentivo a Gaza altre situazioni, edifici crollati, ancora lì c'è un inferno e non se ne parla più. Cioè, questo è lo scenario internazionale in cui viviamo e nel quale cerchiamo di ritagliarci per spangare, come si dice, la giornata. Una canzone ci può far star bene?
1: Sì.
0: Ma deve essere di che livello?
3: Altissimo.
0: Cosa vorresti stamattina? Cosa ti farebbe stare bene come canzone? Dai.
1: Ah, ragazzi, io, Phil Collins.
0: Poi smettila di chiamarmi ragazzi, tutti professionisti, cioè, voglio dire, imprenditori, gente ricca, abbiamo ascoltato. Ragazzi.
1: Cari miei, una canzone
0: signori,
1: d'amore.
0: Signori.
1: Cari signore e signori.
0: Ad amore la vuoi, tu come la vuoi?
3: Io posso proprio evidenziare un testo. L'amore va oltre il gatto Panceri.
0: Mamma mia, tu sto gatto.
2: Lo sai che se la chiedi o è Massimo di Cataldo o è gatto Panceri.
0: Da anticone proprio totale, vorrei una Casey and the Sunshine Band.
1: Opa.
0: Ma non conosce che vale quella
2: Get down and Boogie.
0: No, quella è un'altra.
1: Get down
0: cazzo a cazzo, quella lì. Se voi ce l'avete più bella della nostra 331 80 90
1: 101.

0: piace il procediamo.
1: Lascia stare, lascia stare.
2: Mercoledì. Canzoni versatili e meravigliose, come procediamo?
1: Versatile.
2: Canale 67 TV.
1: Ha detto canzoni meravigliose, versatile. Versatile.
3: Come Brocche.
2: Benvenuto mercoledì. Canzoni versatili e meravigliose, come procediamo?
3: Forse versatili.
1: Vabbè, così. Ah, non si capisce più nulla. Non si capisce più nulla. Allora vi leggo un po'. Madonna, come siete viziati stamattina. Hai sentito che pezzi che stanno segnalando per la canzone di Passare Bene? Esagerate. Allora vi ascolto spesso, leggo di uno. Siete fantastici. Ma oggi avete detto una cosa non vera. Mica sarà la prima volta, cioè non dovete prendere tutto per oro colato. Si sproloquia spesso, ma dice sui droni russi in Lituania. Ora vogliono far credere che Putin voglia fare la guerra all'Italia. Questo ora vogliono far credere chi tiene le redini di questo bailame. Perché non si capisce più nulla. A parte che io prendo proprio oggi ufficialmente la distanza dai social, perché è piena di bufale. Magari uno, per integrare un pochino di notizie, no? Cioè, guardi un attimo i siti di informazione, la roba all'altra, poi allarghi, vedi curiosità. Ma ci sono tante di quelle cazzate, di quelle... Cioè, ormai la stragrande maggioranza di ciò che si pubblica è frutto di... chiaro, mirato interesse a confondere, perché ora vogliono chi è
3: il soggetto.
4: È un test.
1: Sembra il test di Regina chi è cosa, perché è incredibile. Ad esempio ieri circolava una notizia che Fazio, parlo di cosettine leggere per non parlare di cose un pochino pesanti, che Fazio tornava in Rai, poi tu vedi che chi pubblica sembra quasi credibile, perché magari è una testata giornalistica online, tutta una serie di cose.
4: Però per cui... molte persone pensano che anche queste notizie inerenti alla guerra, alle tensioni, siano manipolate da qualche schieramento piuttosto che
1: ma
4: da un altro.
1: Ma poi anche quelli autorevoli, cioè voglio dire, l'altro giorno si è puntata questa intelligenza artificiale, no? Con amministratori delegati, funzionari, insomma, di queste aziende coinvolte nell'intelligenza artificiale, poi l'indomani esattamente il contrario. Cioè diventa una roba pesante. Uno come deve fare per vivere un pochino e rendersi scevro da tutta sta roba che poi non sa discernere? Tu sai discernere?
5: Discernere. Amici cari,
1: ecco.
5: Innanzitutto buongiorno.
1: Ancora? Poi abbiamo salutati, non è che io dobbiamo salutare in 5 minuti, vabbè, tu dici è arrivata gente nuova. Buongiorno, dica.
5: Quello che vorrei dirvi nel mio piccolo.
1: Sfuma e andiamo avanti.
5: State attenti. Leggete più volte.
1: No, veramente questo ora vogliono far credere. Ecco, mi piacerebbe sapere chi sono questi che vogliono far credere cosa. Chi è cosa?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: mente, a questo mondo di bufale, a questo mondo di confusione, a questo ridondare di notizie che poi devi capire se sono vere, se non sono vere, ma da quelle proprio che riguardano il gossip sino a quelle di politica internazionale, a quelle vere. C'è un ascoltatore, gli devo dar voce, è lunghissimo il messaggio, non abbiamo tempo. Sai cosa? Dovremmo tagliare un po' di happy bidet, di live, di tutto, e fare un pochino di cose serie, almeno una volta alla settimana. Allora, dice un dipendente aeroportuale di Lipsia dell'aeroporto, riferisce Aldo, diamo voce a tutti, ma magari è discutibile anche quello che ci comunica, riferisce che il drone era di uno di quelli comuni a poco prezzo che si possono comprare nei vari negozi, non trasportava nulla, si poteva persino prendere con una mano. L'uomo aggiunge, mascherato, in questa dichiarazione che ha fatto, che da qualche tempo che vari proprietari di droni fanno passare i propri dispositivi vicino all'aeroporto per fare delle foto. Quindi sto drone, lui dice, sintetizzo, è tutta una montatura del cancelliere Merz che ha allestito questa ridicola montatura, ed ecco come lui, assieme al governo Meloni e alla UE, sta minacciando la sicurezza e la pace di tutta l'Europa. Questa è una voce.
1: E chi dice che le dichiarazioni di questo lavoratore, di questo operaio, siano vere?
0: C'è una testimonianza video. Tu, se noi viviamo... Questa è veramente l'epoca del chi dice o si dice, roba.
2: Procediamo!
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: perché stiamo discutendo su sta roba del vero o falso, di tutta questa artificialità su tutto. Meno male che c'è la musica, fin quando non sarà anche quella completamente artificiale. E beh, metteremo quelle vecchie. Cosa vuoi fare? Ah mio Dio, allora, non ho salutato i miei amici della Calabria. Salutate i miei amici della Calabria.
1: Ciao, chi sono? Ciao.
0: No, no, chi sono? In generale, Catanzaro mi pare, c'è stata una piccola scossa.
2: Sì, uno sciame sismico.
1: Un abbraccio.
0: Allora, 9.50, dove è la ruota, regina? Beh, fammi una bella spaccata, guardala lì. Sul 67, tra l'altro, c'è un ascoltatore che mi chiede: buongiorno, non posso seguire la televisione, pensate che richieste. Mi dite per favore come siete vestiti? Ma per favore, ma...
3: L'outfit del giorno vuole sapere. Magari è un trendsetter.
0: Siamo vestiti malissimo. Allora, la ruota, 7 colori della ruota, 7 super pezzi scelti dai nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
4: Canzone verde.
5: Ciao Proce, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao, Lorella. Visto KC di Proce, direi KC, please don't go.
6: Canzone viola.
7: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Amico di Renato Zero e dedicarla a mia sorella Bruna, oggi è il suo compleanno.
6: Canzone blu.
8: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono ciao, Domingo bello. La canzone che mi farebbe stare bene, Amor de mi vida, dei Sottotono.
1: Canzone azzurra.
9: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Marianna. La canzone che mi fa star bene è Flash in the Night di Secret Service.
6: Canzone rossa.
10: Ciao, sono Roberto da Como. La canzone che vorrei ascoltare è Child of Vision dei Supertramp, mitici Supertramp, che
0: bella.
10: Non fate mai sentire.
0: Bravo.
10: Ciao, grazie.
1: Motivo ci sarà.
11: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi farebbe stare bene stamattina è Sorry Seems to Be the Hardest Word dei Blue.
6: Canzone gialla.
12: Ciao cari, la canzone che mi farebbe star bene è Beth David's Eyes.
0: King Kong. Tutte belle, tutte belle, tutte belle. Qualcuna di nicchia, ma noi cosa facciamo? Noi la rompiamo!
1: Sì!
3: Sempre!
0: Certo, la nicchia. Andiamo. Child of Vision non è un pezzo super popolare di Supertramp, ma è meraviglioso. Però anche sotto effetto stone.
2: Anche sì, Flash in the Night.
0: Anche perché Please Don't Go. Vabbè, giro, non perdiamo tempo. Ma che Renato Zero, amico, è bello.
6: Canzone viola.
7: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Amico di Renato Zero e dedicarla a mia sorella Bruna, oggi è il suo compleanno.
0: Auguri Bruna.
1: Auguri Bruna.
0: Che miseria, qualche colpo. Il sole muore già.

0: insuperabile Renato.
1: Madonna, quanto era piccolo e ingenuo. Che beh, quella è l'età migliore, quando non capisci un cazzo. Che poi pensi poi dopo di capire qualcosa, ma non capisci in realtà. Ma capisci comunque meno di quanto capisci. Mi sono spiegato?
2: Benissimo.
1: Però insomma hai percepito, no? Che bella, Renato. Salutiamo Renato.
3: Grazie, Renato.
1: Lo so che c'erano altre canzoni altrettanto belle, però sai, la ruota è andata su questa. Amico 1980 era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora la canzone che ti fa stare bene, ma con...
2: tanto amore.
1: Non canti più? Ti sei dimessa dal canto? No, c'avevo proprio un testo, una melodia.
2: Certissimo, caro. E con tanto amore.
1: Con tanto amore te la dedichiamo. Tra un'ora la canzone d'amore sarà tua, ma sarà tua anche il tuo pensiero che vorrai condividere con noi. Una dedica a qualcuno che magari compie gli anni, un anniversario, qualcuno che hai conosciuto recentemente, qualcuno che ti è particolarmente vicino in questo momento speciale. Allora omaggialo. Cosa ti costa? Non ti chiediamo nulla. Solo un vocale da mandare ora, scegliendo una bella canzone, a questo numero:
4: 331 80 90 101.
5: Ogni mattina mi piace tanto ascoltare le voci.

0: noi la mattina ascoltiamo, dai, procediamo. Solo che abbiamo
1: 50 anni.
2: Grazie.
3: Che switch.
2: Non scimmiottate i miei piccoli ascoltatori. Va bene, saluto quanti comunque intervengono su sto fatto che sta diventando veramente fastidiosissimo districarsi tra notizie vere e non vere, perché sono veramente una roba imbarazzante. Tra l'altro ieri mattina parlavamo di una notizia che ho detto questa è sicuramente una bufala, no? La notizia secondo la quale un magnate, mi raccomando, magnate russo molto vicino a Putin avrebbe pagato il matrimonio, parte del patrimonio, il DJ, i fuochi d'artificio, insomma l'affitto di un'isola privata di un figlio di Trump, Donald Trump Jr. Ho detto ma figurati, adesso un amico di Putin paga il matrimonio, sarà sicuramente una fake. No. No,
4: era vera.
2: È verificata perché ha confessato, ha dichiarato sia una parte che l'altra, hanno dichiarato che effettivamente è stato un regalo di questo. Hai capito? Adesso noi andiamo da Aldo. Io mi devo fidare di quello che dice Aldo.
5: Ma sì, ma certo.
2: Iniziamo ad essere critici con noi stessi, capito? Sì. Vediamo di cosa parliamo.
4: Non mi fido neanch'io di quello che dico. Parliamo intanto ancora della guerra in Ucraina, perché continuano gli attacchi russi. Un drone russo ha colpito poco fa un autobus di linea nel distretto di Nikopol in Ucraina, provocando 5 morti e 7 feriti, e i russi hanno anche attaccato con droni un treno passeggeri sulla linea ferroviaria da Kiev a Mykolaiv. Fortunatamente i passeggeri erano stati evacuati poco prima dell'attacco contro questo treno. A Strasburgo invece, davanti al Parlamento europeo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sta tenendo in questi minuti il suo discorso sullo stato dell'Unione, sull'Unione europea. Il discorso si è aperto della von der Leyen con due domande retoriche. Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori nel mondo, oppure lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai rappresentanti e dai burattini degli autoritari? Che si tratti degli ultranazionalisti o degli anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, il loro obiettivo è lo stesso. Disprezzano i nostri valori, dice la von der Leyen, e vogliono frantumare la nostra unità europea. Quindi non limitiamoci a opporci a tutto ciò, ma lottiamo insieme per la nostra idea di Europa.
2: Vedi, manco a dirlo, ne stiamo parlando noi stamattina, ma così anche la von der Leyen parla di disinformazione, perché questo è, dipende chi ha il soldo, quale giornalista, che poi noi giornalisti dovremmo essere un pochino più, no? Autonomi, e spesso invece
4: indipendenti dovremmo essere.
2: Va bene, questo è, facciamo, mi pare una chiusura classica, ci stia proprio bene, ma classica proprio, solenne direi, solenne, chiusura solenne per l'intervento di Aldo Preda. Prego.
3: Grazie.

0: Broce! Andiamo!
1: Buongiorno! Mercoledì 16 settembre 2026, Santi Cornelio e Cipriano. E ricordate, non provarci garantisce il risultato zero, ma provarci è l'unica scelta che apre una porta. Ciao!
2: Grazie.
3: Wow, è vero, eh?
4: Provare anche a evitare di mandare questi messaggi. Se no, scherzo. Buongiorno, la mia vita è un po' pesante, scrivono, per tanti motivi, ma grazie. Tre ore riuscite ad alleggerirla, questo ci fa piacere. Ma poi quello insiste che vuol sapere come siamo vestiti, mannaggia.
2: Vabbè, dai, no,
4: perché non ha il televisore, cioè non può guardare la televisione. Bello, si può guardare anche sull'app. Non è che ti devi portare il televisore sulle spalle.
2: Anche dal sito, attraverso il computer.
4: No, ma la cosa più pratica, prendi il telefono, scarichi l'app, che è gratuita, ti becchi un po' di pubblicità buona, pubblicità
2: ottimi
4: buona,
2: consigli,
4: non fake assolutamente. E poi si può guardare la televisione in tram, dove vuoi. Ok, chiaro. Allora, le 10:11 minuti. Io vorrei proprio archiviare questa roba delle fake, perché è un tunnel che non ne esci più, perché poi la realtà spesse volte supera anche la fantasia. C'è poco da fare. Ad esempio, faccio un esempio e poi la chiudiamo. Vuoi cantare oggi?
3: Certo, caro.
4: Vabbè, vediamo. E, ad esempio, la storia di Ranucci, che è ancora attuale, perché ieri ne ha sparata una grossa Ranucci. Io non mi sono fatto ancora un'idea chiara su sta roba, come molta gente. Ad esempio, ieri ha detto era meglio se m'ammazzavano.
2: Beh.
4: Ed è pesante questa, perché è una sorta di minaccia, perché probabilmente dirà delle cose. Vabbè. Però tu Ranucci, che tu sia di sinistra o di destra o di centro, eccetera, lo vedevi come una persona che fa il suo lavoro con passione, no? Quindi che andava a denunciare delle cose vere, perché arriva da una televisione di Stato, no? Almeno quello.
5: Inchieste importanti.
4: E quindi l'attentato ha fatto rimanere un pochino tutti un po' così, no? Cioè dici, vabbè, vedi, questo toccare i poteri forti, poi rischi, come è accaduto storicamente purtroppo, poi vai a capire che era il suo più caro amico che ha organizzato una cosa, che fai fatica anche a credere ad una situazione del genere. Quindi, tornando al discorso delle fake, è diventato veramente difficile andare a capire. Ad esempio mi chiedono adesso Corona fa il partito, che ne so, quello ci manca in questo paese, però secondo me è incandidabile perché è un pregiudicato, vabbè. Però voglio dire, queste sono tante, quotidianamente, soprattutto sui social. Poi cosa fanno? Ci sono tante testate, no? Non dico poco professionali, ma testate registrate al tribunale, perché per avere una testata giornalistica deve essere registrato, eccetera, che pur di riempire attingono anche ai social e quindi amplificano cazzate.
5: E ogni tanto prendono anche qualche cantonata.
4: Ma ogni tanto, quotidianamente. Ma io mi metto nei panni di chi vuol partecipare alla vita sociale, vuol capire, vuol sapere le cose veramente. Ad un certo punto dice, guarda, mi avete rotto. Cioè, meglio non saper nulla, cioè distaccarsi dalle informazioni. Ci ho detto, parliamo di una cosa che almeno è reale, che tu la vedi. Parliamo di pallone, perché torna il pallone internazionale.
5: Internazionale, perché scatta questa sera l'Europa League, che vede impegnate Milan e Juventus. L'esordio questa sera del Milan a San Siro, contro anche un pezzo del proprio passato e della propria storia, contro i portoghesi del Benfica, il cui presidente è Manuel Rui Costa, ex giocatore molto amato dai tifosi milanisti. Si gioca questa sera a San Siro, poi la Juventus giocherà domani contro gli olandesi del NEC.
4: Come profetizzava Lucio Dalla, Poi Milan e Benfica. Milano, che fatica. Ma che canzone vorresti cantare tu? Ah, ma c'è anche la Coppa Italia, non ti interessa?
5: Ieri si è giocata la Coppa Italia, la vittoria della Fiorentina e del Genoa. Si è chiuso il quadro dei sedicesimi. Negli ottavi,
4: guarda,
5: la Fiorentina.
4: Non c'ha un gobbo, non c'ha uno straccio di
5: vado
4: carta.
5: Vado a memoria. Non lo so.
4: Hai capito?
3: Quando è una macchina.
2: Quando ti appassiona un argomento.
6: Quando c'hai il computer in testa.
4: Vabbè, dicevi chiuso, no, il quadro per
5: sì,
4: la Coppa.
5: Sì, chiuso
4: Italia.
5: Il quadro, adesso attendiamo gli ottavi. La Fiorentina incontrerà il Napoli, mentre il Genoa ha passato il turno e se la vedrà con l'Inter.
4: Va bene, allora vogliamo fare un mini show?
3: Sì, sì,
2: certo.
3: Sì.
2: Sabrina, vuoi scegliere? Oggi dovremmo farne due,
4: no, sì,
2: per recuperare quello di
4: tempo.
2: Ieri.
4: Allora, facciamo un mini show, lo facciamo a rientro, già subito, però lo facciamo su una canzone. Vuoi fare Milano di Dalla?
3: Milano,
2: no, per la 37esima
4: volta. Facciamo una roba più corale, dai. Cosa le facciamo fare?
3: Chihuahua.
2: Io farei l'infinito di Raff, che ieri festeggiava 25 anni.
4: Non la sa fare è difficile.
2: Beh, non sottovalutare Regina.
3: Grazie a Sabri.
7: Faccio io la spia per gli ascoltatori che non possono vedere la TV. Allora, ecco. Fernando ha una maglietta con la cerniera nera bellissima, un paio di pantaloni bianchi. Regina è vestita di bianco, vedo solo la parte superiore. Aldo ha una t-shirt tra il nero e il blu. E Sabrina ha una canotta o un vestito scuro.
4: Ma in televisione non si capisce mai come si è vestiti nei particolari, vengono fuori un po' i colori, le cose, tutto il resto. Va bene, quindi le facciamo fare infinito di Raff. Il tempo un attimo, raggiungo pure i musicisti. Allora c'è un mini show, se volete prendervi una pausa, tempo 10 minuti, largo Stati Uniti d'America, diciamo nel quadrilatero, possiamo inserirci nel quadrilatero?
2: Ma sì,
5: ai confini.
4: Nel parallelepipedo, va bene.

0: Visto che io mi occupo di abbigamento, buona giornata a tutti voi dal vostro Gennaro Bellini, dalla boutique Bellini Milano Palma Campana. Lo stile di Fernando è inconfondibile, è tra il fashion, il cult look metropolitano. Fernando non copia, inventa. Ricordatelo.
1: Allora, vabbè, avete un pochino rotto con questa roba, con questa curiosità che avete, come siete vestiti, cioè a parte che c'è la televisione, e voi come siete vestiti?
2: Bravo!
1: Oh, esempio, Tancredi, tu come lo immagini? Ormai alcuni fanno parte proprio del
2: cast. Io Tancredi lo immagino con la nostra maglia di Procediamo tatuata addosso.
1: Io lo immagino col farfallino, col papillon, tipo quello che fa sui terremoti di... Sai che simpatico, c'era un signore, non mi viene il nome. Allora facciamo una roba di questo, facciamo una pagliacciata così, mandateci qualche video messaggio invece di mandare a questo numero 331 8090
2: 101.
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su Poste Italiane.
3: Abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour.

0: dai, scalda la voce per il live, dai.
1: Nel viaggio,
0: no, fai la terza
1: insieme a me.
0: Fai l'ottava.
2: Lei è un spirito di magia.
0: Ma hai fatto lezioni di canto tu?
3: Sì.
0: Con chi?
3: Con una professoressa meravigliosa.
0: Come
3: Salut
0: si
3: bebé.
0: La francese.
3: In Francia.
4: No, con un insegnante, lei con una professoressa.
0: No. Quando le cose non sono vere, risposta in Francia. Tanto tu non puoi verificarle. Capito? Si inventa Jean-Luc Maton, secondo Zevon, Jean-Luc de Tramazel. Allora, 10:30, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Non dovete fare tutto quello che dico. Ma io delle volte vi dico così per riempire 3 secondi. Cioè, ho detto, mandate come siete vestiti voi, mandate i video, ma era così palesemente una roba detta così.
5: Ah, ma è il pomofiore.
0: E le hanno...
5: Io c'ho sulla maglietta che mi regalano i fornitori perché non c'ho voglia di comprare i vestiti per il lavoro.
0: Complimenti. E hanno mandato centinaia di video. Ora, noi per mandarli con l'audio abbiamo delle difficoltà, perché dovremmo montare, fare, però posso mandare un po' una sequenza di foto, vuoi vederle? E poi
4: certo,
0: andiamo a
4: io già le ho intraviste, sono bellissime.
0: Ma io scherzavo, che ho detto come siete vestiti voi, perché c'era uno che diceva non vi vedo in televisione, come siete vestiti, da una cazzata, insomma. E poi da lì, cioè, no, ma questo per dire, no, è bello sapere che se vi chiedo una cosa lo fate. Perché poi chiedono
6: vi fidate
0: e vi fidate, quindi qualche volta mettiamo su una
4: comunque tutti vestiti bene,
0: bene, sono belli. C'è una Bravi. Signora che stira, che c'è una montagna
4: molto bella, una signora in jeans
0: se
4: con dei capi bellissimi.
0: E c'è Sasaki che abbiamo visto da Roma, da Romano Domingo. Li abbiamo visti tutti, va bene, non abbiamo tempo per guardarvi in video, la signora l'accompagniamo fuori.

0: Quadrilatero della moda. Quadrilatero, noi siamo sì, tra Manzoni, Borgonovo, insomma, e Monte Napoleone, siamo poco distanti, siamo nel cuore di Milano, fuori dai nostri studi, lo dico per quelli che ne so, di Trepuzzi, piuttosto che di Scemi, Trepuzzi, Trepuzzi vicino Lecce, oppure di quelli di Caulonia, Caulonia, ho sentito parlare di Caulonia, dov'è Caulonia? Caulonia, vabbè, insomma, eccola là, Milano, eccola. Dietro la signora vedete la fontana di Gio Ponti. Milano è piena di opere di Gio Ponti, questa archistar, no? Sì, dico bene,
1: certo.
0: Allora, la signora canta infinito nell'anniversario dell'uscita di questa canzone, un capolavoro di Raff, come avete sentito se state seguendo da almeno una ventina di minuti, l'abbiamo decisa all'ultimo momento, per cui tutte le attenuanti del caso. Sentiamo dal vivo. Io, regina sarai.

0: Sto troppo veloce forse.
1: Ogni piccolo particolare.
0: No, Aldo, che dici?
2: Un po' così.
0: Un po' troppo, ne hai mangiate troppe. E vedi che poi c'è tutto sto vuoto.

0: arrivando i droni russi.
1: L'infinito, Raff, maestro.
2: Ma meno male che è finito.
3: Ma Satana non collabora più. Beh, si vergogna anche Satana. Perché prima entrava Satana, adesso anche Satana ha preso le distanze. Regina, raggiungici, intanto che raggiunge non andiamo. Torniamo subito in radio e in TV. Andiamo.
4: Procediamo.
1: Procediamo.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. RTR 101.
1: Che nome dai ad un sogno

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Fernando, buongiorno!
1: Buongiorno, amore.
0: Pensavi che ti fossi liberato di me, ma io ti acchiappo!
1: Vieni, acchiappami, acchiappami, non aspetto altro. No, dobbiamo mollare. Intanto salutovi, da poco è arrivato su R101 in radio e in TV, questo il Procediamo, siete benvenuti. E no, dobbiamo mollare, dicevo, il filone delle fake, perché molte fake pensavamo fossero fake.
2: Sono vere.
1: Abbiamo verificato e sono vere. E molte vere che davamo per scontate. No, vabbè,
2: quindi siamo noi che non riusciamo a riconoscere le notizie.
1: Che mondo, ragazzi. 10:43 si va verso la canzone d'amore che ti fa stare bene. Se siete arrivati in ritardo, avete voglia di una bella canzone d'amore e volete fare una dedica, 331 80 90 101.
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: delle fake che circolano, ad esempio, è vero, circolano voci che tu abbia lavorato, Regina, abbia lavorato. Che, perché ne sai? Perché tu le persone che magari non ci crederesti mai, ma che lavorano magari per i servizi segreti.
1: Tu hai lavorato
0: sotto copertura? O sempre,
1: no, sempre senza sempre coperta, all'aperto, amici, diciamo. Sempre all'aperto.
0: Sicura?
1: Sì.
0: Vabbè, non ce lo diresti qua in radio.
1: No, infatti.
0: Magari sei un'informatrice di qualcuno.
2: Ma in qualità di spia?
1: Che no, di spioni.
0: C'è la spia, c'è l'informatore, c'è il facilitatore, c'è quello che fa
2: il trasportatore.
0: Da ponte, capito?
1: Peacemaker. Era un peacemaker.
3: Peacemaker
2: era un dispositivo per il corpo.
1: No, pace fatta. Peacemaker, andavo a fare pace.
2: Crea la pace lei.
0: Un peacekeeper. Allora, fermi, 10:49. Arriva la canzone d'amore che ti fa stare bene. Le dediche dei nostri ascoltatori, a chi ritengono più vicino, insomma, a chi fa piacere, insomma, farle. E delle canzoni belle, sentiamo.
4: Ciao, grandi imparagonabili, sono Giovanna da Vicenza. Per me la canzone d'amore più bella è quella di Jovanotti, A te, perché mio marito me l'ha dedicata sia il giorno del matrimonio facendomi una sorpresa e sia appena uscì, perché è praticamente ciò che racconta della nostra storia d'amore infinita.
0: Bella.
4: E bellissima,
0: bella,
4: grazie.
0: Bella. Bisceglie è ricorrente. Ieri parlavi di quel signore che lavorava in banca e che faceva dossieraggio, okay?
3: Bisceglie.
0: Lei è andata a Bisceglie a fare una serata e purtroppo c'è stato un regolamento di conti in discoteca.
1: È vero.
2: Ah, vero, certo.
1: Purtroppo, ragazzi.
0: Unisci le due cose, unisci l'ascoltatrice.
2: La domanda di prima.
0: Aspetta, perché per montare una situazione da 007
3: devi collegare.
0: C'è tutto. C'è l'attentato, c'è chi il dossieratore, come lo vuoi chiamare, dossierante, e l'ascoltatrice che manda un messaggio subliminale con A te. Capito?
1: Capito?
0: Ci vuole fuori un pieno di avanti.
5: Ciao, per la mia canzone d'amore ho scelto Against All Odds di Phil Collins e la dedico ad Antonio, mio marito, augurandogli il meglio della vita e augurandoci di poterla passare insieme.
6: Radio 101, vorrei una canzone di Bobby Solo degli anni 60, Santa. Qualsiasi, per mia madre che se n'è andata. Andrea da Monza.
7: Io vorrei dedicare Amore Bello di Baglioni al mio amore bellissimo, che in questo momento è in ospedale. Ieri è stato operato, è andato tutto bene. E dai, forza, amore bello, ce la faremo pure stavolta. Valeria da Roma.
8: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi fa stare bene oggi è Che cosa c'è di Gino Paoli per festeggiare i 20 anni di matrimonio con Stefano, Elisa da Rovigo.
9: Per la canzone col tema amore vorrei dedicare a mio figlio Leo, Leonardo, con il quale abbiamo avuto un periodo alquanto tribolato per varie vicissitudini mie personali e comunque di famiglia e quant'altro, e siamo riusciti a risolverle. Per il desiderio di entrambi di stare insieme. E anzi, stiamo costruendo un rapporto molto simile a quando lui era ragazzo. E questo mi fa molto piacere, perché adesso è veramente un uomo. E niente, volevo dedicargli questa canzone che cantavamo assieme e eravamo convinti. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo sempre io e te. Alberto da Vicenza.

0: Fernando, comunque non c'è niente da fare quando inizia a giocare Jovanotti, non ce n'è più per nessuno. Grande
1: quando entra in campo Giova non ce n'è per nessuno. Il più grande spettacolo dopo il weekend. Che carina la storia del papà, vedi? Sti rapporti che si ritrovano, incomprensioni che inevitabilmente arrivano durante, insomma, la vita. Belle, belle, belle, belle, belle. Allora, domani ancora, a quest'ora, se volete mandare dei messaggi d'amore con una dedica ai vostri figli, se avete un nuovo amore, una nostalgia per qualcosa, un po' di malinconia, qualche anniversario, insomma, è l'occasione per omaggiare chi desiderate attraverso un vocale e attraverso una dedica a questo numero
2: 331 80 90 101.
1: Eravate distratte, eh? Adesso ti alleggerisco, Sabrina.
3: Andiamo col testo?
1: Ti alleggerisco anche oggi. Ti alleggerisco perché era ricorrente nel pezzo il termine che vorrei utilizzare, che è io e te.
3: Oh, okay. Tutti e due insieme?
1: O anche separatamente.
3: Ok.
1: Ok, quindi la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere o io e te o io o te. Ok? È okay, chiaro? Okay. Esempio.
4: You and I.
5: Perché a me era venuta in mente quella?
3: Io dico io e te da soli, Mina.
1: Cioè, sono tantissime io e te. Ma quella che cantavano gli Audiodu, Mina e Audiodu era anche...
4: Sono
1: ma
4: le 20.
1: Io e te, era quella. No, no, no, no. Vabbè, ce ne sono un miliardo.
3: Anche oggi sono io.
1: Poi
3: Alex
1: voi
3: Britti.
1: Siete ascoltatori professionisti, ben distanti, insomma, dalla preparazione scarsissima che hanno altri ascoltatori di altre radio. Non sto a dirvi quale radio, insomma, voi siete di un altro livello. Quindi mi aspetto delle perle esagerate. 331 80 90
2: 101.
6: Procediamo.
7: Procediamo.

0: maggiorenne, dai, è nata la pupa, vai, dai, è nata la pupa, chi si butta? In coro, tutte e due.
1: Basta,
0: è nata a pupa. Allora, le 11 in punto. Quanta gente stamattina? Buongiorno a tutti. Andiamo da Aldo. Comunque, Belletri, fare l'infiltrato, fare l'agente segreto deve essere bello, deve essere affascinante. Fai una vita parallela, ti sposti.
2: Ma tu lo diresti a tutti, agente segreto sei.
3: Beh, comunque è anche molto preoccupante.
0: Un'altra cosa mi sarebbe
3: piaciuto
0: fare.
3: Non è un'attività serena.
0: Tantissimo è l'ambasciatore.
4: Oh, anch'io.
2: Quello anche a me,
0: il console, il diplomatico.
3: Anche perché quelli mi danno l'impressione guadagnino tanto facendo il minimo proprio indispensabile.
4: Lavorano.
2: Dipende dove ti mandano.
0: Ma va, io ne conosco diversi.
2: Sei a Santo Domingo
3: e converrai con me.
0: Guarda, no, ma fai una vita di un privilegio che non
3: agiata,
0: hai idea,
3: sì.
0: Che non hai un'idea. Ma solitamente danno questi incarichi a chi è già a chi sta già
3: certo,
0: bene.
3: Certo, l'acqua va sempre a mare.
0: Ex nobili, capito? Che già hanno e quindi dai,
2: tutti
0: starò.
2: Questi nomi altisonanti degli ambasciatori
0: esatto che poi hanno già delle buone maniere, che sono preparati, insomma, che rappresentano un po' anche il paese, però adesso è un lavoro fichissimo. Io ho conosciuto, ad esempio, quello in Marocco, quello in Tunisia, c'è cioè uno simpaticissimo che è un nobile o comunque sia lui che la moglie, sono entrambi uno
3: vedi, non due
0: del Belize, mi pare.
3: Ah sì, ce n'avevi parlato,
0: c'è,
3: come no?
0: Simpaticissimo, è bello. Come si fa? Ti stiamo parlando di cose serie, di ambasciatori, di lì bisogna avere, insomma, una preparazione, insomma.
4: Un curriculum
0: adeguata, e poi forse ci sono dei. No, deve avere intrallazzi con qualcuno.
2: Come per tutto.
0: Alla fine, questo paese, quando tu pensi, come si può fare quello? Sì, va bene, la preparazione, ma deve avere qualche intrallazzo.
2: Devi avere preparazione, studiare, sapere le lingue e avere
0: intrallazzo lo devi avere, se no non ne vieni fuori. Allora, parliamo di attualità relativa, insomma, al modo di risparmiare degli italiani che lo mantengono, pare, no? Mantengono questo atteggiamento, questa attitudine.
2: Intesa San Paolo e Centro Einaudi hanno presentato l'annuale rapporto sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani. Nel 2025 il 56% degli italiani è riuscito a risparmiare, accantonando in media quasi il 12% del proprio reddito.
0: Bah.
2: Una percentuale che è in calo rispetto al 2020, che è l'anno della paura, dei timori legati alla pandemia Covid, quando non facevamo nulla e risparmiavamo molto. Le motivazioni principali che inducono a risparmiare sono la prevenzione in vista di possibili emergenze per il futuro, l'acquisto di una casa o forme alternative di risparmio per la pensione. Cresce però anche il risparmio destinato agli investimenti. In che modo gli italiani investono i propri risparmi? L'investitore italiano non vuole rischiare assolutamente. Questo, secondo gli esperti, è dovuto alla carenza di educazione finanziaria.
0: Esatto.
2: I più prudenti, pensa, sono i più giovani, tra i 18 e i 24 anni. Il 72% di chi investe però ha un portafoglio poco diversificato, che è esattamente il contrario di quello che consigliano,
0: certo,
2: e raccomandano tutte le teorie economiche.
0: E rispetto agli americani siamo completamente diversi in questo, perché gli americani, ma anche quelli medi, insomma, arrivano anche a fare dei prestiti per investire, capito? Se tu il costo del denaro è tot e vedi che l'andamento, insomma, devi rischiare. Perché leggevo anche di depositi che ci sono per tanti soldi proprio di risparmi, ma coloro i quali accantonano questi soldi vivono di preoccupazione, di paura per il futuro, paura, insomma, e spendeteli allora. Vedi che i soldi danno preoccupazione delle volte,
4: lo sappiamo,
0: sempre.
3: Ma anche non averli. Ne danno più di qualcuna.
0: Vabbè, noi stiamo nel mezzo, stiamo venendo. Dai, non lamentiamoci sempre, anzi, facciamo una bella chiusura allegra, visto che ancora l'estate, che noi ormai abbiamo cominciato da 10 giorni, pensiamo sia distante anni luce, ma c'è molta gente in vacanza e ancora il calendario ci porta, ci tiene nella bella stagione. Facciamogli una bella chiusura estiva.
3: Con Stella, ah no, senza
0: con
3: Stella.
0: Estiva!

0: Questa è una di quelle canzoni che ti fa dimenticare per qualche minuto tutti i problemi della vita e ti catapulta in un altro universo.
1: Guarda, io sono stato catapultato da un messaggio di Tognacca che mi fa vedere Regina come verrà, anzi faccia così, ve lo faccio vedere tra un poco in TV, eh.
2: Ok.
1: Hanno fatto attraverso l'intelligenza artificiale. No, non so se l'intelligenza artificiale. Ne parliamo dopo, ve lo faccio vedere dopo, se no ve lo brucio qua. Allora, state andando sul velluto facile per la canzone Ti fa stare bene per la prossima, perché le indicazioni, il termine che deve contenere è così facile che tutte le canzoni lo contengono, per cui proprio andate lisci, liberi. Il termine deve essere io e te, oppure singolarmente io o te. 331 80 90
3: 101.
1: Adesso andiamo a fare chiarezza su cos'è così.

0: Abbiamo lanciato il test psicoattitudinale per capire come si poneva la giornata di fronte a noi, soprattutto per quanto riguarda le nostre capacità psicofisiche, quindi la nostra lucidità, la vostra in questo caso. Risultati zero. Non siete riusciti, ma anche perché è un pochino criptico il test. È un pochino criptico. Adesso andiamo a capire meglio, capito? Sentiamo però intanto, prego.
1: Cos'è? 2026.
0: Droni.
1: Chi sa cosa? Chi è?
0: Allora, chi sa cosa? Chi è? Non ha senso.
1: C'è un senso.
0: Se uno deve partecipare ad un test di logica, deve almeno avere. Anche se.
2: Regina, hai dimenticato di prendere il carbone attivo.
1: È vero, amore.
0: Facci capire cosa vuoi sapere.
1: Allora, è una persona.
0: Ok, già è una persona.
3: Quindi un ruolo.
1: Che compie un'azione. Non sempre bella.
0: Chissà cosa.
1: Che può danneggiare qualcuno. Quindi, dunque, chi è? Chissà cosa.
0: Ah.
4: Riaggomitolamelo. La risposta è cosa?
1: No, cara.
3: Riaggomitolamelo.
0: A parte che è una persona che ha detto, ma non risponde.
3: La malelingua. Pettegolo.
1: Pettegolo, grandi sabri! Numero uno.
0: Ma prendete un'arma qualsiasi, bianca.
3: Beh, quando l'ha spiegato era chiaro.
0: Ma cos'era chiaro?
3: Una persona che ha delle informazioni può ledere qualcun altro. Un pettegolo.
0: E tu gli dici
5: ciao, regina.
0: Ti dici chissà cosa?
5: Chi è?
0: Vieni.
5: Però se lei c'è arrivata vuol dire che era congrua.
0: Ti devo trasportare nel futuro.
6: Buongiorno, questo è il Servizio Sanitario Nazionale Amico. È una convocazione speciale per regina che verrà prelevata comodamente da casa con una diagnosi di disorientamento da cos'è.
0: Sei molto disorientata. Allora domani facciamo il chi è quello vero, altrimenti perde di credibilità. Perché un conto va bene, noi ci giochiamo su tutto, però insomma il test ha una sorta di come dire di verità.
3: Ma quando mai? Insomma, quelli che ha fatto regina sono sempre stati un po' così aleatori.
0: Io cerco di trovare, capito? E questa è in casa, mi dico quando mai? Andiamo, che tardi!
7: Procediamo!
8: Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101. Una

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Fernando, oggi è mercoledì, una curiosità, dov'è Cristina di apostrofo Avena?
1: Già è vero, non c'è Cristina di apostrofo
2: Avena!
1: Se non c'è, oggi ci sarà domani.
3: Sì.
1: Allora, attenzione, siccome questo è un gran varietà, intanto sono le 11.28, questa è R101, se sei appena arrivato in radio o in televisione. Diciamo, questo è un gran varietà, per cui a diversi momenti, stamattina abbiamo toccato argomenti abbastanza seri, insomma abbiamo indugiato un pochino anche su queste fake che aumentano, sulla disinformazione, citato anche la von der Leyen che sta tenendo un discorso sullo stato dell'Unione Europea, e anche lei sottolineava questo elemento che di disturbo, che di confusione, insomma è un gran varietà. Adesso c'è un altro momento, c'è il canto, abbiamo fatto il mini show, il test, io non saprei come definirlo questo momento, magari lo definiamo dopo, prima gli diamo vita,
4: prima viviamolo.
1: Allora, siccome la fine della nostra vita è scritta proprio nella nascita ed è inevitabile, l'unica cosa dicono che sia certa è quella, cioè la nostra fine, la morte. Allora, noi abbiamo pensato, attraverso anche l'intelligenza artificiale, una cosa così, anche per sorridere, grazie ad un necroforo,
3: necrofilo,
1: che il nostro direttore Tony Acco, che ti ha individuato una volta avvenuta la tua fine. Speriamo fra 100 anni, però fra 100 anni Regina verrà fuori così dalla... puoi agevolare per favore, guarda Aldo, tu non l'hai vista, sta roba è veramente carina, guarda lì che roba.
3: Dai, no, dai, però, guarda,
5: sono degli archeologi,
1: ma
5: questi.
1: Guarda che sei tu, allora praticamente c'è lo scheletro di Regina, però c'è la borsa di Chanel falsa, rossa. Cioè sei proprio tu.
5: Le unghie laccate.
1: Hanno preso tutti
4: le ciglia.
3: No, dai.
1: Carina, vero?
5: No. Questa la mettiamo, la borsa è la sua.
1: Questa la mettiamo sui social. Tu scherzi, vorrei vedere te. Adesso facciamo anche quella di Aldo. Domani la facciamo di tutti. Verrai fuori con guerin sportivo, tu, con Corriere dello Sport. C'è ancora il guerin sportivo?
5: Sì, certo.
1: Cioè, col Corriere dello Sport, così un occhiale. No, e lei?
6: Fernando. Ehi. Ma come faremo quando non ci sarai più?
1: Quelli lì saranno veramente cavoli amari. Volevo fare una ricerca in un momento stavo...
4: invece non la fai.
1: Vabbè, non lo facciamo. Va bene, comunque dai, ci mettiamo un paio di canzoni belle. Con cosa ricominciare? Sei emozionata?
3: Grazie.
1: Però
3: Daniele,
1: venivi bene anche
3: ovvio.
1: Da morta.

0: ci sarà più Fernando, il più tardi possibile, ascolteremo le repliche.
1: Grazie. Non è una cattiva idea, no. Grazie piccola. Alle 11.37 sono andato a sbirciare sulle canzoni che ti fanno stare bene, sulle indicazioni dei nostri ascoltatori con il termine io e te. C'è un lavoraccio da fare, adesso ci mettiamo, Aldo, perché individuare le sette, perché secondo me sono tantissime, italiane, straniere, eccetera, dobbiamo individuare le sette che nella malaugurata, cioè, non devono essere tutte di un certo livello, quindi qualunque colore ci farà godere per tre minuti, eh?
2: Ah, speriamo.
1: Però se pensi di averne una particolarissima con io e te nel testo, nel titolo, mando un vocale 331 8090 101.
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101.

0: il modo di dire salti il fosso cosa vuol dire? Che sei andato di là?
1: Sì.
2: No, fai... non lo so.
0: Hai saltato il fosso.
1: No, nel fosso.
0: Che sei morta.
1: Eh sì, sono viva.
0: Però non l'abbiamo giocata bene di la cosa del... perché era carina. Domani la mettiamo proprio come fermo immagine sul 67.
1: Sulla no.
0: Pericola. No, era roba artefatta però che dava l'idea anche di un futuro... prossimo, molto lontano di Regina, che comunque anche lì manterrà la stessa sciccheria, capito? Perché o nasci in un modo,
3: perché lo stile non muore,
0: brava, nasci in un modo e screpi nello stesso, capito?
1: Shada.
0: Shada. E basta che sia chic anche nella tomb. Va bene, c'è la ruota, la ruota, la ruota bellissima con tante canzoni belle e tanta difficoltà, perché abbiamo lasciato fuori con Io e Te tante di quelle cose, quelle che dicevi di Mina.
3: Stupenda, Io e Te da solo.
0: No, da Mina, ma anche cose vecchie. Io e Te, un grande amore, niente più. Ma anche You and I di The Delegation, cioè, perché il termine che doveva contenere la canzone Ti fa stare bene, il testo del titolo Io e Te. Sentiamo le sette.
4: Colore verde.
5: La canzone che mi fa stare bene con il tema Io e Te è Come nelle favole di Vasco.
6: Canzone viola.
7: Vai Fernando, Marco da Voghera. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è I Will Always Love You di Whitney Houston.
8: Canzone blu.
9: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Anna. Per la canzone a tema mi piacerebbe ascoltare Pino Daniele, Io per lei.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno alle 101, la canzone che mi fa star bene, Se io fossi un angelo, Lucio Dalla.
12: Canzone
11: ciao.
12: Rossa.
13: Buongiorno Imparagonabili, per la canzone a tema vorrei ascoltare We Are The World. Ciao a tutti, siete fantastici.
14: Canzone fucsia.
15: Buongiorno, procediamo, sono l'angelo di Lissone. La canzone col termine You e Te, You and Me, penso sia You and Me degli Spargo.
14: Canzone gialla.
16: Ciao a tutti, per il tema odierno la canzone che mi farebbe stare bene I Feel For You di Chaka Khan.
0: You and I degli Spargo è quella orribile, no?
2: You and Me.
0: You and Me.
2: You and I dei Delegation.
0: Quella leggerina che era orribile, insomma. Vabbè. USA for Africa lo viene fuori.
1: Sì.
0: Sì, certo, USA for Africa. Beh, se esce USA for Africa anticipiamo proprio il mood natalizio.
1: Bravi.
0: Anche perché nei nostri cluster pubblicitari, sbaglio, ho già sentito qualcosa di natalizio. Sì. Vedrai, fine settimana arrivano anche nei supermercati.
3: Vai, gira per...
0: il panettone.
1: Che bello!
0: Ma come, che bello! Con calma!
2: Fucsia.
1: Fucsia.
15: Buongiorno, procediamo. Sono l'angelo di Lissone. La canzone col termine You e Te, You and Me, penso sia You and Me degli Spargo.

0: e anche lo stomaco.
1: C'è un orecchio assoluto.
2: Uno.
0: Uno solo. La canzone che ti fa stare bene su R101, quasi mezzogiorno, anni 80. Spargo.

0: ma che cagata è questa canzone?
1: No, ha ragione, va bene tutto, però alcune canzoni proprio se le metti le fai girare 8 secondi, 30 secondi.
2: Questa era una pietra miliare dance degli anni 80.
3: Era una pietra e basta.
1: Pietra miliare. Che è successo?
4: Sì, primo posto, sì. Paesi Bassi.
1: Appunto,
2: molto bassi.
1: Ma non da noi, da noi è girato un po', perché da noi...
3: No, in tutta Europa in realtà.
1: Ma avrà avuto quel quarto d'ora di successo. Va bene, comunque dai, sai, la canzone di far stare bene serve anche per questo, però quella che è un po' così, massimo un minuto e mezzo. Ma massimo. Spargo, You and Me, scelta tra tantissimi capolavori. Vedi che la sorte è così, la sorte è canaglia, che questo ti dà proprio l'idea, hai capito? Come fa? È così. Va bene, se vuoi sapere, saltare il fosso significa, Regina, prendere una decisione importante e definitiva, non vuol dire schiattare e andare dall'altra
4: grazie.
1: Parte. Dopo un lungo periodo di incertezza e timori, indica il momento in cui si decide a compiere un passo rischioso ma necessario, superando un ostaggio e una barriera che ci separava da una nuova situazione. Beh, sì. Era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora, perché sorride?
2: No, perché oggi ogni tanto ti scappano delle paroline. Un ostaggio, un ostacolo.
1: Ostacolo. No, scrive, c'è scritto, cosa c'è scritto, Sabrina? Dai, cosa c'è scritto? Cosa ho letto, quello che c'è scritto. Ci stanno superando un ostacolo. Però ha scritto ostaggio. Va bene, dicevo, fra un'ora siete liberi di individuare la canzone che più vi piace. C'è il vostro spazio, per cui sceglietela pure mandando... ma lì c'è poco da fare, è una, e se a noi che ci mettiamo in mano alla sorte, capito? Noi che ci vengono fuori queste robe che ci la zappa sui piedi. Vabbè, dicevo, un vocale libero, mandate la canzone che vi piace a questo numero
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo.

0: Ti lancio una testa.
1: Si svegliano adesso che è finita la puntata. Ma per dire che puntata è stata, così per dire.
2: Bellissima, ma bellissima puntata.
3: Cioè, bravi e belli come sempre.
2: E anche oggi una puntata strabella.
4: Sono passato davanti altre stazioni radio dalle 9 a mezzogiorno, c'è scritto lavori in corso perché non riescono a fare una puntata da
5: urlo.
1: Vabbè, è stata una puntata da urlo. Grazie per aver condiviso con noi questa mattina. Però devo dire una cosa: quando capitano le canzoni come l'ultima che ti fa stare bene, che non piace, che non è proprio super forte, non bisogna poi calcare la mano, perché poi si offende anche l'ascoltatore che l'ha scelta.
5: Ma poi a qualcuno piace, sicuro.
1: Per cui bisogna avere un po' di rispetto, perché ci ha mandato un vocale, ci ha detto: siete veramente delle persone pessime.
5: Perdonaci,
1: perché
5: Angelo.
1: Si sentiva quell'orribile alla canzone, capito? Lo sentiva anche lui addosso. Un abbraccio a tutti. Chi ha lavorato per la TV?
5: Canepa.
1: Chi ha lavorato per la radio?
5: Marcello Zola.
1: Stefano. Non lo sanno.
6: Devi dire chi ha diretto l'orchestra.
1: Vabbè, come i bambini, veramente. Aldo Preda, il nostro caporedattore. Sabrina Bambini.
5: Buon mercoledì a tutti.
1: Regina Saraiva.
7: A domani.
1: A domani. Che Dio ci accompagni. Sì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiornissimo,
0: i più svegli d'Italia.
2: Allora, vediamo se sono sveglio abbastanza per appicciare un microfono. Mi si sente? A posto così? Grazie, grazie. Era difficile, sempre quello, il tastino. Però sai, uno magari si sveglia un po' storto alle 5 del mattino. Non è ancora pimpante come magari i più svegli d'Italia dalle 5 alle 7 nel buongiornissimo. 331 80 90 101 è già a vostra disposizione. Prego, fatene buon uso.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

0: Lady Gaga ad aprire la mattinata su R101 nel buongiornissimo, questo programma che dà spazio a tutti i più svegli d'Italia, a coloro che non riescono a dormire, a coloro che non possono dormire e che non devono dormire perché c'è da andare a lavorare, bisogna lavorare, dovete lavorare, ma prima, se siete nel tragitto casa-lavoro, lavoro-casa, insomma, passate da queste parti e raccontateci un po' di cose e diventate così i primi protagonisti di questa giornata che vede sull'orologio 5.05 in questo momento, per dimostrare che siamo in diretta. Ah, buongiornissimo da Riccardo Russo, non l'ho ancora detto, no, devo sempre presentarmi. Per quelli nuovi che magari passano di qua per la prima volta, dico, ma chi è sto? Riccardo Russo, appunto, Edoardo Mondino in regia, dicevo 5.06 a questo punto, di giovedì, è già giovedì, è già giovedì 17 di settembre. Che sarà mai? Il buon Alberto Fortis ci dà modo di scaldare la voce. Ce ne sarà bisogno, sì, per farsi sentire al 331-80-90-101, come già fanno, dicevo, quelli super svegli da prima che inizi il programma, quando ancora c'è la replica di Progeliamo! Oggi hanno scelto una canzone che fa star bene, non ha fatto star bene nessuno. Prima volta in assoluto che accade. Bravi! Un applauso. No, stavo sentendo proprio l'ultimo quarto d'ora e mi sono divertito anch'io nell'ascoltarli. Andiamo con chi allora? Dai, dimostriamo che c'è qualcuno a sto punto.
1: Allora, buongiorno. Prego. A tutti, buongiorno a tutti i nostri amici che ci ascoltano.
0: Buongiorno.
1: Ricchi, perdonami, ma mi permetti di salutare i miei due carissimi amici che sono anche loro molto mattinieri.
0: E saluta.
1: Che sentono R101, quindi certo. Un saluto alla mia amica Barbara e al mio amico Barbara. Tonato. Ciao, ciao.
0: Barbara e? Tomato? Tonato? Tornado? Cosa ha detto? Come si chiama il secondo? Non lo so, magari avrà recepito il messaggio l'amico. Ma comunque chiamatevi, cioè nel senso, se devi salutare. Però è bello farlo alla radio, effettivamente, perché adesso questi due si staranno sentendo. Ah, guarda, ci ha salutato come aveva detto di fare. Vabbè, cose che accadono. Vecchia radio si chiama questo, quando passavi di qua solo per salutare gente che noi non conoscevamo, non conosciamo. Sono svegli questi due qua, tra l'altro saranno svegli, sono sul percorso casa lavoro magari, e quanti chilometri avranno da fare questa mattina?

sigletta che introduce alla prima sfida della mattinata da qui fino alle 6, molto spesso torna utile per capire quanto è lungo il vostro percorso da fare questa mattina e perché. Quindi il percorso, il tragitto da punto A a punto B, raccontatemelo, portatemi con voi praticamente in questa strada, questo percorso e la motivazione, che maggior parte ovviamente sarà quella di lavoro. Che lavoro è? Insomma, c'è da sviluppare un mini temino, 20-25 secondi massimo, al 331 80 90 101. Scopriamo per un'ora circa qual è il vostro percorso e chi ce l'ha più lungo, soprattutto da affrontare e da macinare, di chilometri ne avrà sicuramente da raccontare. Bene, no, è buono specificarlo perché qualcuno potrebbe fraintendere. Billie Eilish è pronta e partiamo quindi nel buongiornissimo di oggi con lei e con voi.

0: la delicatissima Billie Eilish se ne va così a dare il buongiornissimo in musica per i più svegli d'Italia. 5:12 c'è già un traffico. Ma un traffico non solo al 331 80 90 101 con le vostre voci, ma anche proprio in giro, perché mi state raccontando il vostro percorso. Stamattina vogliamo capire qual è il più lungo, chi ha da far più strada, chi ha da macinare più chilometri e per quale motivo in questo giovedì 17 di settembre, dove c'è ancora gente che saluta. Prego, venga, venga, ancora
1: buongiorno
0: un saluto.
1: Buongiorno dalla provincia di Bologna, dall'operaio che sta facendo lo zucchero per voi.
0: Ah, grazie.
1: È l'unico zuccherificio in produzione qui in Italia.
0: Veramente? Ah, me lo ricordo, l'aveva già chiamato.
1: E buongiornissimo a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: Ho fatto la notte, quindi
0: bene.
1: Il turno di notte arrivi alla mattina che non ne puoi più,
0: certo.
1: E inizi a dare
0: di matto. C'è il telefono.
1: Mi chiamano l'altro telefono.
0: Sì, bravo,
1: buongiornissimo a tutti.
0: Vabbè, però possono succedere ste cose. Uno manda il vocale. Non chiamate i più svegli d'Italia se stanno partecipando al programma, no? Scusate, interrompete un'emozione così come questo messaggio di uno che non ce la faceva più tutta la notte a fa zucchero, zucchero, zucchero. Cioè tutta la notte a fare. Uè, allora, guarda che ti sputo in faccia. È difficile, dopo un po', 6 o 7 ore così, e lo chiamano pure, io non lo so. Vabbè, avanti, avanti, avanti, cerchiamo i percorsi più lunghi, va.
2: Buongiornissimo, Stefano da Conselice.
0: Ciao.
2: A pochi chilometri andare al lavoro, ne ho 14 all'andata, 14 al ritorno.
0: Pochini, ma chi
2: vabbè,
0: frega.
2: Però volevo partecipare anch'io, buongiornissimo.
0: Hai fatto bene.
2: A tutti.
0: Hai fatto bene, 14-14, tra l'altro è anche facile da addizionare, fa 28, grazie, grazie. 28 chilometri non sono tanti, ma... buono comunque partecipare. Guarda, potevi aggiungere da dove a dove e che tipo di lavoro, cioè che il percorso che devi fare, che devi affrontare, anche se breve, per quale motivo, che lavoro fai, come l'amico di prima ha raccontato dello zuccherificio. Oh, vabbè, andiamo, ancora uno, ancora uno.
3: Un saluto da Brindisi,
0: più lungo, più lungo.
3: Il mio compleanno è stato a Taranto.
0: Auguri.
3: Ex-Silva, non sappiamo che fine faremo.
0: Smonato, come compleanno stamattina il nostro amico. Allora, intanto auguri, auguri per il compleanno, auguri anche per il resto. Sembrava un tantinello preoccupato, sappiamo la situazione, insomma, non brillantissima per quella azienda. E cosa dire? Beh, lui mi ha detto Brindisi, Taranto. Sto calcolando qua, sto googolando. La distanza in auto tra Brindisi e Taranto è di circa 69 km. Così mi dicono dalla regia. Quindi prendiamo un 70, dai, arrotondiamo, 69, che precisione è, 70 chilometri da fare, però tu oggi facendo compleanno, tornando a casa, puoi farti un bel brindisi. Vabbè, dai, sono le prime battaglie, addirittura la botola che usiamo con il challenge, ma non esageriamo, ahia, mi sono fatto male. 331 80 90 101, calcoliamo il percorso, il tragitto, chi ha da fa più chilometri questa mattina, dai. Enjoy the music.

0: So easy, dice la fa facile Olivia Dean su R101 alle 5.22. I più svegli d'Italia sono tali e lo dimostrano nel buongiornissimo dalle 5 alle 7 come sempre. Questa mattina nella prima ora cerchiamo di capire chi ha da fa più strada, chi deve macinare più chilometri e per quale motivo. 331 80 90 101, torniamo subito. R101.
1: Buongiorno. Buongiornissimo.

0: Segui R101 anche sui social. Instagram,
1: Facebook,
0: TikTok.
1: Ti teniamo compagnia ovunque.
0: R101.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da stasera, prima serata, Canale 5.
0: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Maltempo al nord con rovesci e temporali diffusi, anche forti e insistenti, specie in Lombardia e Veneto. Col passare delle ore fenomeni in estensione su Toscana, Umbria e Marche. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso invece nelle altre regioni del paese. Sensibile calo termico sulle regioni settentrionali, centrali tirreniche e Sardegna, mentre il caldo anomalo continuerà a insistere al sud. Venti di libeccio moderati su Mar Ligure e Tirreno, maestrale in Sardegna, mari mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mamma, una delle mie preferite, devo dire, di Michael Jackson, Black or White, su R101 proprio ieri sera. Guarda, sembra fatta apposta questo passaggio di Michael Jackson, perché ieri sera l'ho rivisto dopo averlo già visto al cinema, il biopic su Michael, si chiama così. Ho fatto conoscere questo personaggino anche ai miei figli, che non sapevano nulla se non qualcosa musicalmente qua e là, ma in maniera molto distratta. Li vedevo ammaliati, bene, mi è piaciuto, ha fatto un buon effetto. Solo che poi alle 9:30 ho detto: ehi Cicci, finiamo di vederlo un'altra volta, perché bisogna andare a letto. No papà, come no, via, veloci, moonwalk, vai a metterti. Va bene, finita così. La mia serata invece, come è iniziata questo giovedì, lo stanno raccontando i più svegli d'Italia attraverso la sfida al percorso più lungo. Chi deve macinare più chilometri stamattina, perché? Prego, venga.
1: R101, buongiorno. Ma vale anche chi si alza alle 3:30? Io certo. Mi alzo tutte le mattine alle 3:30. In questo momento sono sulla strada che porta da Taranto a Manduria. Sono l'ispettore di una multinazionale. E tutte le mattine mi tocca far cattivo. Buongiorno a tutti.
0: Non far cattivo, dai. Sì, buono, mi raccomando. No, dicevo, il tratto verso Taranto è bello trafficato, perché c'è già il secondo che scrive da quelle parti. Taranto-Manduria mi dà un 35 km, non tantissimo, per cui va bene comunque sia per la tua tratta. Buon giornissimo anche a te. Prego, prossimo.
2: Buongiornissimo Ricky.
0: Prossima.
2: Io sono Simona dalla Spezia, sì. Lavoro in una ditta di pulizie, quindi tra un ufficio e l'altro oggi mi farò un centinaio di chilometri.
0: In piena allerta.
2: Noi siamo in allerta arancione. È un delirio. Buongiornissimo a tutti.
0: Ciao, buongiornissimo a te. 100 chilometri per il momento è quel chilometraggio più lungo che abbiamo ricevuto per adesso nella prima mezz'ora di gioco. E poi allerta arancione, sai che mi suona nuovo. Ah, abbiamo sentito prima le previsioni, effettivamente diceva che c'era brutto tempo oggi su gran parte del nord Italia, lei la Spezia, Liguria, addirittura le previsioni danno queste allerte. Addirittura, speriamo di no, speriamo vada tutto lì.

0: C'ho ancora uno, dai, forza,
1: buongiorno, buongiornissimo.
0: Ciao.
1: Io sono Antonella, parto da Parma per andare dalla mia mamma a Napoli, finalmente in ferie.
0: A ferie, niente, bello.
1: Quindi devo sorbire 600 chilometri.
0: Sì, ma con noi.
1: Compagnia, grazie che ci siete. Finalmente vado in ferie, le volute ferie. Buongiornissimo.
0: A te, vedi che una con l'umore abbastanza alto ce l'abbiamo questa mattina, anche se sono solo le 5:30. Certo, parte per le sue agognatissime ferie. Sono arrivate finalmente, quel 17 settembre che sembrava lontanissimo è stato lontanissimo, ma adesso te la godi. Per 600 chilometri stai in nostra compagnia, buon viaggio, saluta la mamma e avvisa quando arrivi, eh? Se no noi qua siamo sempre preoccupati. 331 80 90 101, il percorso più lungo, chi ce l'avrà stamattina? Lei forse sì.

0: Niente, finisce così con questo vocione. 21 Pilots su R101, 534. Siamo in viaggio con voi. Da dove a dove? Quanti chilometri abbiamo da fare? Sentiamovi ancora. Dai.
1: Sono Maurizio, dalla provincia di Crema. Sì. Vado al lavoro, sono vice responsabile di una logistica. Okay. E il mio percorso è lungo 160 chilometri. Buona giornata a tutti. Ciao,
0: 160, ciao. Mettiamoli un 160, non è tantissimo, non è neanche pochissimo. Se lei è una via di mezzo, insomma, c'è da superare i 600 chilometri della nostra amica di prima, Parma-Napoli, e se ne va in ferie, tra l'altro. Quindi, vabbè, siamo un po' tutti invidiosi di quel messaggio là, di quella nostra amica. Brava, però lei se la godrà sicuramente. Ancora uno, veloce, veloce.
2: Buongiornissimo a tutti, buongiornissimo. Ciao. Riccardo.
0: Buongiornissimo.
2: Da Gambolò, provincia di Pavia.
0: Sì.
2: Stamattina sveglia 3:30, partenza alle 4, ora sul mio bilico, in direzione Modena.
0: Modena.
2: Circa 230 km.
0: 230.
2: Andata, scarico, ricarico, sì, e torno indietro in sede. Totale
0: 4,60.
2: Sono 460
0: km. Esatto.
2: Magari faccio qualcosina anche lì nei dintorni. Chiudiamo, dai, facciamo 500. Via.
0: Ah, ecco.
2: Ciao ragazzi.
0: 500,
2: buona
0: lascio.
2: Giornata a
0: lascio.
2: Tutti. Furia Nera.
0: Furia
2: ciao
0: Nera,
2: ragazzi.
0: Cos'è il nome del bilico? Si è dato quel nome lì. 500, allora, lascio. È lì, quasi per vincere, ma è già stato superato. Ne avremo altri di percorsi, di tragitti raccontati proprio da voi. 331 80 90 101 qui nel Buongiornissimo, ovvio. Yeah.

0: Miley Cyrus in versione sempre più Lady Gaga ormai, eh? Cioè nel senso, questa proprio poteva essere Lady Gaga. Stavo disannunciandola come il nuovo di Lady Gaga. Pensa tu, pensa tu. Ma adesso abbiamo che cosa da valutare tra pochissimo? Mettere in onda i più svegli d'Italia qua nel Buongiornissimo con il loro percorso, il loro tragitto che mi stanno raccontando al 331 80 90 101. E nel frattempo anche una canzone che li faccia stare bene.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo,
3: su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da stasera, prima serata, Canale 5.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: trovata tra le tante richieste che sono arrivate al 331 80 90 101 da parte dei più svegli d'Italia che vogliono alzarsi alla mattina e godersi una bella canzone, la loro preferita, quella che la fa star bene. A chi però? Chi sta bene con cosa? Sentiamo subito.
1: Sono Roberto Di Anzio e la canzone che mi farebbe stare bene è Arthur's Theme di Christopher Cross.

0: ci siamo fatti sto bel viaggione fino a New York City in compagnia di Christopher Cross e grazie a Roberto Di Anzio. Anzio New York, bella distanza, però soltanto musicalmente parlando, qui su R101, prossima canzone che farà star bene uno di voi tra meno di un'ora. Per cui già prenotatela, come stanno già facendo in tanti, eh. Noi lì le archiviamo tutte e poi ogni ora la macchina del palinsesto, la chiamo così, non so. Vabbè, ne inserisce uno e accontenterà appunto qualcuno di voi. 331 80 90 101, qua si sta cercando il percorso, il tragitto più lungo questa mattina nei vostri mestieri, ma non solo, non solo, abbiamo sentito gente che se ne va in ferie addirittura questa mattina, ne approfitta per passare da queste parti e raccontare il suo viaggione. Attenzione, abbiamo altri, ovvio, vai.
1: Buongiornissimo a tutti da Flavio Pordenone.
0: Pordenone.
1: In partenza per Brescia,
0: sì?
1: Con una giornata meravigliosa davanti.
0: Perfetto.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Bello sto aggettivo lì, 245 chilometri mi dà come percorso il tuo tragitto. Dice lui, non sarà bellissimo il tempo che lo accompagnerà in questo percorso, perché abbiamo sentito, saputo che oggi, questo giovedì, sarà piovoso nel nord, ma anche centro. Sentiamo.
2: Ciao Riccardo, sono Ivan da Soligo, provincia di Treviso. Sto andando a Pesaro in cantiere, sono circa 300 chilometri. Piove che il signor la manda.
0: Eccolo là, un altro che sta appunto viaggiando con il maltempo, 300 chilometri verso Pesaro, partendo da? Ha detto Treviso? Non ho capito. Mi pare di sì, mi pare di aver capito così. 300 segnato, non basta per essere il percorso, il tragitto più lungo. Ne abbiamo sentiti di decisamente più sostanziosi. Ancora uno.
3: Buongiorno a tutti. Allora, io da San Lorenzo a Pedara, 125 km all'andata e 125 km al ritorno, per andare a lavorare, non in vacanza. E poi pomeriggio mi faccio un bel bagnetto.
0: Allora.
3: Dopo che mi sento Michael Jackson, ragazzi. La giornata va.
0: Passato poco fa Michael da queste parti con Black or White, e lui invece se ne va in provincia di Catania, siamo nella bedda Sicilia e c'è il bel tempo, invece da quelle parti continuano ad esserci ancora temperature incredibili. Per essere il 17 di settembre si godrà il suo bel bagnetto e lo penseremo tanto intensamente, noi invece qua con l'umbrella in mano. 331 80 90 101, i Pinguini tornano a trovarci, quelli tattici anche un po' nucleari. Scrivi

0: avrà scritto alla fine? Ah boh, non lo sapremo mai. Comunque su R101, i pinguini tattici nucleari, i più svegli d'Italia nel buongiornissimo. Stiamo per chiudere la prima ora alla ricerca del tragitto, il percorso più lungo, chi macina più chilometri. Gli ultimi,
1: buongiorno, prego. R101, Sandro da Palmanova.
0: Sì.
1: Dunque. Io faccio l'autotrasportatore, sono partito lunedì da Udine,
0: da lunedì
1: a Fosinone, per Avellino, Salerno, Bari, Ancona, Ancona,
0: ciao,
1: mi sono fermato
0: no.
1: E adesso da Ancona vado a Pesaro, Belluno, Udine
0: e allora
1: basta, casa.
0: Ma come faccio a calcolare un tragitto così di tutta la settimana? Io, a me bastava oggi, stamattina, il tragitto. Questo è il Giro d'Italia, adesso lo segno così, Giro d'Italia a tappe, tra l'altro, grazie amico mio, andiamo avanti, questo non lo calcoliamo, non possiamo, troppo.
2: Ciao,
0: troppo.
2: Grandi, sono Matteo da Brescia, sono partito da casa, dalla città, e adesso faccio il giro di tutta la Toscana.
0: Ah, quello Giro d'Italia, questo
2: circa
0: giro.
2: 700 che chilometri.
0: Va bene.
2: Dietro la schiena non sono male.
0: No,
2: auguro
0: no,
2: a tutti,
0: no.
2: Buona giornata, buon
0: grazie.
2: Fine settimana, Matteo Giorgio.
0: Altrettanto.
2: Ciao.
0: Vabbè, vince lui, dai, vince lui, facciamo vincere lui col Giro di Toscana. Accompagnato da un tempo incerto, ma comunque buon viaggio, buon tragitto, mi raccomando, prudenza sempre per tutti.

0: se ne va, la prima ora di Buongiornissimo in questo giovedì 17 di settembre con grande partecipazione dei più svegli d'Italia. Ne arriva un'altra, di ora spettacolare. Abbiamo un torneo aperto la scorsa settimana, si parla e si tratta di cinema. Vi aspetto anche alla recita, vabbè, insomma. Tutto questo tra poco ve lo spiego per bene, dopo le news si ritorna.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Bolo auto addio. Da 2027 la tassa sarà cancellata in modo strutturale. Riguarderà le vetture di piccola e media potenza sino a 80 kWh e i motoveicoli con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato tra l'altro via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore sino alla mezzanotte. Ex Ilva, slittato il decreto ad hoc con le misure di cassa integrazione straordinaria, in attesa di un nuovo pronunciamento della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area caldo di Taranto, udienza il 20 ottobre. Decine di esplosioni udite a Kiev. Il presidente Zelensky annuncia: stiamo preparando incontri negli Stati Uniti con i nostri partner, mentre il Congresso americano approva un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il Cremlino nega di pianificare omicidi mirati contro i paesi sostenitori dell'Ucraina. La Federal Reserve dopo 3 anni alza i tassi del 25% e prevede un altro aumento entro fine anno per contrastare l'inflazione. Per Donald Trump una decisione infelice. Per mettermi in difficoltà, spiega il presidente, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea qualora decidesse di procedere con il Canada come membro associato. Svolta nel caso del cecchino di Roma in zona Prati, braccato dai carabinieri, si è costituito. Si tratta di un 50enne disoccupato. Ha confessato di avere sparato con un fucile ad aria compressa dalla finestra della sua abitazione in via della Giuliana. È stato denunciato per lesioni e rilasciato. Calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League, battuto in casa dal Benfica per 2-0. Il tecnico Amorim ammette: perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Stasera a Torino la Juventus riceve gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Buongiorno!
2: Buongiornissimo!
7: Hola, buongiorno a tutti!
2: Buongiornissimo!
1: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
0: Il grido di battaglia che si eleva ogni alba qui su R101 dalle 5 alle 7. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia e i più svegli d'Italia, i veri protagonisti di queste prime 2 ore, ma anche delle altre ore. Poi, insomma, a seguire tutti i programmi della vostra radio preferita, abbiamo da affrontare un torneo tutto da recitare. Tra poco vi spiego tutto, state lì.
2: R101. Buongiorno.
1: Buongiornissimo. I più

0: 21 Guns, il disco dei Green Day ad aprire la seconda ora del Buongiornissimo in questo venerdì. Sì, venerdì, buonanotte. Giovedì, ero già proiettato male, scusate. Giovedì 17 di settembre 607, pronti qui da passare dai Green Day a un red carpet. Ce l'abbiamo un red carpet a disposizione? Ah, musica da red carpet, via! Certo, parliamo di cinema, perché la scorsa settimana, vabbè, si è chiuso il Festival del Cinema di Venezia, quello ci ha dato lo spunto per aprire invece il torneo cinematografico che stiamo portando avanti appunto dalla scorsa settimana, dove cerchiamo di capire quali sono state le grandi coppie al cinema, secondo i vostri pareri, giudizi, opinioni, valutazioni e anche recitazioni. Ma andiamo con ordine. Allora, le coppie possono essere di qualunque genere: uomo, donna, donna, donna, uomo, uomo, uomo, uomo, donna, uomo, donna. Insomma, che hanno fatto però la storia del cinema con dei film iconici. E oggi, ragazzi, dopo aver affrontato la prima sfida la scorsa settimana difficile tra Richard Gere e Julia Roberts, che mi hanno passato il turno, contro Leo DiCaprio e Kate Winslet, che invece ci hanno già abbandonato. Beh, quella è stata la prima sfida pazzesco. Oggi ne abbiamo un'altra, tutta da sottoporre a un giudizio vostro, che secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101, perché la prima coppia a sfidarsi oggi è questa qua. Prego. Ciao.
1: Mamma. Giochiamocela a birra e salsiccia.
0: Certo.
2: Sarebbe?
1: Una birra e una salsiccia. Il primo di noi che scoppia paga il conto e perde la macchina.
2: Dobbiamo dire solo tre parole.
1: Li vogliamo? La nostra
0: carriola.
3: Altrimenti?
0: Altrimenti.
1: Eh? Altrimenti ci arrabbiamo.
0: È ovvio.
3: Ah, ecco, ci arrabbiamo.
0: Vabbè, cosa devo dirvi io? Niente, dovete dire tutto voi, fare voi, se avete amato questa coppia, Bud Spencer e Terence Hill, in tutti i loro film. Io ho messo qua gli spezzoni di uno in particolare, ma voi potete sbizzarrirvi con scene, recitare battute di centinaia di altri film che hanno fatto insieme. Dall'altra parte, in sfida, c'è un'altra coppia. E che coppia? E questa qua, eccola.
4: Elwood e Jack dei Blues Brothers. Ciao Jack.
5: Matt.
4: Ciao Elwood. Allora, come si stava in galera?
0: Benissimo.
5: Matt, io ed Elwood vogliamo rimettere insieme la banda.
0: Certo.
6: Siamo in missione per conto di Dio.
0: Ragazzi, Dan Aykroyd, John Belushi nel loro più grande cult, il loro più grande successo, i Blues Brothers, vabbè. C'è un film più iconico di quello? Non lo so. Dall'altra, Bud Spencer e Terence Hill con tutta la serie delle loro scazzottate memorabili. Ragazzi, il giudizio sta a voi. Qual è la coppia tra queste che vi piace di più? Difficilissimo. Io non saprei scegliere. Non vorrei essere nei vostri panni, ma partecipate. Come sempre, numerosi al 331 80 90 101. E il voto recitato, come sempre, vale doppio.

0: Draghi, vabbè. Sempre degli Oliver Onions, tra l'altro, firmata le siglette, memorabili anche quelle. Dall'altra parte, beh, gente che con la musica aveva anche a che fare, i Blues Brothers, Dan Aykroyd, John Belushi in questo cult. Io tutte le volte che lo passano, soprattutto sui canali tematici, quelli comici, di commedie, insomma, vabbè, oh, non riesco a staccarmi, devo vederlo per forza tutto, così come quelli di Bud Spencer e Tennessee. Quindi la scelta per me è molto difficile, per voi invece è tutto chiaro, sembra. Sentiamo, sentiamo.
1: Ciao Ricky, buongiornissimo. Non voglio neanche sentire l'altra coppia.
0: A lei ha mandato un messaggio
1: Bud Spencer
0: prima.
1: E Tennessee, sono cresciuta sì. con loro, film sì. molto divertenti, simpatici,
0: già.
1: Troppo belli, troppo forti, grandi. Bud Spencer e Terence.
0: Ok, voto singolo però, cioè un punto solo, perché non mi ha recitato nulla, nessuna battuta di nessun film, peccato, peccato. Il prossimo?
2: Ciao Ricky, allora io amo profondamente i Blues Brothers, cioè ecco. proprio una roba pazzesca.
0: T'ho messo in crisi allora.
2: Ahimè, il voto va alla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Sulla
0: okay.
2: battuta direi... Sì. I fagioli comunque erano un vero schifo.
0: Erano uno schifo, lo so.
2: Ciao, Lele dalla provincia di Firenze.
0: Ciao amico mio, grazie, grazie, grazie. Beh, arrivano tantissimi, questo è voto doppio, quindi voto doppio. 331 80 90 101, grandi coppie al cinema tra Bud Spencer e Terence Hill, Dan Aykroyd, John Belushi, chissà chi la spunterà entro le 7. Lo sa-

0: R101 Golden Ticket.
1: Ma cos'è qua? Cosa succede stamattina? Buongiorno. Volete farmi impazzire stando dietro a tutti i messaggi che arrivano, non solo per la sfida cinematografica, ma questo cicalino, lo sapete, per chi segue R101 ormai da una vita, si regalano biglietti. Per che cosa? A livello sportivo siamo i numeri uno, perché seguiamo anche il volley femminile, e quindi il primo ascoltatore che manderà un SMS al 331 80 90 101 con scritto Courmayeur Cup 2026, ripeto, Courmayeur, così scritto, Cup 2026, avrà in regalo due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, che si terrà domenica 27 settembre al Courmayeur Sport Center. Per cui via, avanti, stamattina si regalano anche i Golden Ticket, non ci facciamo mancare nulla. Ripeto il numero 331 80 90 101, il primo che scrive Courmayeur Cup 2026 se ne va a vedere le finali di volley femminile. A tra poco.
0: Golden. R101 Golden Ticket. Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Solo su R101, già a partire dal buongiornissimo, si può richiedere la canzone che vi fa star bene. Allora approfittatene al 331 80 90 101. Il titolo più l'artista e magari una dedica speciale.
2: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
4: Frequenziamoci con Iren.
5: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
6: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
7: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
8: Frequenziamoci con Iren.
9: Perché, perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da stasera, prima serata, Canale 5.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
20: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
21: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
20: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
22: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
23: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
24: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini?

0: al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Molte nubi al nord, con rovesci e temporali diffusi, anche forti e insistenti in Lombardia e Veneto. Nel pomeriggio i temporali raggiungeranno Toscana, Umbria e Marche. In serata ancora a rischio di forti temporali al nord-est, fenomeni più isolati nel resto del nord, in Toscana e Appennino centrale. Giornata con cielo da poco a parzialmente nuvoloso nelle altre regioni del paese. Sensibile calo termico al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Insiste il caldo anomalo al sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: Golden ticket. The winner is
2: Corrado da Aosta. The winner is il più veloce ad aver scritto Courmayeur Cup 2026. Sì, vabbè, ma gioca in casa. Corrado, buongiorno.

0: Buongiornissimo Ricky.
1: Buongiorno a te. Allora, tu appena sentito Courmayeur, secondo me hai mandato il messaggio, anche perché sei arrivato primissimo in mezzo a un miliardo di messaggi che volevano questi golden ticket. Come stai?
0: Benissimo, benissimo. Inizia la giornata di lavoro e quindi bene, bene, dai, non ci lamentiamo, dai.
1: Con in tasca due biglietti due biglietti, dicevo, per la finale finalissima del volley femminile. La segui il volley femminile?
0: La seguo, sì, infatti mi piace tantissimo, mi piace proprio.
1: Sono brave.
0: No, fatti scherzi, no, bello, no, mi piace, sono contentissimo. È una cosa che volevo sempre andare, però tra una cosa e l'altra, adesso ho la scusa per andarci.
1: Certo, non puoi trovare altri impegni, chiaramente per il 27 esatto. di settembre, domenica. Quanto c'è da Courmayeur ad Aosta?
0: Da casa mia praticamente ci metto un quarto d'ora.
1: Vabbè, giocava proprio lì, cioè giochi anche tu praticamente, se vuoi ti facciamo anche scendere in campo, caro Corrado.
0: Esatto.
1: Bene, io ti ringrazio, voglio farti partecipare anche al nostro alla nostra sfida di questa mattina, sfida cinema, non so se stavi seguendo, tra Bud Spencer e Terence Hill, Dan Aykroyd e John Belushi nei Blues Brothers. Cosa preferisci? Quali dei due preferisci? Quali delle due coppie?
0: Infatti ho fatto veloce a scrivere perché stavo scrivendo praticamente naturalmente Bud Spencer e Terence Hill. Sono nato con i loro film, quindi no, per me. E poi ho sempre una frase di Bud Spencer che
1: vai.
0: Senti, giochiamocela a salsiccia e birra.
1: Birra e salsiccia. Certo, va bene.
0: Altrimenti ci arrabbiamo. Quindi...
1: E allora prendo il voto anche come recitato, quindi vale doppio. Grazie per esserci, Corrado, e buona partita, buona finale, te che potrai andarla a vedere grazie a R101. Ciao Corrado, grazie.
0: Grazie mille, ciao Ricky.
1: Ciao, buona giornata.
2: R101.

0: Le cantate,
1: ultime, le cantate su R101, 6.36, dobbiamo andare sparatissimi, velocissimi, perché c'è stato in mezzo anche il Golden Ticket. Noi però siamo nel bel mezzo anche di una sfida, di un torneo delle mitiche coppie cinematografiche. Da una parte abbiamo da valutare Bud Spencer e Terence Hill, la mia infanzia, adolescenza, ma anche attualità. Ogni tanto quando passano io li rivedo, li sto istradando anche i miei figli, Bud Spencer e Terence Hill, le scazzottate varie. Dall'altra parte, ma due così proprio, Dan Aykroyd, John Belushi, Blues Brothers. Chi passerà il turno lo state decidendo voi, prego.
2: Vabbè, Ricky, sei andato a toccare una corda meravigliosa.
1: Quale?
2: Tutta la vita Bud Spencer e Terence Hill. Per il recitato.
1: È lì che va aspettato. Quello è un voto recitato cantato in realtà. Il coro dei pompieri lo state facendo in mille. Adesso poi andremo magari a fare un mixaggio, vediamo, perché siete talmente in tanti. Ancora.
3: Terence Hill e Bud Spencer sono un mito della mia adolescenza,
1: sì.
3: Però Blues Brothers tutta la vita.
1: Io odio
3: i nazisti dell'Illinois.
1: Chiaro, voto recitato vale doppio per i Blues Brothers. Vedi che qualcosa incomincia a riequilibrarsi. Ancora, vai.
4: Buongiorno Riccardo, sono Elisabetta da Vercelli.
1: Ciao.
4: Buongiornissimo.
1: Salve, buongiornissimo.
4: Bud Spencer e Terence Hill. La frase bellissima è: la mia sposa stava al fiume, signora, a lavare
1: Trinità.
4: Un gringo, la credì, e la voleva.
1: E la voleva, va bene. Ancora, veloce.
5: Buongiorno, Ricky, sempre e comunque, Dan Aykroyd e John Belushi, con il loro messaggio in Blues Brother che io penso tutte le mattine quando
1: Qual
5: mi
1: è?
5: Devo alzare alle 6.
1: Qual è?
5: E penso tu alle 5. Siamo in missione per conto di Dio. E comunque nessuna delle due coppie fa più ridere del Milan che ho visto ieri sera.
1: Oddio, no.
5: Ciao da Max.
1: No, non tiriamo fuori altri argomenti, per carità. Milan ha perso in Europa League la prima in casa col Benfica, 2-0. Mamma mia, che roba pazzesca. Attenzione, perché abbiamo, che cosa? Alex Warren e poi ancora tanti di voi al 331 80 90

0: 6.41, prosegue la sfida qua sul red carpet per capire in base ai vostri gusti, le vostre sensazioni, quale sarà la coppia da cinema che passerà il turno nel verdetto finale delle 7. Bud Spencer e Terence Hill da una parte, Dan Aykroyd, John Belushi dall'altra, i Blues Brothers. Sfida apertissima e tanti, tanti, tanti, tanti ancora da far sentire. State recitando, cantando, ne state facendo di ogni colore. 331 80 90 101, vi aspetto lì a tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Vi siete svegliati con quella canzone che vi fa stare bene, eh? Allora, per dedicarla a qualcuno c'è la grande opportunità che R101 vi regala tra poco al 331 80 90 101.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
8: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal e casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
13: Suzuki.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su Suzuki.it.
13: Suzuki.
15: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
16: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Torna la Courmayeur Cup.
18: Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
22: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: La canzone che vi fa star bene, quindi quella scelta da voi, e dobbiamo accontentare tra i tanti chi questa mattina sentiamo chi c'è che desidera, veloce.
1: 101, la canzone che ci fa stare bene, sì, è The Simple Red, Sunrise, Max da Palermo, grazie.

0: da Palermo, tra meno di un'ora all'interno della banda accontenteremo qualcun altro con le vostre richieste, le canzoni che vi fanno star bene, sempre al 331 80 90 101, e dai Simply Red al Red Carpet qua del Buongiornissimo. Stiamo per chiudere una super mega sfida di questo torneo dove si cercano le grandi coppie cinematografiche. Da una parte Bud Spencer, Terence Hill, dall'altra parte i Blues Brothers, che ve lo dico, Dana Freud, John Belushi. Che coppie da cinema, scatenatevi, vai, sentiamo gli ultimi.
1: Ciao. Questa è tosta, veramente tosta.
0: È tosta. E quindi chi sceglie?
1: Per quanto io ami Bud Spencer e Terence, però purtroppo il mio voto, va ai Blues Brothers, che hanno fatto la storia, hanno fatto Bud Spencer e Terence, ma i Blues Brothers sono iconici.
0: È grande indecisione, lui aveva grande indecisione. Alla fine però il voto singolo, perché non mi ha recitato nulla, per i Blues Brothers. Ancora vai.
2: Buongiornissimo,
0: vai.
2: Luca da Perugia. Ciao. Questa è una sfida tosta, perché mi piacciono entrambe le coppie.
0: Ah,
2: ma
0: me lo
2: un
0: dici.
2: Po' per patriottismo, un po' perché li ho visti con mio papà quando ero bambino e li ho rivisti adesso con i miei figli da grande. Faccio una citazione cantata.
0: Bravo. Bravo.
2: E quindi il mio voto va per Bud Spencer e Terence Hill.
0: Poi con le dita sulle labbra. Avanti, il prossimo, ancora vai.
3: Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo. E con questo ho detto tutto. Bud Spencer e Terence Hill, tutta la vita. Ciao ragazzi,
0: ciao.
3: Alessandra da Bergamo.
0: Grazie, chi trova un amico trova un tesoro. Citazione da questo film, ancora uno. Senti,
4: ragazzo,
0: che recita.
4: Io dico che tu hai barato. Tu dici? Io dico. Ok, ragazzo, vieni al bar, ti offro da bere. Dicono che una pallottola nello stomaco bruci di meno se
0: passa,
4: c'è dentro
0: tutta memoria.
4: Ah, scusa barista, il signore lo prende doppio, così non te ne accorgerai nemmeno. Non ci hai capito niente, vero?
0: Era la pistola.
4: Vai,
0: qua
4: te lo rifaccio.
0: È
4: ciao R101.
0: Oddio, ha fatto tutta la anche le parti anche di altri attori, cioè i dialoghi, la pistola che girava nella fondina, l'altro non ci capiva niente. Questo è da Oscar, questo qua. Ma chi è? Ma che ti voglio conoscere? Facciamo una serata Bud Spencer Terence Hill con la maratona. 331 80 90 101, ultimo brano e poi verdetto finale. Siamo già al verdetto. Eh sì.

0: Ci siamo amici, è verdetto finale di questo giovedì 17 di settembre nel buongiornissimo dalle 5 alle 7 come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Arriva il verdetto su tutte le sfide, in questo caso il torneo cinematografico Coppie da Cinema. Devo dirvi grazie, forse è record di messaggi per Bud Spencer e Terence Hill da una parte contro Dana Croy e John Belushi dall'altra. Scontro titanico, iconico, quello che volete, metteteci voi l'aggettivo che vi pare. A vincere la sfida, passare il turno tra le due coppie, è questa qua. Come with me for finding my. E vi dirò anche tanto a poco in realtà. Io ho cercato di riequilibrare le cose facendo passare anche i voti per i Blues Brothers, ma niente da fare. Bud e Terence hanno preso scazzottate i Blues Brothers. E io voglio mettere come certificazione del risultato tutti quelli che hanno cantato la solita canzoncina. Vai, proviamo. Il coro dei pompieri. Bravissima, vai, avanti. Potremmo andare avanti fino alle 9 con però c'è. Abbiamo capito. Basta, abbiamo capito. Io veramente vi scrivo al coro dei pompieri tra poco. Va bene, hanno perso ma con grande dignità, con grande onore. Dana Croy, John Belushi, Blues Brothers vogliono dirci una cosa. Chi c'è adesso? Chi c'è? Chi? La banda c'è? Ho capito bene, la banda. Sì. Avete perso però. C'è la banda fino alle 9, grazie.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Roletto. Il governo abolisce il bollo su auto sino a 80 kWh e moto. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Lo stop è previsto solo nel 2027. L'esecutivo ha approvato anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro da domani al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Raid notturni di Mosca su Kiev, colpito un edificio scolastico. L'Ucraina rivendica l'uccisione di un generale russo nel Donetsk. Putin estende anche alle aree occupate l'imminente voto per la Duma. Nel suo discorso in TV l'appello ad andare alle urne. Dimostrate che state con l'esercito, nessuno riuscirà a dividerci le sue parole. Si è costituito ai Carabinieri Cecchino di Roma. Si tratta di un 50enne disoccupato che ha confessato di avere sparato dalla finestra della sua abitazione in zona Prati con un fucile ad aria compressa. Denunciato per lesioni è stato rilasciato. 6 nuovi casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Li denuncia OpenAI in un post sul suo blog. Il colosso americano promette di adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali future anomalie durante le fasi di test. La procura di Reggio Calabria indaga sul caso della Revolut, l'azienda di servizi bancari britannica dalla quale, attraverso un'email istituzionale con promessa della prefettura regina, hacker hanno ottenuto informazioni di 700 clienti. È arrivata una rivendicazione con la richiesta di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti i dati finiranno nel dark web. Calcio, esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League, sconfitto a San Siro dal Benfica per 2-0. Stasera tocca alla Juventus che all'Allianz Stadium ospita gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, carreggiata chiusa a causa di allagamenti per il maltempo, tra Oggiono e Pescate, statale 583 Lariana. Sull'Autosole ci sono rallentamenti causa lavori tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Milano e tra il Bivio A1, raccordo Caserta Sud e Santa Maria Capua Vetere. Per traffico invece coda tra Torrenova e il Bivio di Ramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Sempre per traffico, rallentamenti sulla 4 Milano-Brescia tra Ponte Olio e Seriate e tra Dalmine e Cavenago verso Torino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: La banda di R101 con Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it.

0: proprio su R101. Ogni mattina dalle 7 alle 9 ci trovate la banda di R101. Così formata. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Così deformata per ciò che riguarda me. Capita. Buongiorno amici, ciao a tutti.
0: Buongiorno Paolino. Cristiano Militello è da stamattina che è lì a fare i conti su come spendere il bollo dell'auto che
2: no. A me un mi
0: risparmierà l'anno prossimo, nel 2027.
2: No, però guarda, oltre 80 kilowattora.
0: 81 kilowattora, sai?
1: Se ieri vi avessimo fatto la domanda quanti kilowatt ha la vostra auto, nessuno avrebbe saputo rispondere.
0: Oggi
1: tutti lo sanno, tutti. Bravi.
0: Meno di 80 è l'ideale, ecco.
2: Fanno bene, insomma, a sospendere il bollo, anche perché con quelle costa la benzina non ci andrà più nessuno.
1: Beh, l'alternativa era 100 euro a pioggia.
2: Pioggia?
1: 100 euro bene.
2: Visto oggi mette pioggia.
1: Esatto, quindi. Sì, e invece hanno optato per questa soluzione.
0: Cioè, abbiamo anche il nostro Leonardo Fiaschi, sì, magari sì. Parleremo di questo anche con qualcuno dei suoi ospiti. Li convogliamo tutti a casa sua.
3: Creatore, subito.
0: Buongiorno,
3: quando si parla
0: Flavio.
3: Di soldi.
4: Vi lamentate subito di una cosa bellissima come il bollo.
1: Sì.
0: Siamo contenti, dai.
4: Io sono contento di una cosa. L'Italia sta cambiando, sta dando le sue risposte.
1: Sì. Ma adesso che sei tornato in Formula 1 stai facendo in modo di farle fare sotto gli 80 kg.
3: La miseria. Vabbè, che la Ferrari siamo lì. Sì.
0: Che risposte sta dando l'Italia?
4: Non avete visto più, non ci avete fatto caso alla benzina e al diesel.
3: Sì.
2: Sì, un po' sì.
3: Purtroppo sì.
4: Quanto sono emozionato a vedere 2.3.
0: Beato te.
4: 2.4.
0: Sì. Per noi
4: è ricchi.
0: Un trauma ogni giorno.
4: Arrotondare.
1: Sei ricco.
0: Infatti non si muove più da Bra il nostro Riccardo Russo ed è lì che lo trovate tutte le mattine dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo.
3: Ho detto a mia moglie, hai visto, ti hanno tolto il bollo dall'auto, ma io ne ho appena fatto uno sul paraurti.
1: Uno più, uno meno. Il bollo.
0: Io ne ho uno sul paraurti dietro. Sembra mi abbiano sparato.
1: Davvero?
0: Non lo so, c'è un buco.
3: Ti hanno sparato alle 8 del mattino. Prendono come bersaglio la tua auto.
0: Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Anche in questo giovedì 17 settembre accompagniamo finalmente i ragazzi a scuola in Puglia. Belli, belli.
5: Back to school.
0: In vacanza fino a ieri. Ma ci sarà il back to school anche questa mattina qui alla banda di R101 con lo special pack e i gadget di R101.
1: Esatto, tutti quelli che tornano a scuola, attenzione, valgono anche gli insegnanti, i bidelli, chi lavora nell'ambito dell'istruzione.
0: E già che avete lo smartphone in mano, magari andate a cercare quella bella chat dei genitori o magari dei professori o degli studenti dove è successo qualcosa in particolare e raccontatecelo al 331 80 90 101.
1: È lì perché poi tu quando vai in maniera distratta sulle chat ti parte un messaggio che era o destinato ad altri,
0: esatto,
1: o all'amante, come era successo tempo fa
2: a chi?
1: Ad una mamma che aveva mandato addirittura delle foto sue di lei.
2: Ah, che bello!
1: Sulla chat della classe.
0: Oppure proprio come nella chat dei genitori della scuola dove vanno i figli di Harry e Meghan, ha fatto un piccolo danno che vi racconteremo tra poco, perché ora si parte con Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, con Matteo Torre in produzione ed Alvaro Soler e la sua Sofia. 7:08.
1: 331 80 90 101 è invece il numero che vi serve per arrivare a noi.

0: Sofia.
1: Sofia, Alvaro Solera, le 7:11 minuti in questo giovedì 17 settembre. Buongiornissimo dalla banda di R101, con tanta musica che vi accompagna ovunque stiate andando ogni mattina a gratis, perché qui mica c'è il supplemento musica come su uno scontrino di Venezia.
2: Se siete sotto gli 80 cavalli, kilowatt è a gratis, altrimenti no.
1: Sì. La notizia di oggi è su tutti i giornali, cioè? Supplemento musica in un bar di Venezia. Oltre a uno spritz, anzi due spritz a 34 euro, un croissant a 16, supplemento musica 7 euro, ragazzi, se volete ascoltare.
2: Ma stai scherzando?
3: Perché alla fine quando gli è arrivato il conto gliele ha suonate.
1: Questa non si era ancora mai sentita.
2: Ma tu non ti puoi rifiutare, se la musica è diffusa, no, l'ascolti e basta.
1: Devi dimostrare dei veri tappi.
3: Capito.
2: Devi far finta di essere sordo per risparmiare.
1: Cristiano.
3: Se passa uno tra i tavoli e fa lo spiritoso, c'è anche il supplemento cabaret.
4: Delle bellissime notizie.
2: Sì, sì, certo, te basta spendere.
1: Ma l'hai mai messo nelle tue pizzerie?
5: Levati il croissant dalla bocca ogni volta.
4: Supplemento musica è una cosa giusta. Io ho la sveglia che è la vinghetta.
2: Ah, no, c'è David Guetta nella sveglia che ti suona direttamente.
1: Sì, lui sul comodino.
2: Sì, c'è il DJ set alle 7 del mattino.
1: Un altro livello, Flavio.
2: Vabbè, ma parliamo di gente dall'alto lignaggio. Meghan Markle, la moglie di Harry, sapete, prima in America, poi di ritorno, eccetera, eccetera. Si parla di scuola, da dove siamo partiti poco fa, parlando di chat, perché la signora Meghan non dimostra di essere un genio della furbizia. Perché lei ha messo il proprio numero di telefono in una chat della classe.
1: L'hanno aggiunta? Sì.
2: E poi grida all'allarme perché questo numero è andato in giro, è diventato pubblico.
3: Ha messo lei.
2: Esatto, sì. La cosa mi puzza particolar modo perché in questi giorni in Inghilterra, in Regno Unito, si sta discutendo se affidare o meno, se hanno diritto o meno ad una scorta pagata dalla collettività.
1: Il re ha già detto di no, perché sono hanno due cittadini comuni.
2: Lei dice: adesso hanno tutto il mio numero e rischio di essere geolocalizzata da eventuali malintenzionati. Per me è un po' un forzare la mano per dire avrò bisogno sì della scorta.
1: Però comunque pensa a quegli altri genitori che si sono ritrovati il numero di Meghan Markle.
3: Se era per me poteva prendere la scorta di vivere, io la metterei alla fame, la metterei. Io e tanti sudditi inglesi.
2: Quindi hai capito, di tua volontà metti il numero lì in una chat e
1: in realtà
2: tutti
1: lì
2: vedono...
1: ti ci aggiungono e non sai chi altri c'è in questa chat.
2: Ho capito, lì qua, se ho letto bene, si è messa lei per fare cipicipicipicciapa con le altre mamme.
3: Come cosa deve fare?
2: Fare cipicipicipicciapa con le altre mamme.
1: È perché succede di tutto nelle chat dei genitori, degli studenti, dei professori, tra amici e anche tra colleghi. Ce lo state raccontando al 331 8090 101. Sentiamo.
6: Buongiorno bandini. Allora, ciao. Chat del gruppo dei genitori del catechismo. Un papà evidentemente occupato a chattare con gli amici del calcetto sbaglia gruppo ed invia uno sticker con tanto di animazione che non posso descrivervi. Però provate ad immaginare cosa si manda agli amici del calcetto.
5: Credo qualcosa tipo politica internazionale,
3: qualche gol di Messi, qualche gol di Cristiano Ronaldo magari.
2: E allora i bambini non sono più a catechismo, vogliono andare tutti a giocare a calcetto.
5: Sì.
2: Oh mamma.
3: Va bene, comunque potevo dare anch'io il numero alla signora se poi lo il marito mette, mi manda anche
2: sticker,
3: a me, ma per curiosità.
2: Certo. C'è chi lamenta dei messaggi vocali chilometrici?
1: Sì.
2: Da 10 minuti.
3: Ragazzi, il vocale oltre un minuto è sequestro di persona. Io mi vorrei battere per questa legge. Dice, che legge vuoi fare? Poi i vocali oltre il minuto è sequestro di persona e c'è il penale.
2: Il genitore o la mamma a cui non va mai bene niente, quella che ha in antipatia quell'altra che è nello stesso gruppo e usano il gruppo come un pianerottolo dove litigare tra loro a suon di messaggini mentre tutti ascoltano.
1: Dai, fate anche voi cipicipicciappa.
2: Dai,
1: al 331 8090 101 vi aspettiamo.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Con oggi si concludono le regioni italiane che ricominciano la scuola con la Puglia. Tutti gli studenti entreranno in classe e noi da tutta la settimana ce li stiamo accompagnando con l'R101 Back to School. In palio special pack dei gadget di R101, pronto ad arrivare a casa del primo che ci manderà un messaggio vocale.
2: Certo, 331 80 90 101, qual è il messaggio vocale, Cristiano?
3: Sto tornando a scuola A e ci dite la località o l'istituto, tutte e due.
2: Esatto.
3: R101, dammi il regalo.
2: E allora vale per tutti, vale per i bimbi, vale per gli insegnanti, vale per i collaboratori scolastici.
3: Bello.
2: Perché
3: bravo.
2: Prima ho detto bidello
1: e noi li chiamavamo così, è vero.
2: E mi hanno infamato.
1: Non si dice.
2: Non c'era niente di dispregiativo nel mio... Chissà perché.
3: Budello invece.
2: No, quella è un'altra cosa. Quindi,
1: elementari, medie, università.
3: Ma sì.
1: Torno a scuola a vostro paese, la vostra città. R101, dammi il regalo.
3: E uno va al CEPU, vale anche?
2: No, perché no.
3: Chiedevo, dai.
1: E allora siamo pronti a dare il via tutti insieme. Vediamo come viene. Al via tocca a voi al 331 80 90 101. Pronti partenza?
4: Via!
5: Aspettando il Chewing Gum Day.
1: Eh sì, mancano 13 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna milioni di persone da generazioni.
6: E noi stiamo scoprendo un sacco di cose, sì, perché il chewing gum apporta benefici che non si limitano all'igiene orale, ad esempio durante lo sport. Uno studio ha dimostrato che masticare chewing gum durante un'attività sportiva leggera, come per esempio una camminata, porta a percorrere in media distanze leggermente più lunghe e a bruciare il 5% di energia in più.
7: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day.
8: Prossimo appuntamento 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet.
9: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: R101.it, un bel sito dove trovate la sezione canzoni che fanno stare bene, ma anche quella delle repliche se volete riascoltare qualcosa che abbiamo detto stamattina. R101.it, venite a trovarci lì.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di €30 con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
18: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti. perché se non deghi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
13: Dimmi Giulio, come stai?
19: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
13: Credo che tu ti stia scaricando.
20: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
21: È permesso?
22: Ah, proprio lei!
21: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
22: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
21: E risparmia sulla bolletta.
22: Posso metterlo io?
21: È meglio applicato da un professionista.
22: Come lei?
21: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
24: Ciao raga, sono Aeolina, la tua mitica vicina. Qualità di quella top, ti trattiamo come un VIP.
25: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
24: AEO, il meglio vicino a te.
26: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Molte nubi al nord, con rovesci e temporali diffusi, anche forti e insistenti in Lombardia e Veneto. Nel pomeriggio i temporali raggiungeranno Toscana, Umbria e Marche. In serata ancora a rischio di forti temporali al nord-est, fenomeni più isolati nel resto del nord, in Toscana e Appennino centrale. Giornata con cielo da poco parzialmente nuvoloso nelle altre regioni del paese. Sensibile calo termico al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Insiste il caldo anomalo al sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Oasis.
1: A Oasis, per Er Prato 178 sacchi volete in piedi.
2: Ma che stai scherzando?
1: Mali mortali.
3: Non è detto.
0: Comunque sì, non c'è abbastanza fila al concerto degli Oasis. C'è più gente qui per il Back to School.
4: Torna a scuola Fossano, dammi il regalo.
5: Oh, mamma mia.
6: Mattia, l'ho fatta oggi il mio quarto giorno di terza media. R101, dammi il regalo.
7: Ciao, mi chiamo Justin. Sto andando a scuola. Per favore, dammi il regalo.
8: Torno a scuola da Cibona Corsi,
9: R101. Torno a scuola a Pergola, R101. Dammi
10: torniamo
9: il regalo.
10: A scuola Feltre. Back,
0: back.
1: Ogni tanto
0: la partita
1: non funziona. Scusate, ma
2: il primo era Paolo Brosio col catarro.
3: Ah, dai, povero.
0: La voce vibrante. Si parte.
11: Dammi il regalo.
12: R101. Dammi il regalo.
0: Abbiamo detto il più veloce, la più veloce questa mattina, il polpastrello più speedy d'Italia è stato quello di Arianna.
13: Torno a scuola come educatrice alla scuola primaria. Dammi il regalo!
0: Ciao Arianna!
3: Allora, Arianna, ciao, l'educatrice, ciao, ciao.
1: Buongiorno.
3: Arianna.
14: Ciao a tutti, come state?
0: Noi bene, tu?
14: Bene, bene, bene.
0: Non è il primo giorno di scuola, non sai?
14: Guarda, non è stato il primo, già da ieri ho ripreso a lavorare.
0: Com'è andata?
14: Bello, bello, con i miei bambini, il mio lavoro mi piace tantissimo.
0: Che bello.
14: È un'emozione tutti i giorni, assolutamente.
1: Quanti marmocchi segui, Arianna?
14: Ma guarda, io ne seguo due, e praticamente sono di supporto all'insegnante di sostegno, quindi sono bambini tra virgolette con delle problematiche e insomma cerchiamo di lavorare nell'inclusione, cerchiamo di rendere le loro giornate più belle possibili, insomma, sia per la comunicazione che per l'apprendimento, lavorando in classe.
3: Fai da sempre questo?
14: Sono un po' di anni che lo faccio, sono un po' di anni, sì, e sono un po' di anni, mi è sempre piaciuto, poi un po' per necessitudine di vita ci sono ricascata dentro, ci ho provato, mi dà tanto, magari bello. Economicamente non mi dà tantissimo, però a livello di cuore, di emozioni è un lavoro meraviglioso.
3: Sì, lo dicono che gli stipendi degli insegnanti sono quelli fermi ancora a...
1: ce n'è diversi fermi. E detto ciò, Arianna, tu lavori a Roma, ma non sei originaria di Roma, mi pare così.
14: Mi è beccato.
1: A un primo ascolto.
14: No, assolutamente, io sono di Torino, però abito a Roma già da quasi 19 anni.
1: Ok.
0: E in che scuola lavori?
14: Nella scuola primaria, nella scuola elementare.
0: Beh, nominiamola a questo punto, si può?
14: La Pizzicaroli, come no, la Pizzicaroli, di Roma. È una scuola di periferia, rimane in un quartier Tor Sapienza.
0: A Tor Sapienza.
1: Tor Sapienza.
14: A Tor Sapienza, esattamente, sì.
0: E nei prossimi giorni ci potrai andare con lo special pack dei gadget di R101 che ti manderemo prestissimo, perché sei stata la più veloce a mandarci il tuo audio per l'R101 Dammi il regalo.
14: Io vi ringrazio tantissimo.
0: Ma grazie a te, Arianna. È stato bello sentirti e accompagnarti a scuola.
1: E ci sorprende sempre come una che va incontro, insomma, una giornata anche piena di lavoro, complicata, come antipasto si colleghi con
3: il
1: nostro programma.
3: Esatto.
14: Vabbè, ma ti ha regalato il sorriso comunque, ti ha regalato il sorriso di tanta roba.
1: Ma sì.
14: Io
0: che bello,
14: ho fatto più o meno mezz'oretta di macchina per andare al lavoro, quindi mi fate compagnia.
0: Ma wow.
14: Assolutamente, bello, grazie.
1: Ovviamente scherzavo ed era solo per sentirci fare i complimenti.
14: Allora, io lo immaginavo, ero preparata.
3: Insieme ad Arianna,
14: ero preparata.
3: Salutiamo tutti gli educatori, tutti gli insegnanti, tutti i collaboratori, tutti quelli che a scuola vanno quotidianamente a lavorare.
0: Allora Arianna, sai anche qual è l'urlo conclusivo per l'R101? Dammi il regalo, un belle uiva. Facci sentire.
14: Vado?
0: Quando sei felice.
3: Dai, vai.
14: Assolutamente. R101, dammi il regalo.
3: Brava!
0: Ciao.
3: Ciao.

il papà dell'estate 2026, questa parte enope dei The Colors. Che cosa è successo nelle vostre chat di gruppo invece ce lo potete raccontare al 331 80 90 101. Tra poco sentiamo le vostre

0: Amici della banda, frequenziamoci!
1: Sabato prossimo vi invitiamo a un evento IREN al quale sarà presente il nostro Cristiano Militello.
2: Sì, vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a una telecamera e un microfono.
0: E dove, dove?
2: Vi aspetto sabato 19 settembre dalle ore 10:30 allo store IREN di Via Felice Senna a Melegnano.
3: In più ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce o gas con IREN potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
4: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026 con differenziazioni per regione, condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelucegas.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: 3318090101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
11: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
13: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
19: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
21: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
20: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
22: Messaggio promosso da Sanofi.
23: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
0: Ma che pelle stupenda!
2: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
0: Ah, quale?
2: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
0: Corro subito nelle profumerie Naima.
2: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
15: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
22: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
24: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
26: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
27: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
28: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: L'appuntamento qui è con la prima canzone che ti fa stare bene della mattina con la banda di R101. Poi è un'occasione che si ripete una volta ogni ora per tutto il giorno, quindi prima o poi ascolterete la canzone che avete nel cuore.
1: Ciao ragazzi, sono Lella da San Maurizio.
0: Ciao, Lella.
1: Di poter ascoltare, mi farebbe molto molto star bene la canzone di Amy Stewart, Knock on Wood. Grazie.
0: Knock on Wood, che sound ragazzi, fine anni 70. Knock on wood poi è bussare sul legno, che è un gesto di scaramantico.
2: Come toccare ferro qui,
0: esatto,
2: da noi.
0: Esatto.
2: Sì, sì.
0: Tocca
2: battere
0: ferro
2: sul legno.
3: Ma porta più fortuna battere il legno o toccare ferro?
2: Ma che... poi mi dite che sono volgare.
3: No, ma adesso sono io che te le metto lì sperando
2: lo so,
3: che tu possa.
2: Diciamo che l'ho sbagliata e l'ho buttata fuori, dai.
0: Facciamo che ce la ascoltiamo. Knock on wood di Amy Stewart alla banda di MS101.

0: dell'inizio degli anni 80, in questo caso 1979, poco prima, erano davvero belli, ci fanno ancora sognare sul canale 67 del digitale terrestre, dove abbiamo ritrovato anche Knock on Wood, Amy Stewart, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora, quindi 331 80 90 101 per proporci la vostra. Ma attenzione signori, andiamo nel magico mondo di Peppa Pig.
1: Gran ritorno.
0: È successo qualcosa di particolare nel mondo della maialina più amata d'Italia.
2: Hanno rotto il porcellino a casa di Peppa Pig perché c'è stato un furto. Un furto nella villa, 10 milioni dal creatore di Peppa Pig, borse firmate, Rolex, gioielli. Hanno rotto il porcellino lì e si sono portati a casa i risparmi.
0: Ridere, ma ci dispiace, insomma, è sempre brutto.
3: E tra l'altro ha tirato dei porconi che erano lì sulla mensola, diciamo. I bozzetti aveva fatto.
2: Ma abbiamo Peppa che ci racconta di questo furto, evidentemente.
4: Ciao, Peppa!
5: Ciao, sono Peppa Pig. Ciao. E questo è il lepre cristiano. Amici! Poi c'è Tortora Tortorella.
0: Eccomi.
5: E Zebro Riccardo.
1: Eccomi.
5: E Paolo Pig.
0: Ci siamo tutti.
5: Siamo tutti veramente felici. Le nostre giornate passano veloci mentre lavoriamo sodo. Tipo, creiamo casette di pongo, ci rotoliamo fango, spostiamo le ghiande da una zona all'altra e altri lavori importanti. Solo che è successo qualcosa di brutto in questi giorni.
2: Hanno
5: rubato a casa del nostro creatore, del creatore del nostro cartone, del cartone del nostro creatore.
0: Va bene, lui.
5: Hanno rubato borse filmate, gioielli. Stavamo giocando a ghianda cambia color quando a un certo punto il lepre cristiano ha urlato e ha detto qualcosa. Oh! Invece di fare i vostri porci comodi, ma secondo voi è normale che c'è qualcuno che sta cercando di scassare la porta per entrare nella finestra? Guardate, c'è qualcuno che entra dalla finestra.
1: Bravo.
5: Forse è qualcuno che vuole entrare per venderci qualcosa. Ma Tortora Tortorella e Zebra Riccardo hanno la soluzione.
0: Cosa abbiamo detto?
5: Potremmo aprire la porta principale, visto che sta per rompere la finestra.
0: Effettivamente.
5: Deve essere molto timido perché ha una calza in testa.
2: Certo.
5: Scusate, ma già che è strano che siete dei maiali e parlate. Sì. Poi siete anche scemi.
2: È vero che voi ha disturbato non tanto il furto quanto i ladri che hanno lasciato un macello?
5: L'avete capito che è un ladro? Io posso cacciare il ladro spaventandolo, magari gli urlo qualcosa. Provo?
0: Meno male che ci sei tu, Cristiano.
5: E ti puzza denti! Guardate, Paolo Pig gli sta dando la combinazione della cassaforte in cambio di un chilo di verdure e radici.
2: Madonna, così poco per
5: 4, 6, 9, 2. Ma non mi sembra proprio ladro, mi sembra molto carino. Oh, io chiamo la polizia. Pronto, poliziotto Pig? Mi stanno rubando in casa, mi può mandare qualcuno?
6: Salve, sono il capo della polizia.
1: Oddio, ero capo.
6: Per caso lì qua, in casa c'è qualche porcellina? Che vengo là e ci do e poi prendo il ladro?
0: No, Ma chi hai chiamato, Chris?
6: Al momento siamo impegnati, lei capisce, no? Stiamo facendo delle cose.
5: Sta scappando il ladro e ha un sacco pieno di roba. Torni a trovarci! Che dici, Peppino Pig? Almeno è stato un ladro gentile.
6: Sì, una brava persona, gli ho dato volentieri i gioielli io.
5: L'aspettiamo, signor ladro Pig. Vuole dirci qualcosa, signor ladro Pig?
7: Torna a scuola, Fossano, dammi il regalo!
5: Guardate, c'è qualcuno che sta rincorrendo il ladro. Chi è quel signore?
8: 40 anni di lavoro.
9: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: chiamato gli inquirenti che stanno indagando sul furto in casa del creatore di Peppa Pig.
1: Sì.
0: I ladri hanno usato un piede di porco.
2: Ah, ecco, questa
1: mancava.
0: Mancava questa,
3: chiudere.
0: Anche perché siamo, consideratelo un tragico viatico al momento che seguirà a breve,
2: sì.
0: Vero Paolo?
2: Sì, esatto. Ce l'ha chiesto il ministro dell'istruzione, fatelo alle 8 perché così i bambini dicono: mamma, vai più veloce che devo entrare in classe. Al più presto, la sfida alla battuta più brutta del giorno, il Tortorella Challenge con Chiara, che credetemi si impegna anche, lei si sforza, mica è facile cercare una battuta brutta tutti i giorni.
1: Oh Paolo, grazie per questo grande riconoscimento.
2: E anche voi non siete da meno, perché vi mettete lì, vi concentrate e riuscite a produrre cose veramente orride. Quindi 3-3-1,
1: consideratelo un complimento.
2: No,
1: la sfida alla battuta più brutta del giorno.
2: Nel momento in cui lo scopo è non far ridere, diventa
1: bravissimi.
2: È come fare 0 al totocalcio, è considerabile un 13, hai capito? Quindi adesso Chiara fa la battuta e poi toccherà a voi.
1: È in realtà che ieri ho visto una gara di rane che correvano. Erano runner.
2: E allora
1: tocca a voi, riuscite a fare peggio di così? 331 8090 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Bollo auto addio. Dal 2027 la tassa sarà cancellata in modo strutturale. Riguarderà le vetture medio-piccole sino a 80 kWh e moto con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Ha annunciato la Premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato tra l'altro via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore sino alla mezzanotte. Ex Ilva, slittato il decreto ad hoc con le misure di cassa integrazione straordinaria in attesa di un nuovo pronunciamento della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Udienza il 20 ottobre. Notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, esplosioni a Kiev e a Odessa, in fiamme una raffineria nella regione di Yaroslavl. Il Congresso americano approva un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca. Putin, in vista del voto per la Duma, sprona gli elettori ad andare alle urne per dimostrare che stanno con l'esercito. La Federal Reserve dopo 3 anni alza i tassi del 25% e prevede un altro aumento entro fine anno per contrastare l'inflazione. Per Donald Trump una decisione infelice, per mettermi in difficoltà, spiega il presidente, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea qualora decidesse di procedere con il Canada come membro associato. Braccato dai carabinieri, il cecchino di Roma si è costituito e un 50enne disoccupato ha confessato di avere sparato con un fucile ad aria compressa dalla finestra della sua abitazione per divertimento. È stato denunciato per lesioni e rilasciato. Calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League, battuto in casa dal Benfica per 2-0. Il tecnico Amorim ammette: perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Stasera a Torino la Juventus riceve gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 si resta in coda a causa del traffico intenso tra Genova Pegli e il bivio per la A7 in direzione Genova. Rallentamenti per traffico anche sulla 11 tra Prato Ovest e il bivio per l'Autosole viaggiando verso Firenze. Sulla 56 tangenziale di Napoli invece 4 km di coda per incidente tra Fuori Grotta e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Marina di Fuscaldo procedendo verso l'incrocio Napoli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: pulsante del Tortorella Challenge alle 8.05 qui alla banda di R101.
1: La sfida alla battuta più brutta del giorno. Chiara mette lì un esempio e voi al 331 80 90 101 avete qualche minuto di tempo per pensare cosa fare per riuscire a batterla.
0: Sarebbe carino chiedere il supplemento musica, come quello di 7 euro di Venezia.
1: Sì.
0: Per le sigle alternative del Tortorella Challenge. Ma ve li diamo noi pur di ascoltarle.
1: Soldi. Dai, sentiamo.
2: Tortorella Challenge. Challenge.
1: Bravo.
2: Tortorella Challenge.
1: Date un'altra sberla. Così.
0: Si stava schiaffeggiando.
1: Sì, sì, l'avremmo fatto volentieri noi, ma ci ha pensato da solo.
0: Forse perché ha sentito che ieri ho visto una gara di rane, stavano correndo tutte. Erano runner.
3: Come va?
0: I giudici di gara ci hanno raggiunto per giudicare i concorrenti.
3: Le belle rane da giovane io, da giovane. E poi c'è quello attuale.
0: Ah, c'è Pozzetto giovane e Pozzetto
4: Massimo Boldi. Massimo Boldi.
3: Okay. Ha detto Pozzetto? Vabbè, no. Fa lo stesso, è Boldi.
4: Va bene. Poi questa cosa qua che ha detto Massimo Pozzetto.
1: Fammi capire, abbiamo la versione giovane di Massimo Boldi e la versione attuale
5: di Massimo Boldi.
1: Okay.
0: Fantastico. Solo qui alla banda di R101.
4: Senti come faccio io.
3: È un po' più lento,
4: quello giovane come
3: faccio.
0: Meraviglia.
4: Uno per e due per.
0: E allora mancate solo voi. C'è ancora qualche posto disponibile per il Tortorella Challenge. Quindi 331 80 90 101 per la peggiore mai sentita in vita vostra. Qualunque argomento vale per il Tortorella Challenge. Tra poco qui alla base.

0: un giochino divertente, non si vince proprio niente, però, ma fa tanto ridere la gente.
1: Però fa tanto ridere la gente, ma vabbè, tutto è opinabile a questo mondo. Ma siamo ancora qui dalle 8 alle 8 e un quarto per incoronare la battuta più cessa del giorno.
2: Sì, incorniamola.
3: Potrebbe essere questa, perché ieri ho visto delle rane che correvano tantissimo, facevano una gara. Erano runner.
2: Erano runner.
4: Ciao!
3: Massimo Boldi!
5: Giovane, non riesco più a fermarmi.
4: Senti come era forte quando faceva quella cosa con Teopoli. Io sono quello giovane. Noi. Sentite come mi sforzo io da vecchio.
5: Sì. No, è lui. No, l'ho riconosciuto dalla voce.
3: Hai aperto la porta.
4: Volete sentire quello giovane?
5: Sì. Eccomi.
2: Eccolo qui.
3: Io voglio sentire i challengeri di oggi con le loro sfide. Voi dovrete giudicarli. Boldi giovane, Boldi anziano, pronti ad
5: Severino,
3: ascoltare.
2: Come Bari vecchia e Bari.
3: La prima sfidante, vai.
6: Buongiorno banda.
3: Ciao.
6: Ciao Chiara.
3: Ciao.
6: Davvero per la tua battuta tanto rispetto. Tanto. Ciao Chiara da Reggio Emilia.
3: È bellissima, Chiara.
2: Tanto rispetto.
3: Tanto rispetto per questa battuta.
2: Cristiano, sì. Reagisci per me.
1: No, sono ancora fermo.
5: Reagisci. Sto reagendo io, ho sentito.
1: Sono rimasto fermo a quando passa il tempo che...
2: Boldi, ti hanno tolto il Super Bowl anche a te?
5: Sì, vuoi sentire?
2: No, grazie, avanti.
3: Piccolo sfidante, vai.
7: Ciao, banda.
3: Ciao.
7: Oggi la maestra di storia ha detto oggi, visto che la quintana inizieremo a studiare i romani, quindi prendete pagina 28 e iniziate a leggere. Io ho iniziato a leggere, però mi sono accorto che non esistono solo i romani, ma anche i ropiedi.
2: I romani e i ropiedi. Che fantasia che hanno sti ragazzi.
3: Capito cosa si studia a fare,
2: certo,
3: così
2: sì.
3: Apri i libri di scuola e ti vengono in mente anche queste.
2: Sì, sì, vieni a fare l'autore per noi.
8: Scusate, ma io sento dei rumorini.
1: Anch'io.
2: Dai, smettetela, Boldi, riesci a contenerti?
3: Giuseppe Milano, tira su le mani. Prima fai partire il terzo sfidante.
8: Chiara, scusa.
3: E poi voglio vedere le mani.
8: Chiara, scusa, io non so se è un problema mio o ci sono dei rumori.
2: No, è che io
3: ci sono due Boldi, vi dico solo questo, cioè.
2: Ho più paura di voi del Nino che arriva.
9: Ciao ragazzi, per il Tortorella Challenge sono Giulio.
3: Ciao Giulio.
9: Allora, un trattore becca un altro trattore e gli dice: senti, ho sentito gli altri, ci becchiamo a pranzo tutti in trattoria.
2: Mamma mia.
9: Vieni?
5: Oh, vengo io.
2: I trattori.
3: Oh, è così, è perfetta per il Tortorella Challenge.
5: Scusate,
3: me.
5: C'è un bagno?
2: Dai, basta.
3: Dai che stiamo per finire, facciamo l'ultimo sfidante, sì. Così. Vai.
10: Ciao, buongiorno. Io invece ho visto una rana che volava. È una cormorana.
2: Una cormorana, giusto. Una rana, che bella. Questa, qui c'è la costruzione.
1: Cose
2: c'è.
1: Buone dal mondo.
2: Qui c'è della ricerca.
1: Sì.
3: Sei ripreso, Cree?
2: Sì. Allora, quando i giudici hanno finito la gara di Irox, noi potremmo.
4: Scusate. Perché?
5: Poi è cambiato il clima.
2: Lo so.
3: Non è che siete da remoto, ragazzi.
1: Tutti a cena a Gubbio, allora.
4: Io ora riesco a dire solo una cosa.
3: Dica.
4: C'è da pirla.
5: Poi c'è da pirla.
3: The winner is, deve dire.
4: No, no, io sono andato a farmi fare il colore ai due pelletti che ho detto. Mi faccio sempre il colore.
5: The winner is, lo dico io.
9: Ciao ragazzi, per il Tortorella Challenge sono Giulio.
3: Allora,
9: un trattore becca un altro trattore e gli dice: senti, ho sentito gli altri, ci becchiamo a pranzo tutti in trattoria. Vieni?
3: Bella!
1: Tutti in trattoria, dubbio.
2: Allora ci sono, scusate, ci sono Gino e Tony che si trovano in gintoneria.
4: Allora, Ed Sheeran ha deciso di cacciare giù.
3: E via, anche lui. Che facciamo, ragazzi? Diamo appuntamento a domani? È venerdì?
5: Un ultimo
3: Tortorella Challenge del venerdì ci può stare. E allora non mancate, ma rimanete con noi come ogni giorno dalle 7 alle 9. La banda è qui.
5: Via, un veloce della luce.

detto me. Forse quello che ha pensato il genitore della chat di gruppo dei genitori di Meghan Markle, che ha condiviso per errore il suo numero con tutti quanti. È successo un po' di tutto nelle chat di tutti noi, quelle tra genitori, studenti, colleghi. Raccontateci la peggiore cosa mai successa al 331 80 90 101. Tra poco.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: In TV sul canale 67 del digitale terrestre o anche nel vostro telefono. Usciamo proprio da lì, scaricatevi l'app per portare R101 ovunque stiate andando.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
10: D'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
14: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
15: Pigiamarun.it.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Repower.
0: Voce generata in AI.
21: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 98, la banda di R101. Stiamo parlando di chat, sì, quelle di gruppo, partendo da quelle dei genitori, dove pare succeda veramente di tutto, come Meghan Markle, che si è vista il suo numero pubblicato e ora ce l'hanno tutti in Inghilterra.
1: L'ha messo lei a disposizione, poi si lamenta.
2: La pisciotta della...
1: Ok.
0: E Ricky, non è l'unica Meghan che ha avuto dei problemi in chat.
3: No, allora, c'è la chat delle mamme, ma anche dei papà, quei bimbi che hanno appena ripreso a scuola, e nelle chat succedono di tutto. C'è una mamma che vorrebbe fare una domanda, la pone ovviamente a tutta la chat. Sentiamo un attimo se riusciamo a risolvergli il problema, prego.
4: Sì.
5: Ragazzi, scusate, geografia, che cos'è, italiano o matematica?
3: Io sono in dubbio.
2: Frassica.
3: Fisica, non è fisica.
2: Bellissimo.
1: Dai.
0: E poi ci sono le vostre storie che ci raccontate al 331 80 90 101.
6: Esistono anche episodi orribili. Io avevo scoperto che volevano prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di una maestra. All'epoca mio figlio andava alle elementari, farla licenziare, trovare il cavillo, perché stava antipatica ad alcuni genitori. Io penso di aver fatto la sola cosa intelligente: ho fatto tutti gli screenshot, li ho mandati a questa maestra e le ho detto: preparati, perché ti vogliono far fuori. Questa li ha denunciati, ha vinto la causa e si è tenuto il lavoro.
0: Che storia.
1: Averti nella chat è interessante, dico, mette un po' di pepe alla situazione.
4: Beh, certo.
1: Poi
7: ciao, Pierluigi da Milano.
0: Ciao,
7: io
0: Pierluigi.
7: Vendo souvenir e una volta per errore ho girato una foto che dovevo mandare a un cliente di un magnete che è il particolare, chiamiamolo così, del David, e l'ho mandata sulla chat di classe del figliolo. Ciao, buona giornata.
0: È arte.
1: Il particolare del Davide sappiamo qual è.
0: Storia, sì, dell'arte,
1: esatto,
0: e anche un po' di geografia.
1: Sì, Paesi Bassi. Certo.
8: Buongiorno. Su un gruppo di genitori, una mattina mi arriva un video di una di queste mamme che evidentemente era destinato all'amante, perché lei era completamente nuda in bagno, che diceva alcune cose dando un appuntamento all'amante. Imbarazzantissimo.
1: Cioè, fammi capire, quindi è cambiato tutto, cioè
4: lezione di anatomia.
1: Nelle chat fanno queste cose e in OnlyFans fanno le riunioni della scuola.
4: No, dai, sì.
0: Sai, magari è così. Che li screenshot al marito, non è finita la storia, meno male. Bello, bello scoprire le vostre storie e venire anche a curiosare nelle vostre chat. La musica però, quella non finisce mai su R101.

0: Siamo tornati negli stadi americani con i mondiali 2026. Shakira, Burn a Boy, Die Die. A proposito, ieri l'avete visto quello che si è lanciato da San Siro col base jump?
1: Rigore.
2: Magari.
1: No, in realtà.
0: Si è tuffato fuori dallo stadio. Ha pubblicato lui il video. Insomma, si è autodenunciato per aver fatto questo base jump.
1: Ho capito, perché stava giocando il Milan, si è lanciato
3: anche
1: fuori.
3: Diversi tifosi del Milan si sono buttati poi
0: dal terzo anello
3: a fine partita. No, insomma.
0: Ma andiamo, siamo passati dall'America, passati da San Siro. Dove andiamo, Paolo?
1: Andiamo in una ricchissima città-stato, si chiama Singapore. Voi lo sapete, ultimamente per stimolare la gente anche a muoversi ci sono comuni italiani che pagano la gente per andare in bicicletta, no? O riconoscere dei bonus per togliere auto dalle strade. Ci sono aziende che pagano persone per dormire, per promuovere dei materassi, persone per viaggiare, per scoprire nuovi alberghi e nuove
0: locali.
1: Esatto. E c'è Singapore, pagano perché vogliono pagare la gente affinché questa legga, ok? Quindi se tu sei in grado di dimostrare che leggi almeno 15 minuti al giorno, Singapore ti paga.
3: Attenzione.
1: Attenzione, è favolosa sta cosa, perché vuol dire che la cultura paga a sto punto.
3: Bene.
1: Ok?
0: Sei già comprato Shantaram di 2500 pagine.
1: Sì. No, ma aspetta, Cristiano. Perché poi uno diceva: ma cosa serve? Serve per togliere la gente dagli smartphone, per evitare che non passate tempo a scrollare lo smartphone, passate tempo a leggere, noi vi riconosciamo anche dei soldi. E uno dice: Singapore sono ricchissimi, andiamo a vedere e a fare un po' di conto. Devi dimostrare di leggere almeno per 50 volte, per 50 volte per 15 minuti, non più di due volte al giorno, ok? 15 minuti al giorno per 50 giorni, e avrai la cifra di 70 centesimi di dollaro.
2: Vabbè,
1: quindi io direi, allora, io li chiamerei, questa è roba da Singapore, ma da singaporacci.
2: Ma certo.
1: Perché
0: scusa. Proprio forse quello il senso.
1: È un po' pochino.
0: Rimborso.
3: E invece si gongola stamattina con la notizia della sospensione per il 2027 del bollo per certi tipi di auto, la maggioranza di quelle in circolazione, e anche delle moto.
0: E motorini, però un solo mezzo a testa, ricordatevelo.
1: Allora, se ho ben capito, scusami, c'è una mezza fregatura, nel senso, se tu hai un'auto e contestualmente hai anche un ciclomotore intestato
0: a te, caso,
1: tu non paghi il bollo su quello che dovrebbe pagarlo in meno, nel senso
0: mi sta sull'auto. Sicuramente questi giorni ci daranno tutte le regole.
3: Però dei fini analisti politici hanno trovato i germi di questa misura nel programma politico di un altro uomo politico famosissimo. Sì. Siamo riusciti a risalire a lui.
4: Sentiamo. E se non siete contenti, toglieremo la tassa sulla spazzatura, il bollo dell'auto e l'assicurazione. Applauso.
3: E siccome sono Bravo. Certo, la qualunque. E siccome solo i paracarri non cambiano idea, davanti a fatti nuovi bisogna avere anche la lucidità di cambiare idea. Sentite Giorgetta, l'anno scorso alla festa di Atreju, che prendeva in giro un candidato alla presidenza della regione Calabria, che aveva proposto la stessa cosa. Sentite cosa diceva lei.
5: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile, fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che, certo, la qualunque in confronto era tone di Bismarck.
1: Evviva.
0: Questo caso ci è andata bene.
3: Quando fanno fuori una tassa, noi siamo sempre contenti, insomma.
0: Tra poco alla banda di R101 succederà qualcosa di veramente speciale, quindi non andate via, qualunque cosa dobbiate fare da qui alle 9.

0: Amici, lo sappiamo, alcune giornate sono più intense di altre, tra lavoro, famiglia e mille cose da fare, e a volte la stanchezza si fa sentire.
1: Proprio per questo c'è Carnitine Plus, un aiuto quotidiano per ritrovare la vostra energia sia fisica che mentale.
0: E attenzione, perché Carnitine vi aspetta il 19 e 20 settembre a Milano ai My Personal Trainer Days per provare il prodotto, mettere alla prova la vostra reattività e vincere gadget.
2: Carnitine, l'energia che non ti fa stare a terra.
3: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Una di quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
15: E per il gas?
14: Ottima!
15: Internet?
14: Ottima!
15: Mobile?
14: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
16: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet. ArcaPlanet, convenienza
17: nostra. Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
18: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
17: Dual Motor, Dual Desire.
18: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
17: Suzuki.
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
0: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
22: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
23: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
25: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
26: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
27: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online.
28: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
29: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Bastano poche note per svoltarvi la giornata. Quello è quello che ci dovete proporre nella canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101.
1: Siete voi a decidere cosa si ascolta tutti insieme, grazie al vostro buon gusto, grazie ai vostri ricordi, grazie alla richiesta che avete fatto.
2: Bene, un pezzo dedicato a quando gli ascoltatori decidono di sentire un'altra radio, secondo me.
0: Sentiamo.
3: Ciao R101, sono Giuliano da Carugate. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei il mitico Luca Carboni. Ci stiamo sbagliando, ragazzi. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Aila, non una delle più mainstream di Luca Carboni.
2: Però questa, cos'è, quella Rio Ario?
1: Sì, proprio lei.
2: Anche il titolo del tour, Rio Ario.
0: Esatto, il tour 2026 di Luca Carboni. Bella però, ci stiamo sbagliando su R101, la canzone che ti fa stare bene.

0: Rio Ario, ci stiamo sbagliando, Luca Carboni, questa canzone che ci avete ripescato con la canzone che ti fa stare bene. Bello, bello, bravi, continuate così perché anche col procediamo per le prossime tre ore ci sarà questa possibilità al 331 80 90 101.
1: Ma parliamo, scusa,
2: parliamo di
1: matrimoni.
2: Oh, via.
1: Allora, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati all'Arena Santa Giulia qualche settimana fa facendo pagare... Ah no, è un'altra, questa è un'altra.
3: Mi sembrava strano.
1: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono sposati l'11 di agosto, rito civile, e poi sono andati alla Madonna di Fatima, al santuario, per benedire comunque questa unione, e delle voci maligne sostengono che abbia ringraziato la
0: Cristiano Ronaldo.
1: Ronaldo, la Santa Vergine, perché l'ha accontentato in quello che era una sua richiesta di qualche tempo prima, ovvero far perdere la finale mondiale a Messi.
0: Ma scusa, veramente?
2: Su che base asseriscono?
1: Qualcuno dice che prima era andato a chiedere la grazia di non fargliela a quell'altro.
2: Perché, cioè, uno che era in fila dietro a Cristiano Ronaldo ci ha origliato dire: Madonna di Fatima, fai perdere la finale.
1: Sì, perché la Madonna va bene una Messi, così dico.
3: Tutto per arrivare a questa.
0: Ma noi l'abbiamo chiesto proprio colui che lo sa.
1: Esatto, abbiamo uno sciamano che di queste cose se ne intende. Vediamo se è possibile a far intercedere le divinità. Sentiamo.
4: Sono Babumbu.
1: Babumbu. Il grande Babumbu.
4: E le beffe che detto questa cosa. Oh, faccio tutte le macumbe, faccio gli haters. Come li sono un hater, faccio verso le persone che mi scrivono, che mi pagano dei soldi attraverso la mia occhio malocchio, per simulo finocchio.
0: C'è un business quindi proprio dietro a tutto ciò.
4: Mi ha scritto Cristiano Ronaldo, che è mio carissimo amico.
0: Quindi è vero.
2: Niente meno.
4: E di Ciccio Gamer, che sono amici.
3: Ma dai, per favore.
4: Ronaldo chiese alla Madonna di Medjugorje di far perdere Messi in finale. Poi non ce l'ha fatta, ha chiesto a Paolo Brosio. E poi ha chiesto a me. E io comunque ho scritto a Messi.
1: Sì.
4: Caro Leo Messi, sei un birbantello. Anzi, sei proprio un pezzo di...
0: Allora, da birbantello,
3: scusi,
0: è una via di mezzo.
4: Allora, ciao LB, sono Sigfrido.
1: Sigfrido,
4: ho scelto questo nome per non essere riconosciuto.
1: Certo, signora.
4: Ti chiedo una cosa: puoi fare una macumba per quelle pippe di Report? Senza di me non fanno niente.
0: Forse abbiamo capito di che si tratta.
4: Sapete che Sir Roger Waters mi scrivono per farsi il Bacub a di loro.
2: Roger Waters.
1: Sì, sono molto amici nelle ultime ore.
4: Caro Beffi, puoi fare questa Bacub? Sono Angela e canto in un gruppo che si chiama Ricchi e Poveri. Puoi mandare Albano a cantare in posti improbabili nel mondo.
2: Già fa, fa già
4: Ciao, ciao il Beffi.
1: Ciao.
2: Sì.
4: Questo è stronzetto maledetto. Mi chiamo Cristiano M.
3: Sì. Sì. Attenzione.
4: C'è un mio collega, questo mi è arrivato ai primi di settembre. Mio collega che non sopporto tanto, ma non voglio fare il nome, è Brizzolato. Anzi, Brizzoletto. Brizzoletto.
0: È Paolo D?
3: Non lo so.
4: Lo posso dire. Allora, vorrei farlo spostare con Proce, perché
2: sì. Ho chiesto l'intercessione della Madonna.
0: Per una settimana ha funzionato, ha fatto l'aspettando procediamo, Paolo, con Sabrina, cavolo. Bambi.
1: Però poi sono tornato.
4: Allora, però, ciao Lino, sono Pupone, puoi far fallire il matrimonio di Ilari Plus?
0: No, non ci crediamo a questo.
4: Puoi fargliela fare addosso a Basta Müller?
1: No,
4: ho sbagliato, maledizione, si è spostata su un atleta che fa...
0: Di chi era la colpa?
4: E se io devo dire una cosa.
1: Sì.
0: Dica.
4: Questa maledizione, a volte questi... Ma come funziona? Non funziona. Le cose dobbiamo capirle insieme. Voi avete la vostra preferita. Io preferisco Chiara alla Melita.
3: Veramente. È una notizia questa.
1: Figurati se non fa un gancio con la Tognolo.
0: Esatto. Sì. Rita Tognolo nel Good Times dalle 14 alle 16 con Marco Santini. E l'abbiamo

0: Ciao, ciao Lino B, sono Fernando
1: P.
0: P. E voglio che tu mi faccia un favore. Fai finire la banda, fai scusa, finire la trasmissione.
1: Fernando P si capisce, fai F proce.
0: Ah, vabbè, non ho sbagliato tutta questa cosa.
1: Con Sabrina P e Regina S e Aldo P stanno per cominciare 3 ore di Procediamo qui su R101
2: con Baby K.
1: Domani mattina dalle alle 9 ritroverete noi per un venerdì da urlo, come dicono loro, con Chiara Tortorella, Paolo Dini,
3: ciao,
1: Cristiano Militello,
4: aloha,
1: c'è Leonardo Fiaschi, ovvero Boldi anziano, L ben fianziano, e tutte le voci che sentite alla banda di R101, come quella di Riccardo Russo, che già potete ascoltare dalle 5 del mattino col buongiornissimo.
5: La mia ufficiale domani. Ciao.
1: Bella Rick, un bacio e un saluto, una buona giornata. Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, e a tutti voi. Ci ritroviamo qui alle 7 domattina. Buona giornata.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: La banda di R101 ringrazia Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Il governo abolisce il bollo su auto sino a 80 kW e moto. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Lo stop è previsto solo nel 2027. L'esecutivo ha approvato anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro da domani al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La proposta di von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea ha colto di sorpresa diverse capitali e sollevato dubbi anche a Ottawa, dove il governo ha frenato sull'ipotesi. Donald Trump minaccia pesanti dazi contro Bruxelles e di interrompere parte degli scambi commerciali. Violento temporale nella notte a Como con diversi smottamenti e frane, chiusa la strada statale che collega il capoluogo Lariano a Lecco per consentire le operazioni di messa in sicurezza, problemi anche lungo la linea ferroviaria di Como Camerlata con disagi che si aggiungono a quelli già causati dal deragliamento di un treno merci ieri sera a Milano Greco Pirelli. Si è costituito ai carabinieri il cecchino di Roma. Si tratta di un cinquantenne disoccupato che ha confessato di avere sparato dalla finestra della sua abitazione in zona Prati con un fucile ad aria compressa. Lo ha fatto per divertimento. Denunciato per lesioni, è stato rilasciato. 6 nuovi casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Li denuncia OpenAI in un post sul suo blog. Il colosso americano rivela che hanno hackerato di propria iniziativa i sistemi di un'altra azienda. Calcio, esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League, sconfitto a San Siro dal Benfica per 2-0. Stasera tocca la Juventus che all'Allianz Stadium ospita gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: R101 Traffico e Mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. 4 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sull'A9 tra il bivio per l'A36 Pedemontana e Origgio viaggiando verso Lainate. Cantieri provocano 2 chilometri di coda sull'A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Sull'A26 un chilometro di incolonnamenti per veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Gravellona Toce. Sull'A27 coda di 1 chilometro per traffico intenso tra Mogliano Veneto e il nodo A27 A57 tangenziale di Mestre procedendo verso Venezia. Infine sulla statale 1 via Aurelia si segnalano rallentamenti a causa del traffico intenso tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio Roma procedendo verso quest'ultimo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: giorno.
1: Fernando, però non è possibile, tutti i giorni siamo più tardi,
2: Ogni giorno un minutino in più, due minutini in più. Tonietto cosa dice? Al settimo piano, niente.
3: E rosichiamo
4: buongiorno
3: di qua.
4: A tutti. Buongiorno, piccola. I figli sono entrati a scuola ed ora mi godo tre ore di procediamo in

0: visto, Milano piove, acqua calda. Tu sei stato a Nairobi, no? Sei stato in carcere, mi dico.
1: No, non sono mai stato in Kenya.
0: In carcere?
1: Né in Kenya né in carcere.
0: No, però piove caldo lì in Africa. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili!
0: Il 17 di settembre, dinanzi a voi un'altra giornata della vostra unica e ripetibile esistenza. Allora, segnatevi il 1 gennaio 2026. Segna, Regina.
3: Ok.
0: Tutte vestite bene stamattina. Ma c'è qualcosa? Bene adesso. Tutte vestite, dico. Ti sei messo un gilet di Morelli, quello è.
3: No, è tutto attaccato, pensa.
0: Allora, chi lavora per la televisione?
2: Canepa.
0: I riferimenti che facciamo sono a chi ci vede in televisione. Quelli nelle macchine stamattina stanno brindando. Quelli in auto, tutti delle macchine piccole.
4: Ma molto piccole.
0: No, per via del bollo poi.
3: Piccole.
0: Poi ne parliamo. Oh, diciamo, siamo belli pronti, Regina, lanciati?
2: Sempre pronti, nati pronti per voi.
0: No, diciamo del 1 gennaio 2027, perché dicono sarà la data in cui comincerà, si svilupperà meglio, diciamo, questo conflitto mondiale, questa guerra, no?
1: Sì, siamo proprio noi italiani a lanciare l'allarme, perché i nostri servizi di intelligence nei report dicono che questa escalation che Mosca sta portando avanti con questi segnali lanciati all'Unione Europea e alla NATO troverà l'apice nel mese di gennaio, quando, dicono i report, la Russia
0: attaccherà, dicono proprio primo gennaio,
1: attaccherà un obiettivo della NATO in un paese considerato debole dell'Alleanza Atlantica. Staremo a vedere.
0: Regina, dove siamo arrivati? Va bene, insomma, altre cose, vabbè, ha parlato ieri a von der Leyen anche di questo, di questa situazione un po' così. Ci stiamo non alleando. Come partner si allarga al Canada.
1: Abbiamo scelto l'Europa ha scelto il Canada come partner economico e come membro associato dell'Unione Europea. E questo ha scatenato l'ira di Trump, che col Canada non va troppo d'accordo.
0: Vabbè. Poi ne parliamo. Veniamo a noi, allora apriamo la borsa.
1: La borsa è positiva, più 0,52.
0: Ieri anche Zuckerberg si è unito all'amministratore, al CEO di Nvidia, e quindi a Trump, come dire, a favorire il proseguio.
1: A smorzare i toni sulla pericolosità dell'intelligenza artificiale.
0: La responsabilità, dicono, delle aziende. Passiamo subito alle cazzate.
2: Bene, meno male.
0: Vabbè, non è una cazzata.
3: Facciamo una sigla per le cazzate.
0: Voi siete contente per il bollo della legge? È legge o è una proposta ancora?
1: No,
0: è
1: attuata, insomma.
3: Ma è temporanea, è solo per il 2027.
0: Ah sì?
1: Sì, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027.
0: E allora falla per tutte le macchine.
3: E invece no, solo piccola cilindrata.
0: E la roba su propaganda.
1: No, diciamo queste cose.
0: Diciamo le cose come stanno.
1: È un provvedimento,
3: si potrebbe pensare.
1: Ma vi lamentate sempre, insomma. Quando non fanno niente non si fa niente. Quando fanno una cosa.
0: Da quando sei diventato filo governativo? Me lo devi spiegare.
1: No, sono filo governativo. Però prendiamo quello che arriva.
0: Se la roba fatta per un anno e non per tutte le macchine, ad esempio tu, la tua
1: per
0: è
1: un
0: esente.
1: Anno, ma per...
0: La tua è esente?
1: Sì, sì.
3: Una delle sue.
1: Qual è una delle sue? È una macchina di mia moglie, è una Panda, è esente.
0: È esente. La tua?
1: La mia no.
0: La Dacia non è esente.
1: No,
0: vabbè.
3: No.
0: Ma allora che roba è? Allora ci deve essere la rivolta delle Dacia. Fatemi sapere che macchina avete, chi è esente e chi non è esente. Intanto un codice nuovo per interagire con il format che mira a rompere
2: la minchia.
0: La cosa
3: ma perché dice la minchia lei?
2: No, minchia. Ho detto minchia.
3: No,
1: senza
3: la M.
1: Senza la seconda N.
0: La vedo bene sta puntata. Dicevo 331 80

0: ragazzi, sono Giulio e oggi ho vinto tra l'altro Tortorella Challenge. Detto questo, ho guardato la mia Dacia Duster 1006 GPL del 2019 e c'ha 84 kW e non sono esente dal bollo.
1: Ma togli quei
2: 1600
1: cavalli, sciogli le trecce. No, vabbè, dai, sono quelle cose. Dobbiamo dire la verità o vogliamo fare quelli che...
3: Buongiorno amici di Precediamo. Sì, questa furbata del governo sul bollo è una strategia che poi farà rientrare i soldi, perché il 50% della gente penserà che il bollo sia stato abolito definitivamente, quindi nel 2028 non lo pagheranno, dunque poi arriveranno le sanzioni.
1: Vabbè, per questa roba di un anno
4: ci penserà il governo che salirà nel 2028 a rinnovarlo o meno.
1: E sono quelle mancette che si danno in vista del Natale, te comprati una cosa, ma mica cosa. E poi voglio dire, crei in amicizia con quelli benestanti che hanno le macchine.
5: Fernando, te con le macchine che hai non ci rientri.
1: Io pago la patrimoniale, già. Noi paghiamo una sorta di patrimoniale, quelli che hanno le macchine, un po' perché pagano il bollo e poi pagano il super bollo.
4: Super bollo?
1: Che casino! Secondo costa il super bollo, Veletri?
6: No. Quanto costa?
1: Quanto una panda.
6: allora dai, relativamente poco.
1: Ma basta, in effetti, guarda, vado a piedi da domani, anche perché non ci arrivo più a pagare il bollo. Te lo sto pagando a rate, perché tutti pensano, ma ve lascia stare, non parliamo di soldi, perché attenzione, è tornato prepotente in tutta la sua completezza, finalmente, chi è, cioè la costola di cos'è

0: attitudinale è il chi è chi è, cioè quello serio, quello che proprio non si mette in discussione, quello che è fatto con un certo criterio. Mica sempre, però.
1: Non sempre.
0: Allora, dove abbiamo realizzato?
1: Io e Marcello siamo andati a Calabasas, California. Nello studio del produttore Julian Bunetta, che è il produttore di Sabrina Carpenter, dei suoi più grandi successi. Ci siamo portati una nostra voce italiana. Dovevamo scegliere tra la nostra Ersilia o una Claudia Mori giovane realizzata con l'intelligenza artificiale. Abbiamo scelto
0: stamattina. E poi
1: abbiamo scelto una Claudia Mori giovane. No, una Claudia Mori giovane.
2: Quindi Claudia Mori,
0: tutto
2: brunetta.
1: Non brunetta, Bunetta.
2: Ok.
0: Allora, già abbiamo i cluster pieni qua, perché qua tutti vogliono investire su R101 perché dicono la radio diversa dalle altre, in peggio.
2: Giusto.
0: Scherzo. Quindi non parliamo tanto, vediamo di
1: ascoltiamola.
0: Vediamo di asciugare. Allora, devo spiegare se ci sono clienti nuovi di cosa stiamo parlando. Oh, faccio uno spiegone veloce. Allora, adesso ascolterete un pezzo realizzato in questo studio di Sta Carpenter con Ersilia, e da questo pezzo, in questo pezzo ci sono delle indicazioni per scoprire chi è questa sorta di personaggio
1: misterioso.
0: Allora,

0: Sono rimasto a galla. Vedi, sono rimasto a galla.
1: Cassia una pietra gialla.
0: Pietra gialla. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Lo avete sentito? Diamante, sono rimasto a galla. Cos'altro diceva Regina?
2: Amante di sogno, il mio amante è il mio amante era un sogno.
0: Ma ci stai parlando, Sofia? Mi sento tutti strani. Torniamo fra poco.
2: Procediamo!
3: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
4: Su R101. Un amante.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Frequenziamoci con Iren.
2: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
3: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
4: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
1: Frequenziamoci con Iren.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina!
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Che hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina!
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica

0: macchina scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sugherello? Numero sugherello. Ma scusa Marcello, tribalista sanno più di 80 cavalli.
1: La mia Alfa Gigi d'Alessio è sotto gli 80 cavalli fiscali, kilowatt.
0: Sapete cos'è? Che dopo le 10 riprendiamo un po' per benino sta roba dei cavalli e dei bolli, perché adesso dobbiamo chiarire, lanciare bene il cos'è.

0: e procediamo in radio e in TV. Attenzione, costola del cos'è cos'è e questo chi è chi è. Avete sentito prima le indicazioni cantate, realizzate in un brano in... dov'era?
1: California.
0: California. Cosa diceva esattamente?
1: Diceva: un diamante è stato il mio sogno.
0: Ok.
1: In un mondo d'acqua navigo al bisogno. Il tuo corpo mi toglie il fiato e lancio al cielo il mio ululato. Sono rimasto a galla grazie a una pietra gialla.
0: Chi è? Chi è?
1: È facile.
0: L'acqua è un elemento, no?
1: Sì.
0: Che tocca questo personaggio?
1: Sì.
0: Perché parla prima ho navigato, poi galla. La pietra gialla, però, cos'è sta pietra gialla?
2: Sarà l'oro?
0: Sarà l'oro, dice. Una
2: magari ha vinto
0: pepita,
2: un oro.
0: Una pepita.
3: Un Oscar.
0: Un Oscar, dice la signora. Vedi che sveglia.
2: Forse un Oscar per un film dove nuotavo, faceva il pirata.
0: Quindi una uno 007, dici, può
2: essere. Buongiorno,
3: è Zucchero.
0: E Zucchero, no. Cantate Zucchero. Allora, 331 80 90 101.
4: Leonardo test. DiCaprio quando ha fatto il Titanic.
1: No.
0: Non è Leonardo.
3: Avevo pensato a
0: 331 80 90 101. Test psicattitudinale certificato UE.
5: Rocco Anta.
0: Franco?
2: Rocco Hunt, riagomitolamelo.
0: Prego.
2: Jason Momoa.
0: Non l'hai detto bene.
2: Chi? No, riagomitolamelo.
0: C'era una...
2: no, c'era un...
0: È vero.
5: Riagomitolamelo. Federica Pellegrini?
1: No.
0: No. Però hai avuto un'esitazione. Allora, ripetiamo.
1: Un diamante.
0: C'è anche il diamante. Attenzione.
1: È stato il mio sogno.
0: Un diamante, per cui magari uno che ha fatto da testimonial per diamanti è andato a scavare. Può essere. Ha covato, ha fatto l'uovo.
3: Adesso lo so, riagomitolamelo.
0: Adesso lo sa, so, sentiamo.
2: Vai.
0: Se ride.
3: L'attrice, quella bella mora. Che
0: non
3: ha fatto
0: come
3: cosa.
0: Sai.
3: Non famosa lei, è famosa.
2: Certo. Ma se non sai il
0: vabbè,
2: nome.
0: Regina, per favore, il beta bloccante.
6: Riagomitolamelo, Dario Argento.
1: No.
0: No. Allora, il diamante.
1: Un diamante è stato il mio sogno. In un mondo d'acqua navigo al bisogno.
0: Un mondo d'acqua navigo.
1: Il tuo corpo mi toglie il fiato. Lancio al cielo il mio ululato. Sono rimasto a galla grazie a una pietra gialla.
0: Chi è? Chi è?

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat!
8: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
9: imparagonabili
8: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
12: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.

0: supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero!

0: D'Avena è sopra gli 80. Certo. No, la D'Avena è sopra gli 80.
1: Gran carrozzeria.
0: Beh, glielo chiederemo oggi, perché dalle 11 in poi, qui nel Procediamo, ci sarà Cristina di Apostrofo.
2: Avena!
3: La ruota.
0: Però un po' sai dove la trovo sta ruota? A Pulcinasco! Che miseria, una volta la tenevamo, no, come una reliquia. Adesso cioè, sì, la buttano di qua di là. La ruota, ed è una bella ruota stamattina. Sette canzoni legate ai sette colori tra tante indicate. Se ne esce una di queste abbandono subito lo studio. Sentiamo prima, prego, senti.
4: Canzone verde.
5: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Just the Way You Are, Barry White.
6: Canzone viola.
7: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Let's Groove degli Earth, Wind & Fire.
8: Canzone blu.
9: Buongiorno a tutti insuperabili. La canzone che mi fa stare bene oggi è Tanz Bambolina di Alberto Camerini.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno edulcorati del Procediamo. Dance. Sono l'angelo di Rissone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Midnight Man.
12: Flash è bella.
13: Canzone rossa.
14: Buongiorno, sono Nello da Monte di Procida. La canzone che mi fa stare bene la voglio dedicare al mio amico Giuseppe Bonazza con un Deca degli 883.
15: Canzone fucsia.
16: Ragazzi, buongiorno Valerio. Buongiorno, la Valerio. Canzone mi farebbe stare bene oggi è Let Me Entertain You di Robbie Williams.
17: Canzone gialla.
18: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene Waiting Game, Swing Out Sisters. Ciao.
0: Allora, ce ne sono due o tre che proprio, guarda, lascia stare. Tipo Tanz Bambolina non si può mettere. Forse almeno Rock and Roll Robot. Ma Tanz Bambolina, quella lì. Porca miseria. Vabbè, speriamo che non esca. Ma anche gli 883, ma anche no, dai.
1: Ma in gira potentemente.
0: Io direi un Earth, Wind & Fire, Aldo.
19: Io direi un Flash and
0: Pan. Vabbè, giro.
1: Io direi fucsia.
0: Giri. Vediamo, basta. Fu gialla, canzone gialla.
19: Ah, bella.
17: Canzone gialla.
18: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene Waiting Game, Swing Out Sisters.
0: Beh,
18: ciao.
0: C'è un dato proprio di lusso stamattina. Dai che svoltiamo con questa. Allora, alle 9.52, questa è R101 in radio e in TV sul canale 67.

0: canzone meravigliosa. Beh, baci,
1: baci. Un po' di nicchia, no?
2: Sì.
1: Anche se noi la combattiamo, vogliamo romperla, frantumarla, certo, questa amica. Però così è. Wedding Games, Swing Out Sister non è la più popolare di questo gruppo, dicevi, Regina, British Pop.
2: No, è British Pop. E c'era anche Breakout.
1: Breakout, ma anche Surrender, no?
2: Sì.
1: Questa era la peggiore. Mettiamo solo le peggiori. No, non le peggiori, era quella meno conosciuta. Va bene, sto giro è andata così. Oh, ragazzi, è così, siete voi che scegliete le canzoni. Alcune volte un pochino forzate, però va bene così. Allora, la prossima invece sarà una canzone d'amore, con tanto amore. Allora, sapete, a 10:30 abbiamo instaurato, insomma, questo momento nel quale ognuno di voi racconta, insomma, anche delle storie che spesse volte toccano, ma non devono necessariamente essere delle cose tristi, perché l'amore è anche gioioso per pochi, no? Stavi dormendo? Scusa.
3: No, un leggero abbiocco di riposo palpebra.
4: È la base felpata, cioè, che
1: ci sta, figura, non sentirti in difetto.
3: Allora, sono musiche concilianti.
1: Bene, tra un'ora volete dedicare una canzone a chi volete bene, a chi amate, a un figliolo, insomma, in qualunque circostanza, una bella canzone d'amore con una dedica. È necessario un vocale ora a questo numero:
2: 3

0: la mattina ascoltiamo, procediamo. Dai, dai. Solo che abbiamo
1: 50 anni.
2: Certo, canzoni. Qualsiasi colore, ma contagiosa. Procediamo. Canale 101, canale 67.
3: Cazzoni contagiosi, colorati, cos'è che ha detto? Vabbè,
4: di qualsiasi colore, ma contagiose.
3: Bravo Tancredi, passate le 10 di mattina, buongiorno, mi comunica ora. Ed è una cosa importante, prima di andare da Aldo Preda, mi dicono anche oggi, giovedì, puntata da...
4: Da Urlo!
3: Allora, andiamo da Aldo Preda. Quanta gente stamattina, poi dopo arriviamo anche voi ai vostri interventi. Di cosa vogliamo parlare stamattina?
5: Andiamo un po' più nel dettaglio in questa misura sul presa bollo. Dal governo sul bollo
3: e
5: auto.
3: Pensavo volessi parlare di calcio, vedi quando
5: no,
3: ti fa male.
5: No, ma non parliamo sempre di calcio. Sono cose più importanti.
3: Non vuoi parlare di questa bella figura internazionale, state disonorando una città laboriosa come Milano. Meno male che c'è l'altra squadra a tenere alto.
5: La Juventus che gioca stasera.
3: No, il Belin. Inter, dico.
5: Ah, quelli.
3: Vabbè. No, Juventus gioca stasera, ma è facile. Sono 11 contro 1.
5: Perché?
3: Gioca con Neck, nemmeno Renga.
5: Neck è una squadra olandese.
3: Si chiama Neck.
5: Neck
3: sarà di quarta divisione. Va bene, parliamo di bollo, poi magari più tardi tocchiamo di nuovo il pallone. Allora, bollo.
5: Intanto è arrivata appena adesso una precisazione importante della Premier Giorgia Meloni su questo argomento. Ha scritto sui suoi social: l'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, la misura è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Questo è quanto ha scritto poco fa la Premier sui suoi social. Saranno 14 milioni e mezzo i veicoli che non pagheranno il bollo, non dovranno pagare la tassa le vetture alimentate a benzina o gasolio, anche ibride, purché non superino gli 80 kWh di potenza pari a 109 cavalli. Al momento restano escluse le vetture totalmente elettriche. E trovate i dati relativi...
3: Che non lo pagano già. Questo non lo so, però... Le vetture elettriche non lo pagano, credo,
5: No, trovate comunque le caratteristiche della vostra auto sul libretto di circolazione. Tra i modelli di auto che non pagheranno più il bollo ci sono tante vetture tra le più vendute, molte cosiddette city car: la Fiat Pandina, Dacia Sandero, Citroen C3, Toyota Yaris, Renault Clio, Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Peugeot 208, Opel Corsa, Lancia Y, ma anche crossover come la Jeep Avenger.
3: La Mokka lo paga?
5: Non lo so, non è indicata, quindi probabilmente lo pagherà. Ogni cittadino potrà usufruire di questa agevolazione per un solo veicolo. Chi possiede più auto che rientrerebbero nel bonus, l'esenzione sarà riconosciuta solo alla vettura con la potenza più bassa. Il taglio del bollo vale anche per tutte le motociclette, ciclomotori, scooter, a patto che il proprietario ovviamente non abbia già usato l'esenzione per un'automobile. Okay. Se l'hai usata per un'automobile non puoi usarla anche
3: quindi
5: per la motocicletta.
3: Quindi è chiaro, vediamo se è arrivata chiara questa informazione. Quanti cavalli non deve superare?
6: Allora, 109 cavalli, 100, ragazzi.
5: 109.
3: 80 kilo. Vabbè, e perché hai detto che la tua paga invece se è una Dacia?
5: Perché dovrò andare a controllare, ma dovrebbe essere più di 109 cavalli.
3: Ah, perché quella con motore Ferrari la tua.
5: Esatto.
3: Perché
5: è speciale.
3: È speciale. Vabbè, siete di Morelli, che macchina ha?
4: No, noi siamo fuori da questa agevolazione.
3: Avevo già capito da come stavi ascoltando sta notizia schifata.
4: Già.
3: Vabbè, questo è. Quindi...
7: Scusa Aldo, non ho capito. La Tucson lo paga?
3: Vabbè, poveraccio, vabbè che fa anche il programma Drive Up, quindi programma di vendita di macchine, ma non è
5: comunque
3: che...
5: secondo me la Tucson lo paga.
3: Lo paghi la Tucson. Queste macchine giapponesi, cinesi, qua tutte queste robe nuove.
5: Sì, pagano, sono abbastanza alte di cilindrata.
3: Vabbè, questo è. Dai, la prendiamo bene. Vogliamo fare una bella chiusura o non
6: sì,
3: vi va?
6: Sì, dai.
3: Non vuole. Sabrina è rimasta male perché la macchina di Morelli.
4: Bravo.
3: Niente chiusura, andiamocene che tardi.

0: pupa lo butti qua.
1: Senti,
0: sei scontrata. Vai, Sabri, fai vedere.
2: È nata pupa,
0: campionessa mondiale di nata pupa. Allora,
2: che curriculum.
0: 11 minuti dopo le 10, ho voglia di tornare con il test che mi piace, però prima sentiamo la voce di qualcuno che interviene.
3: Comunque, io che ho una macchina normale, il bollo non l'ho mai pagato, bravo. Mai lo pagherò, e quindi no, questa legge a me non cambia molto.
0: Bravo,
3: però.
0: Bravo. Questi sono gli ascoltatori che
2: blocchi.
0: Amo. Ma è un reato istigazione a non pagare o non
4: certo, istigazione a delinquere è un reato.
0: Bello, delinquere. Ci sono delle tasse abusive. Io il bollo l'ho sempre ritenuto una tassa abusiva. Una volta c'era anche la tassa sulla radio che c'è ancora. Eh sì, insieme al bollo. Me lo fai riascoltare tutto per intero? Se ascolta, io li amo questi ascoltatori.
3: Comunque, io che ho una macchina normale, il bollo non l'ho mai pagato, mai lo pagherò. E quindi no, questa legge a me non cambia molto.
0: Perché io non pago e mai pagherò.
2: Wow.
0: Sai che se costituisci un partito con un nome semplice, io non pago.
2: Wow. Porca.
0: Trovi un 7, lo prendi anche Vannacci, spazi via. Bella, io non pago.
5: Io non pago.
2: Regina è già tesserata.
0: Io non pago e mai pagherò. Allora, dai, sto scherzando, non è vero. Torniamo a test. A bomba. Allora, test, che questo è serio. Quindi ci coinvolge un pochino tutti, anche noi stiamo cercando di individuare, perché non conosciamo il personaggio che si nasconde dietro a queste indicazioni, Aldo.
4: Un diamante è stato il mio sogno, in un mondo d'acqua navigo al bisogno. Il tuo corpo mi toglie il fiato, lancio al cielo il mio ululato. Sono rimasto a galla grazie a una pietra gialla.
0: Allora, l'acqua ha a che fare con questo personaggio, però insomma è un pochino difficile perché c'è questa pietra gialla e c'è questo diamante. Resto a galla. E quindi la difficoltà, anche se tu avevi detto no è facile, lo bruciano subito, invece no. 331 80 90 101. Capiamo innanzitutto se si può, se è lecito conoscere il sesso di questo personaggio.
4: Il sesso è maschile.
2: Questo cambia tutto.
0: Perché eravate su personaggi femminili. 331 sì. 80 90 101, visto che comunque abbiamo speso per realizzare anche un brano che contiene queste indicazioni, lo sentiamo e poi sentiamo le vostre risposte. Allora, ciò che ha detto Aldo, queste indicazioni cantate. Senti che roba. Chi è? Chi è? Dal figlio di Sabrina Carpenter in California, il chi è del Procediamo.

0: galla.
1: Rimasto a galla.
0: Grazie a una pietra gialla.
1: Grazie a una pietra gialla. Chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi sono? Sono maschio.
2: Sai ragazzi, è facile, eh? Damiano David.
3: No. No.
4: Damiano dei Maneskin, no.
1: No, no, no. Ah, no, abbiamo trascurato l'ululato. Rilancio al cielo il mio ululato. Una donna mi ha tolto il fiato. È una donna.
5: Sergio dice... Robini?
3: No.
4: No, è un uomo. No. Io avevo pensato Shakira.
1: Vabbè, è un uomo. Sergio Robini, la donna.
3: No, non è Shakira.
1: Una donna, una donna dice tre indicazioni, mi ha tolto il fiato.
6: Tria Gomitola, Melo, Tania da Cesenatico, Kevin Costner.
1: Ah, Balla con i lupi, sì, ci saremmo voluti arrivare con l'ululato, Balla con i lupi. Però adesso mi devi spiegare, brava Tania.
7: Brava Tania.
1: Tania,
7: Tania.
1: Da Cesenatico. Allora, mi devi spiegare, il diamante
3: sono tutti riferimenti a celebri film di Kevin Costner. Un diamante è stato il mio sogno, l'uomo dei sogni. Ambientato nel mondo del baseball, il diamante è il campo da baseball.
1: E la donna che gli ha tolto il fiato chi era?
3: Beh, guardia del corpo, Whitney Houston. In un mondo d'acqua navigo al bisogno, Waterworld. Un celebre flop di Kevin Costner. Lancio al cielo il mio ululato, Balla coi lupi. Sono rimasto a galla grazie a una pietra gialla. Quando la carriera di Kevin Costner era ormai in discesa, si è riaccesa grazie a una serie televisiva, Yellowstone, pietra gialla.
1: No, è rimasto, guarda, male, eh?
4: Vabbè, ma chi lo pensa più, Kevin Costner? Oh. Era proprio fuori da,
1: guarda,
4: ogni
1: che Kevin Costner
4: latitudine.
1: È, uno che piace,
7: è meravigliosa.
1: Bella.
4: Certo,
7: Sabri,
4: che piace, però.
1: Bella.
4: Di solito hanno scelto personaggi,
1: vabbè,
4: più attuali.
1: Dai, non rimane il
3: cinema. È attuale,
1: Aldo.
3: Kevin Costner.
1: Cioè, se si fanno i test, si fanno per essere risolti. Non per
3: no, ma io sono contento se indovinano.
1: Ci mettiamo al lavoro e ne faremo un altro. Bravi, 10:15, andiamo.
8: Procediamo.
9: Procediamo. Ogni mattina, dalle 9 alle 12 su R101. Che bello!

0: sei un fan del volley femminile. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
2: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Can't
5: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò
6: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
19: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
20: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Domedia World.
22: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: R101 Meteo.
24: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Molte nubi al nord con rovesci e temporali diffusi, anche forti e insistenti in Lombardia e Veneto. Nel pomeriggio i temporali raggiungeranno Toscana, Umbria e Marche. In serata ancora a rischio di forti temporali al nord-est, fenomeni più isolati nel resto del nord, in Toscana e Appennino centrale. Giornata con cielo da poco parzialmente nuvoloso nelle altre regioni del paese. Sensibile calo termico al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Insiste il caldo anomalo al sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sviluppami, Fernando.
1: Ti sviluppo tutta da capo a piedi. Sviluppami, non me l'aveva mai detto nessuno. 10:30 puntata da.
2: Da urlo!
1: Allora, ci avrei voluto mettere, Marcello, nella puntata di oggi anche il mini show, il live, però non lo metto perché la canzone è difficilissima, perché non le propongo.
3: Qual era il pezzo?
1: Perché il 17 settembre 1978 vincevano il Festival Bar gli Alunni del Sole con Liu.
3: Beh, non è impossibile, Liu.
1: Tu pensi che lei riesca a fare Liu?
3: Perché no?
1: Ma dai, c'è Liu un'altra che c'è.
4: Come fa Liu?
3: Una canzone Liu dolcissima.
1: Si stendeva tra di noi. No, ma non è roba tua. Non è roba tua, no, oggi.
5: Beh,
1: non la facciamo.
5: Però
1: vuoi farla? Vuoi provare?
4: Beh, ragazzi, mettetemi alla prova e spero di non deludervi.
1: Accetti,
3: ma anche se ci deludi va bene uguale.
1: Accetti di fare, devi farlo veloce perché arriva Cristina di Apostrofo, bisogna far veloce, quindi vai.
4: Ok, vado
1: a parlare. Come raggiungi i musicisti? Allora, Liu, cioè, vai su Liu, Alunni del Sole. C'è una parte anche napoletana, mi pare, no?
5: Ma non ci arriva a quella parte.
3: Non c'è l'amore.
1: Vabbè, vedremo. No? 11 lo facciamo con D'Avena presente, allora,
3: sì.
1: Dopo le 11. Vai, Regina. Parlando di musica, non so se avete... intanto salutiamo Vasco.
2: Ciao Vasco!
1: Perché lo hanno operato alla spalla, diciamo tutto di tutti.
3: Auguri!
5: Alla schiena.
1: Alla schiena, la spalla non è la stessa roba?
5: Eh? No, la spalla è una cosa, la schiena è un'altra.
1: Sempre di quella parte lì, vabbè. Auguri Vasco, tutto superato. Non so se avete seguito, c'era uno speciale su Lucio Dalla, su Gino Paoli, sulla vita di Gino Paoli e su tutti quelli che gravitavano attorno a lui. Tra questi Lucio Dalla. È venuta fuori di Lucio Dalla, è venuto fuori un pettegolezzo veramente che mi ha lasciato senza parole.

0: errore, perché si diceva tra di loro, amici, zurellavano, erano proprio veramente di una compagnia curiosa, e dicevano che Lucio Dalla fosse figlio di taratataratata. Ma il pettegolezzo era pesante. Puoi rientrare, regina piccola? Secondo te, Velletri, di chi pettegolavano sulla paternità di Lucio Dalla? È alto, il personaggio proprio...
1: Non alto di altezza, alto di caratura.
0: Esatto, di caratura. Dai, Marcello, secondo te non ci indovinerai mai.
2: Giuseppe Garibaldi?
0: Cerca di collocarlo anche, vabbè, qualcuno che ha visto la puntata di Cazzullo lo saprà. Però regina, provaci. Alto, personaggio altissimo. Tu magari sei anche legata. Ma chiudi la bocca.
1: Non dire briatore come al solito.
0: No. Dai, veloci, dai.
3: Riagomitolamelo. Di un ex presidente della Repubblica.
0: Ce l'hai, sì, si è andato a vedere.
2: Di Mussolini.
0: È grossa.
2: Di chi?
0: Ma è grossissima. Tu non ci arriveresti
1: mai.
0: Ma
1: si assomigliano.
0: Se ci guardi bene, sai di chi spettegolavano sulla paternità di Lucio Dalla? Di Padre Pio.
2: Ma dai!
0: No! E c'erano delle testimonianze.
1: Ma no!
0: Sì!
1: Cioè Lucio Dalla figlio di Padre Pio.
0: Era figlio di Padre Pio. Dicevo tra di loro figlio di Padre Pio perché la mamma era credente e frequentava.
2: Beh, però aveva fatto anche dei testi che riguardavano Bibbia, Gesù.
0: Certo.
1: Vabbè.
0: E frequentava Padre Pio, la mamma di Lucio Dalla.
1: No, ma questa è eresia.
0: No, ma questo mi vengono i brividi, mi si stanno drizzando i peli in Lucio. E poi se pensi anche alla canzone 4 marzo, cioè fai 1 più 2, te mi faccio
2: e 3.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: piace, bella, ti piace.
1: Fresh
0: Julie, bella. Allora, 10 e 40 minuti. Vi ha sorpreso sta roba? Era un pochino tanta roba grossa, sto pettegolezzo che facevano negli anni 60 su Lucio Dalla, i suoi amici, Gino Paolo, eccetera. Tutti lo prendevano in, no, prendevano in giro. Qualcuno dice che c'era del vero.
2: Ma era un pettegolezzo.
0: Che fosse figlio di Padre Pio. Adesso lo ascolterò con orecchie diverse, Lucio Dalla da Pietralcina. Vabbè, che Dio li abbia in gloria entrambi. Andiamo verso la canzone d'amore che ti fa stare bene. Ne abbiamo tante e tutte belle, però se anche tu vuoi fare una dedica con una canzone d'amore, questo è il momento per mandare un vocale. 331 80 90 101.
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
1: Febal casa, Febal casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
4: Dual Motor. Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti. Collaudo fissato. Documenti in regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
7: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
13: Perché, perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
16: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
18: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
22: Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
23: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
24: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
25: Qualcuno ha detto Just Eat.
0: Ma che pelle stupenda!
1: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
0: Ah, quale?
1: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
0: Corro subito nelle profumerie Naima!
1: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da stasera, prima serata, Canale 5.
4: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
5: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: di più, ma non perché vogliamo sapere le vostre cose, perché no, che abbiamo un cuore.
1: Sì.
0: E no, ci piace sentire gente che si ama, gente che vuol bene, gente che ha dei bei pensieri. Tra l'altro, abbiamo indicato che ha la facoltà di recedere dalla sua decisione, ok? Perché lei ha accettato di cantare dal vivo la canzone che il 17 settembre, oggi nel 1978, vinceva il Festival Bar, che era gli Udeli a Lunedì. Facciamo un po' di
1: storia.
0: Se non vuoi, se non te la senti, Regina, tranquilla, eh.
1: Ma non posso deludervi, cari.
0: Quindi
1: amici,
0: confermi che la canterai?
1: Assolutamente sì.
0: Vedo le facce, vedo l'ora.
1: Fidatevi.
0: Va bene, va bene, va bene. Tra una ventina di minuti. Ora spazio all'amore, alla canzone d'amore che ti possa rimanere, vostre dediche, prego.
2: Volevo dedicare il mio amore per te di Eros Ramazzotti a Federica, con tanto, tanto amore. Sei la mia vita. Ciao Giacomo da Parabiago.
3: Buongiorno amici di 101, sono Sabina da Milano. La mia dedica con amore oggi, con tanto amore, va a mio figlio Riccardo, che ieri ha iniziato a scrivere una nuova pagina del suo libro, e la sua avventura è quella delle scuole superiori. Ieri mattina è andato felicissimo a scuola ed è tornato un po' imbruttito, perché la sua paura è quella di perdere gli amici che si è costruito fino adesso, e quelli nuovi ha paura che siano troppo distanti da lui e che non gli permettano più magari di avere la frequenza di prima nel vedere i suoi amici. Detto questo, l'augurio per mio figlio è che viva sempre bene, che abbia tantissimi amici, visto il suo carattere meraviglioso, e la mia dedica è "L'amico è, inno dell'amicizia" di Dario Baldambembo per il mio Riccardo. "L'amico è, ti amo", da mamma Sabina. Ciao.
4: Buongiorno, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare "Regalami un sorriso" di Druppi, e lo vorrei dedicare a mia figlia che aspetta il terzo bimbo e sta combattendo purtroppo con un male non molto simpatico, ecco. E le vorrei dire che lei è una grande donna e ce la farà e ce la faremo tutti insieme, riusciremo a superare questi momenti e ritornerà il sorriso a tutti. Grazie, buona giornata a tutti.
5: Ciao Fernando, sono Marianna, io volevo dedicare una canzone d'amore a mia figlia Giulia, che lunedì ha iniziato un nuovo percorso di vita, le superiori. Per la prima volta ha preso un pullman da sola, deve fare ancora 14 anni perché lei è nata a novembre, e niente, augurarle tutto il bene che una mamma può dare a una figlia,
0: dai.
5: Dirle che l'amo tantissimo, anche se non mi sento ovviamente a scuola, e a tutte le mamme che hanno i figli che iniziano una nuova esperienza.
0: Come sono ansiosi questi genitori, Aldo, adesso.
6: È una novità per tutti, per loro.
0: Dai, avanti.
7: Ciao mitici. Buongiorno. Per la canzone d'amore, o comunque con valore sentimentale, volevo dedicare alla mia sorella Erika, amica meravigliosa, mamma di Achille, che a gennaio in quel rogo svizzero maledetto ha perso la vita. Da quel giorno la vita di mio figlio, dei suoi amici e la nostra non è più la stessa. Le dedicherei "Perdutamente" di Achille Lauro, che era la colonna sonora dei loro momenti spensierati a cantarla a squarciagola in macchina. Le dico di non mollare, c'è un branco di mamme leonesse al suo fianco, io in primis, che vogliono giustizia per tutte quelle vite perse o rinate. Forza Erika, sono con te.

0: mette il fuoco d'artificio.
1: Questa canzone purtroppo ogni volta che l'ascolto mi fa lo stesso effetto. Concerto di Achille Lauro, pianto, cioè, a Sanremo l'ho sentita, ho pianto. Questa canzone mi devasta l'anima. Poveri ragazzi, poveri tutta sta gente che ha sofferto così tanto. Ciao Sasà da Roma Nord.
2: Ciao Sasà,
3: un abbraccione.
2: Ma guarda, sono tanti messaggi, mi fate piangere quanto muore in questi messaggi. Dai. Dai. No, che okay, carina la storia, sia della preoccupazione, stiamo parlando di questo, che rispetto a come eravamo noi, cioè meno, c'è più ansia adesso nei genitori, nonostante c'è video sorveglianza, tutta una serie di cose, però cioè, beh, perché probabilmente sono più... più teneri, non più teneri, un pochino più impauriti anche i genitori, evidentemente.
4: Forse ci sono anche più pericoli, non lo so.
2: E poi il riferimento al disastro in Svizzera dell'ultimo dell'anno, con proprio la zia di una delle vittime. Avete sentito la canzone di Achille Lauro, Perdutamente, era proprio venuta fuori,
3: dedicato proprio a un ragazzo di nome Achille.
2: Non era un singolo, non era previsto, insomma. Vabbè, questo era la canzone d'amore che ti fa stare bene con le vostre dediche. Domani che sia anche gioia, non solo situazioni un pochino bruttine, insomma, che fanno piangere, che sia anche, insomma, qualcosa che faccia sorridere. Se ne avete voglia, siete liberi, mandate un vocale al 331 80 90 101. Domani più o meno a quest'ora c'è la canzone d'amore che ti fa stare bene con tanto amore, quindi con dedica. Ora si gioca! Si gioca con la musica. Prendiamo una parola, ti alleggerisco anche oggi.
3: Davvero?
2: Sì, ho deciso di... Sarai così a Natale. Sarai un grissino.
3: Pelle e ossa.
2: Sarai pelle e ossa. Allora, il termine che deve... Andiamo facili, siamo facili. Il termine che deve contenere la prossima canzone è amico. Ma ce ne sono tante.
5: That's a friends are for.
2: Ed è una, ma c'è anche... Sai cosa vorrei? Che qualcuno lasciasse un vocale scegliendo quella canzone. Amigo, di chi era quella canzone? Amigo, amigo, amigo, amigo. Amico, ma no, d'agenda amico! È una canzone amico di qualche, insomma, vecchia. Vabbè, c'è.
3: Una donna per amico, brava. Battisti.
2: You've got a, te la suggerisco.
4: You've got a friend.
2: Di James Taylor, ce ne sono tante.
4: L'amico
2: con,
4: è.
2: Con amico, amica, eccetera. Questo. Quindi la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine amico nel testo o nel titolo. Vocale al 331 8090
3: 101.
6: Procediamo!
7: Ogni mattina dalle 9 alle 12.
6: Su RCA

0: No, vabbè, no, vabbè, era di Black Slate, la canzone che intendevo io, amico, amico, amico, amico. Amico, la conoscete, eh? Vedete, le notte che parlo con te sei troppo piccola. Siete arrivati adesso, stavo parlando di canzoni d'amore. Ecco una cosa che bella. Te la ricordi? Tira su, canzone bella, bella, bella. Dai, togliamo le notizie di Aldo Prego e sentiamo sto pezzo.
1: Vai. Vai.
0: Oppure potresti fare un po' reggae. Te la ricordi?
1: Ah, me la ricordo.
0: Bella. Vabbè, la mettiamo nella ruota?
2: Ma parla? Cioè, c'è anche un cantato?
0: No, c'è l'intro, bella. Le canzoni hanno anche un intro. A volte.
3: Sì.
0: Vabbè, magari la mettiamo nelle sette, tra una mezz'oretta, per la canzone che ti fa stare bene, che deve contenere, vi ricordo, il termine amico nel testo, nel titolo. E questa si chiama proprio amico. Grazie all'amico che me l'ha segnalata. Tanto amicizia stamattina. Allora andiamo in amicizia ad Aldo Preda, perché c'è una novità, la si attendeva, perché prima singolarmente alcune nazioni, no, anche dell'Unione Europea, hanno preso iniziative relativamente all'uso, all'utilizzo dei social per i minori. Adesso c'è una legge europea.
1: L'ufficialità, la Commissione Europea ha adottato questa mattina il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. Questa proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto per i ragazzini il controllo dei genitori. Questo testo introduce poi un altro principio importante, cioè quello dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Quindi non basterà più chiedere l'età a chi accede, ma dovranno dimostrare questi social di essere adatti ai minorenni. Per i bambini di età compresa, i ragazzini di età compresa tra i 13 e i 15 anni, la proposta dell'Unione Europea prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare dei mini account a cui i ragazzini possono accedere tramite l'account del tutore. E questo permetterebbe loro di accedere a piattaforme di social media e di condivisione video adatte alla loro età.
0: E ci deve essere anche una collaborazione, insomma, una partecipazione anche dell'editore.
1: E certo, con questo principio dell'inversione dell'onere della prova, saranno gli editori a dover dimostrare che i loro contenuti sono adatti
0: anche
1: ai minorenni.
0: Diciamolo, Regina, io non lo so come sfrucugli tu su Instagram, ma se per caso fai una ricerca di qualcosa, eccetera, attraverso l'algoritmo si amplifica così tanto, a me vengono fuori di quelle cose.
2: Sì, ma Regina non è minorenne.
0: No, ma voglio dire, vengono fuori delle cose vergognose.
3: È vero,
0: capito?
3: Purtroppo è così.
0: Vergognose. Io non so se sono a conoscenza Zuckerberg e company di contenuti.
2: Beh, certo che sì.
0: Arrivano a far pubblicare su Instagram. Non sto dicendo su un sito porno, ma su Instagram. Se vai a sfrucugliare, trovi di tutto, ma anche cose porno. Porno.
3: È vero, ragazzi.
0: Chiusura classica!

0: veloce veloce, perché insomma ci sono problemi qua. 12 minuti dopo le 11 nell'ultima ora del procediamo. Cristina dov'è? Non abbiamo notizie di Cristina di Apostolo?
1: Dispersa.
0: Vedi, inizia a perdere colpi anche lei. Tra l'altro mi dicono di frequentazioni strane, magari ci raggiunge. Allora andiamo a fare immediatamente l'esterna, rischiosissima oggi. C'è il mini show di un minuto e mezzo dal vivo. La cantante è di fuori.
2: Regina di fuori.
0: E fuori con lei c'è anche Sabrina Bambi, che si occupa delle riprese dell'esterna. Vedete Milano che stamattina era nuvolosa e piovigginosa, invece guardate, è venuto fuori il sole, una bellissima giornata. Facciamo veloce perché Sabrina deve andare in bagno, mi ha detto così, ho 40 secondi di autonomia. Nel caso vai pure in bagno e riprendi anche tutto.
3: Sabrina.
0: Allora signora, canta un pezzo che vinceva il Festival Bar il 17 settembre, oggi nel 1978, una canzone di un gruppo che all'epoca insomma era molto seguito ed era molto fertile perché faceva molte canzoni che praticamente quasi ormai dimenticato. Gli Alunni del Sole, il pezzo era Gli U, ed è anche stamattina dal vivo Regina Saraiva dal

0: sul letto caldo sul divano
1: è uguale.
0: In cantina
2: io mi ricorderò di te.
0: C'è un pezzo veramente volgarissimo questo. Pure sembrava una canzone d'amore.
1: Sembrava romantica.

0: A un certo momento va anche bloccata, non è che defila la canzone.
1: Un minuto e mezzo deve durare.
2: Ha ragione.
1: Un minuto e mezzo. Dai, il ricordo è arrivato. Basta così.
2: Sembrava più romantica cantata dagli alunni del sole.
1: Certo che vincere il Festival Bar con una canzone del genere, no? Nel 78, cioè con tanti pezzi che sono non più... cioè non è propriamente...
2: Ma perché si ascoltava più la musica,
1: il
2: le parole...
1: tormentone, sì, però era, cioè, la melodia è molto bella. Cioè, non l'avete sentita la melodia perché era privo di melodia questo esperimento.
3: È andata più o meno.
2: Più o meno.
1: Ma capivi il testo?
3: Sì, sì.
1: Ma che testo? Hai
4: sentito?
1: Mamma,
4: una canzone che fa urinare.
1: Maleducata. Cioè questa con gli occhi guardava lui e con la mano cercava me.
4: Lei,
1: cioè,
2: però con gli occhi, solo con gli occhi là.
1: Però con la mano lavorava.
4: Vabbè, era una che si divertiva.
0: Brava Regina! Proprio piacere,
3: Procediamo!
5: Lo show di Fernando Proce su R101. Se

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Procediamo! Voi siete fuori come la punta del cervino.
2: Andiamo, venimo, andiamo. Cos'è che ti dico? L'importante è che procediamo.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori 4 squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da stasera, prima serata, Canale 5.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ragazza, magari si è fatto serata ieri sera.
1: Bravo.
0: Che solo tu puoi far
2: Beata
0: serate
2: lei.
0: La Davina non può far serate. E allora, attenzione, sapete cosa c'è? Una ricerca di Aldo Parete in un momento in cui vorresti ascoltare altro. Avanti, sigla!
3: Le ricerche di Aldo Parete in un momento in cui vorresti ascoltare altro.
0: Certo che la sigla non è proprio, no? Diciamo lusinghiera nei tuoi confronti. Nel momento in cui vorresti ascoltare altro, c'è la ricerca.
1: Però, una tassa.
0: Esatto, una tassa. Però attenzione, perché questa è curiosa. La fonte.
1: La fonte è un'indagine che si chiama Human After All della Doxa su un campione di 2000 italiani. Qui si parla
0: di Italia.
1: Italiani.
0: Torniamo in Italia. Allora senti questa, Regina, fai attenzione. Prego.
1: Il primo aspetto preso in considerazione da questa indagine è l'età in cui gli italiani oggi cominciano a preoccuparsi di invecchiare. E qui arriva la prima sorpresa.
0: E sembra già un argomento già toccato, già fatto. Ma attenzione, perché questa, cioè, in contrapposizione, chi ha un'età, chi ha un'età si sente più giovane, chi ha di meno, no?
2: Si preoccupa già per il futuro.
1: Esatto.
0: Prego.
1: La prima sorpresa è proprio questa, che il momento in cui si pensa alla vecchiaia non scocca nel periodo della maturità, cioè dopo i 50, ma già verso i 30 anni cominciamo a pensare alla paura di invecchiare. Infatti un italiano su 4, il 26%, inizia a pensare alla vecchiaia tra i 25 e i 34 anni.
0: Come giusto? Dai, a 25 anni pensi alla vecchiaia? Ma cosa stai dicendo?
1: Il paradosso dove sta? In questo altro dato della ricerca, che paradossalmente oltre il 60% dei sessantenni si sente più giovane dei propri anni. Quindi abbiamo i giovani che cominciano a pensare a 30 anni alla vecchiaia e i sessantenni che si sentono giovani e non vogliono saperne.
0: Questa è la realtà. Ci sono questi trentenni che sono dei giovani vecchi e ci sono questi sessantenni che sono degli anziani che non percepiscono l'anzianità.
2: Ma noi fuori sì.
0: Ma se tu sei trentenne,
2: è una percezione personale, ma all'esterno si vede.
1: Lei è quarantenne.
0: Lei è quarantenne e tu sei vecchia.
2: Ma io ci penso alla mia vecchiaia già da adesso.
0: Io non ci, vedi, uno a 60 anni non ci pensa più.
2: Io sì.
0: Capito?
1: Ma quando perché l'ha già raggiunta.
2: Sia del viso che del corpo.
4: Bravo Aldo, bravo.
0: Casomai pensi alla bara, al colore.
1: Ti sposti più avanti.
0: Ma alla vecchiaia non ci pensi più. Se poi sei in salute come Regina, con tutte le... Hai visto l'analisi del sangue?
2: Cioè, no, ma Regina sta un fiore.
0: Sta un fiore.
2: Però io vedo altri sessantenni abbastanza incriccati.
0: Ma la maggior parte... la maggior parte la maggior parte dei trentenni, e te lo sta dicendo, te lo suggella il caporedattore con questa ricerca, la maggior parte dei trentenni si sente vecchio, e se non sfanga, se non salta quella situazione, se non è
2: fuori, forse si preoccupa della vecchiaia,
4: certo.
2: E comincia a prendere stratagemmi.
0: Alla fine Aldo siamo meglio noi, guarda. Onestamente
1: lasciamola arrivare questa vecchiaia.
2: Abbracciamola.
0: Secondo me la vecchiaia non esiste. Uno se vuole diventa vecchio, se non vuole non ci... Che cazzata.

0: Oh, Fernando, io ho quasi 72 anni. Tu mi conosci bene. Secondo te posso sentirmi un vecchio?
1: Ma va, Dario, ma va. Allora, c'è tanta gente che dice ho 70 anni, anche di più. Magari lo dicono per, capito, comportarsi anche.
2: Io ho 70 anni a novembre. Io con uno di 30 non mi ci cambierei.
1: Eccoli là. Allora, veniamo fuori dalla ricerca di Aldo che diceva che un italiano su 4 a 30 anni già si sente anziano. E paradossalmente quello di 60 si sente più giovane.
3: Più che si sente anziano, inizia a preoccuparsi dell'invecchiamento e magari mette in atto delle azioni per cercare di...
1: quello stato. Saluta Dario, quello di 72
4: Ciao,
1: anni
4: che, Dario. Si,
1: che forse te l'ho fatto conoscere anche del mio paese. Lui veramente a 72 anni sembra un ragazzino.
5: Complimenti.
4: Buona giornata.
1: Sorricchia, gira, fa Dario, detto anche Strascedda. Saluta
4: Strascedda.
1: Dario Strascedda.
5: Non voglio indagare su questo nome.
1: No, non so manco cosa significa. Ciao Dario, arriva la canzone che ti fa stare
6: procediamo.
7: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: pronti, pronti, pronti. Domani in oltre 38 città italiane torna la Pigiama Run, la corsa solidale organizzata dalla Lilt per sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Scegliete voi se correre o camminare, l'unica regola è indossare il pigiama. Alla Pigiama Run di Milano saremo presenti anche noi di R101. Ringraziamo anche gli altri partner che rendono possibile questo evento: Esselunga, SC Johnson, Dual e Lego. E allora iscrivetevi subito anche voi su pigiamarun.it. Insieme possiamo fare la differenza.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da stasera, prima serata, Canale 5.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: Darka Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. Frequenziamoci con
6: Iren! Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
7: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
8: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello. Frequenziamoci
9: con Iren. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Dimmi Giulio, come stai?
16: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
15: Credo che tu ti stia scaricando.
17: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
18: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
20: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
21: Un breve, luminoso cammino.
22: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
23: Essere originale, non una fotocopia.
21: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: tutto per cambiare anche oggi per via della ricerca. Si parlava di età, di giovani che si sentono vecchi, di vecchi che si sentono troppo giovani, e comunque i settantenni si stanno facendo avanti perché diventano sempre, insomma, un numero sempre più consistente e pretendono una catalogazione precisa. Se c'è la generazione Z, se c'è la generazione X, Y, eccetera, voglio essere generazione Alfa fino ad alto. Alfa fino, che è il gruppo degli anni 80.
1: Sì.
0: Generazione Alfa, Big Jump, cosa ridi tu? Tu che generazione sei?
1: No, giusto, perché dice Forever Young.
0: Anche quella, vedi?
1: No, io Millennials.
0: Millennials, ora c'è la ruota! Gira la ruota della fortuna. Ah già, vero, gli Alfa cantavano quella canzone, che io penso Big Jump. Allora, sette canzoni bellissime, sto giro, sono tutte belle, con il termine amico in italiano o in inglese nel testo, nel titolo. Va da sé che ne abbiamo lasciate fuori tante. Tipo, c'è dentro l'amico Elin? No. La donna del mio amico dei Pooh? Cosa abbiamo fatto i Pooh? Eppure ne abbiamo due o tre di Pooh dentro qua in azienda. La donna del mio amico è bella. Scappa via. Va bene, sentiamo le sette che sono arrivate in finale, diciamo. Prego.
2: Colore verde.
3: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi piace con la parola amico, friends, e That's What Friends Are For, di Dionne Warwick.
0: Ecco.
4: Canzone viola.
5: Buongiorno Fernando e buongiorno a tutto il team di Procediamo. Per la canzone a tema amici, io direi Friend to be Friend dei Queen.
6: Canzone blu.
7: Imparagonabili, buongiorno Giorgio da Portofino. La canzone che mi farebbe stare bene con la parola amico è Un nuovo amico di Cocciante.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Procediamo, per la canzone che ti fa stare bene propongo L'anno che verrà di Lucio Dalla.
10: Canzone rossa.
11: Buongiorno ragazzi, per la canzone a tema propongo You've a Good Friend di James Taylor.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono ciao Domingo, per il tema odierno la canzone che mi farebbe stare bene Still a Friend of Mine degli Incognito.
14: Canzone gialla.
15: Buongiornissimo Sabrina della Versilia, siccome piove sembra che proprio l'estate sia finita, allora volevo sentire Groove Armanda, My Friend, che almeno mi riporta a giugno.
0: Groove Armanda, non Groove Armanda. Groove Armanda. Allora, io direi Cocciante.
16: Anch'io.
0: Scusate, sono sempre antico.
1: Io direi Dalla.
0: Ma Cocciante soprattutto è un amico di Portofino, quindi anche a Portofino ascoltano la radio, eh? Questo posto bellissimo. Ma tutti?
1: Anche
0: lui, Ciao presidente. Allora, giro.
1: Vai.
0: Che numero è? Che colore è, scusa?
1: Gira.
0: Portofino? Gira. Che colore è?
17: Gira.
1: Gira forte.
0: No.
1: Ho tutta l'energia.
0: Fucsia ha rotto le scatole. Cos'è fucsia?
12: Canzone fucsia.
13: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Sono Domingo, per il tema odierno la canzone che mi farebbe stare bene Still a Friend of Mine degli Incognito.
1: Sì.
0: Ma che sì, è carina, è bella. Però vuol mettere Andrea a piedi.
1: Era
0: certamente
1: meglio scappa via.
0: È vero, a Bologna per un amico in più. Ma anche You've Got a Friend. Però questa dai, è giusta, da quasi mezzogiorno. Se ci pensi è proprio, è la sua. È la morte sua.

0: jazz, tu nasci jazz, poi il resto è... dai, inserisci,
1: friend,
0: dai.
1: Still a friend of mine.
0: Senti, che si impasta.
1: Still a friend of mine.
0: Ma stai sentendo? Si impasta. Stai sentendo come si impasta?
1: Still a friend of mine.
0: Si impasta. È come l'uovo con la farina, capito? Si impasta, si squaglia. Guarda, guarda, guarda. Pastatissima.
2: Basta, non pasta. Basta.
0: Allora, incognito con la canzone, con il termine amico. È stata questa la canzone scelta dalla sorte. Tra tante, c'erano tante belle. Mi dicono, ma hai lasciato fuori amico di ieri delle orme. Tu non sai manco chi sono le orme.
2: Certo,
0: sai?
2: Un gruppo anni 70 italiano.
0: Brava. E il leader si chiamava come il caporedattore.
2: Aldo
3: Preda.
4: No, Preda.
2: No,
3: ah,
2: okay. No, Aldo.
0: Aldo Tagliapedra. Tagliapedra, se non sbaglio. E che sono puoi verificare se sono, vabbè. Diciamo, non tocca.
2: Se sono vivi?
0: No, vabbè, una cosa, credo di sì. Hanno fatto un sacco di canzoni proprio molto belle, erano avanti, erano degli sperimentatori. Ora, tra un'ora ancora, la canzone che ti fa stare bene, liberi, per cui scegliete quella che vi pare contenere termini specifici, mandate un vocale a questo numero
5: 331 80 90 100

0: Proprio scotta.
1: Ma sta a fare la droga o
2: l'ampi? Ciao Croce, sono Lorella.
0: Ciao Lorella.
2: Ti confermo che le orme sono ancora in
0: in attività.
2: Sì. C'è Tagliapietra che ha il suo gruppo e le orme con Luca Sparagna, lo so perché io sono il tour manager del Banco dei Mutuo Soccorso e lavoriamo con le orme in Neutrons. Baci a tutti.
0: Brava Lorella. Portaci il Banco del Mutuo Soccorso.
1: Che sono dei castelli romani, alcuni fondatori
0: del paese tuo,
1: signor Nocenzi, e di Genzano, provincia di Roma,
0: Francesco Di Giacomo, la voce del banco, erano i gruppi alternativi di quel periodo, insieme
1: ai New Trolls,
0: forse poi i New Trolls si sono poppizzati oltremodo, ma anche i New Trolls avevano fatto dei pezzi strumentali, l'album strumentale, te lo ricordi, Concerto Grosso numero uno, Concerto Grosso, ma in quel periodo tutti sperimentavano, tutti volevano fare i fighi, volevano fare i Maneskin della situazione, diciamo, anche i Pooh. Avevo fatto un album, Parsifal, se non sbaglio, che era particolarmente ricercato. Bene, ho fatto il Paolo Limiti un po' sul finale, grazie a tutti. Chi
2: e
0: ha lavorato...
2: anche oggi mi avete rallegrato la giornata.
0: E meno male. Chi ha lavorato per la televisione?
1: Canepa!
0: Chi ha lavorato per la radio?
1: Marcello Zoara! Non ci freghi più!
0: Chi ha lavorato per la redazione?
1: Aldo Frena!
0: Chi non ha fatto assolutamente nulla?
1: Sabrina Bambi!
0: Regina Sarajeva!
3: A domani!
0: E che Dio

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Resta in carcere a Bollate il gioielliere Mario Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Nei giorni scorsi anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso. L'uomo deve scontare una condanna di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Ho sparato per divertimento, non era un gesto contro le donne, così il cecchino di Prati, Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità. Oltre al ferimento della scrittrice Stillitano, all'uomo vengono contestati altri 7 episodi analoghi. L'abolizione del bollo auto per le auto fino a 80 kW non vale solo per il 2027. Lo chiarisce oggi la Premier Meloni con un post sui social. La misura, spiega, è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Interessati dal provvedimento 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. La proposta annunciata ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen per il capo della Casa Bianca è un'operazione ridicola. A stretto giro la replica di Bruxelles. L'alleanza non è contro qualcuno, lo facciamo per la nostra forza. Per rafforzare la sicurezza dei minori online, l'Unione Europea approva il Kids Act, ovvero il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo. Per le big tech scatta l'onere della prova. Calcio, esordio flop del Milan in Europa League, perde 2-0 con il Benfica. Il tecnico dei rossoneri, Amorim, è la seconda volta di fila che non siamo in partita nel primo tempo. Questa sera tocca la Juventus di Spalletti, che riceve alle 21 gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: creato questo incredibile contenitore fatto di diversi aggettivi che vorrei tu elencassi così tutto di un fiato.
1: Ma qua dipende lo sguardo dove va, capisci?
0: Sulla destra?
1: Sulla destra disagio assoluto.
0: Davanti?
1: Abbiamo il pubblico, il futuro. Davanti vedo il futuro.
0: Sinistra?
1: Sinistra la professionalità. E davanti a me un amico e un collega.
0: Fabio Vivo,
1: il Musazzi, regia Jeps. Poi esatto. La Sapri, la Roberta che sono ancora qua con noi. Abbiamo anche la nostra ex stagista, la Ludina, nel pubblico.
0: La Roberta che è ancora qua con noi è un po' come dire perché, non capisco.
1: Ancora con noi la Sapri.
0: Ah, l'allusione
1: sì.
0: Era là. Va bene, una puntata quella di oggi, una diretta incredibile. Quantomeno lancio così la pietra, poi vediamo quel che ne viene fuori.

0: Alicia Dixon, The Boy That's Nothing, qui su R101 ai 12 e 8 minuti. È giovedì, siamo insieme, già Giove, con il Musazzi, Fabio De Vivo, state ascoltando i Bonazzi di R101. Allora, siccome questo studio oggi pullula di giovani,
1: aspetta, siamo noi, prima ovviamente dobbiamo fare degli auguri di compleanno
0: alla
1: nostra Sara Baglioni. Sara Baglioni, tanti auguri.
0: Mi piace, quando è il compleanno di qualcuno, noi mettiamo subito Happy Birthday Giulio, a me piace molto.
1: È una nostra affezionatissima Bonazza, ascoltatrice, quindi è giusto anche...
0: E anche con lei, l'unica, a dire il vero, che comunque vinse e portò a casa un'uscita con noi, praticamente un trisom. Cos'è?
1: È un... Io mi sono tirato fuori, devo dire la verità.
0: Tirato fuori non è il termine giusto in questo caso.
1: Io mi sono tutto me.
0: Bene,
1: auguri.
0: Ne facciamo
1: Sara.
0: Comunque tanti auguri. Senti, dicevo, siccome oggi il pubblico comunque pullula anche un po' di erudizione,
1: ma vogliamo dire anche che hai un nuovo essere vivente in casa.
0: Esatto.
1: The Live
0: Ciro, una tartaruga.
1: L'ho chiamata Ciro.
0: Sì, rispettando un po' le mie origini, il santo patrono di Portici è Ciro, e quindi ho deciso di chiamarla Ciro.
1: Quindi auguri anche a Ciro, auguri a tutti.
0: Grazie, Ciro. Adesso sto mangiando il trassaco.
1: Non ti interrompo più adesso.
0: Ma sai che mi sono anche dimenticato cosa stavo dicendo.
1: Ma vuol dire che non era importante.
0: Come sempre, come tutto quello che facciamo. No, è venuta a trovarci, la salutiamo, la nostra Ludina, la nostra Ludo Vica, che per mesi è stata qui con noi in qualità di stagista. Poi ha ambito a un posto fisso qui in radio. Cosa è successo?
1: Che praticamente non gliel'hanno dato.
2: Le tocca tornare a studiare.
0: Però è una ragazza che comunque si prepara, diciamo, alla sua tesi di laurea. È una ragazza che sta pensando e ha chiesto consigli per quale master andare a fare, insomma.
1: E niente, vuoi parlare di università, della...
0: Sì,
1: cioè, io e te che non l'abbiamo mai fatta.
0: Esatto, io e te siamo due ragionieri.
1: Sì, ragioniere De Vivo e ragioniere Musazzi.
0: Ma io mi dico... Non abbiamo fatto
1: ma quando c'era fatto te la maturità, c'erano i sessantesimi.
0: Mica 60 anni.
1: Vabbè, con quanto sei uscito te?
0: 90.
1: 90?
0: 90. 90.
1: Grande, 90, dai. 90. Io 60. Io 60 dopo 9 anni di superiori, tra l'altro. Andiamo
0: va
1: avanti.
0: Bene, ma allora, voi che non avete fatto l'università, o voi che magari l'avete fatta ma avete sbagliato, diciamo, col senno di poi indirizzo, cos'è che avreste voluto fare? Perché? Cioè, io ho un rimpianto legato all'università.
1: Tipo cosa avresti?
0: Io avrei voluto fare comunque il più classico
1: No,
0: scienza delle comunicazioni, che chiaramente comunque ha a che fare con quello che è il mondo dei media. Però andando indietro nel tempo, e avrei tanto voluto fare psicologia.
1: Sì, no, io criminologia. Ma criminologia è sempre un po' affascinante.
0: Un'anima un po' da Dexter.
1: Ma sì, no, non per fare quello che faceva Dexter, bensì per risolvere gli enigmi. A me, sì, quel mondo lì mi ha sempre affascinato.
0: Va bene, lo chiediamo a voi, ok? Se non avete fatto l'università, oppure l'avete fatta ma magari avete sbagliato, cos'è che avreste voluto fare e perché? 331 8, chi è?
3: Ma la Ludo non può prendere il posto della Bussolati?
0: Io lo dico da tempo!
1: Sì, un incidente diplomatico subito per iniziare.
0: Vieni, no? Ludo, Roby, vai a casa! Ciao! 331 80 90 100.

0: te ci dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, qui su R101. Abbiamo iniziato parlando di velleitari universitari, cioè voi che come noi non l'avete fatta all'università e magari chi è?
2: Vogliamo una Bussolati in onda la Bussolati.
3: Ma adesso tifano per lei, perché volevamo sostituirla con la nostra ex stagista Ludina, però vabbè, niente.
1: Allora, se vogliamo la Bussolati in onda, innanzitutto bisogna darle comunque un microfono funzionante, perché a quello del telemarketing non mi sembra il caso.
4: ne parleremo con i poteri forti.
5: Okay. Ragazzi, buongiorno, io mi vanto da 22 anni di essere andato all'università e averla lasciata con la media del 30. Ci credo, ho passato solo un esame.
3: Vabbè, però è andato bene, voglio dire.
1: Sì, però dopo un 30 è il massimo.
3: È il massimo, ok.
1: Metti la lode. Ma voglio dire, cioè, una volta che tu prendi 30, cos'è che ti dice mi fermo? Ma
3: perché sei già arrivato al top, capisci?
1: Dici?
3: Eh sì, in quanto se prendi 18, 18, 18, 18 e dici aspiro al 30. Ma se parti già col 30,

0: Tame Impala e Jenny qui su R101 col Musazzi, Fabio De Vivo. Questo è i Bonazzi di R101.
1: Velleità universitarie.
0: Esatto.
1: Quali sono le vostre?
0: Quale facoltà avreste voluto frequentare qualora aveste fatto l'università?

0: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%. Condizioni su comet.it.
1: Il tempo passa, ma il fascino resta, e noi rappresentiamo i Bonazzi di R101.
2: Loro sono i nostri ascoltatori, sono i Bonazzi che possono guardarci sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E allora fatelo, guardateci anche adesso in TV.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95 €. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70 €. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
7: Convenienza nostra. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
8: Niente.
7: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, 1 kg a 2,29 euro. Da 3 pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Let's go! The MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499€. Approfittane in negozi online. MyJoWorld.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: citazione che hai voglia di fare su questo pezzo di Daisuree?
1: No, ma vorrei dare un consiglio a tutte le persone, ossia anche quando si diventa grandi, di mantenere sempre quell'innocenza che solo un bambino può avere.
0: Mamma mia, ho avuto un prurito e non ti dico dove. Va bene, siamo insieme qui su Radio 101, il Musazzi, Fabio De Vivo, si parla di università. Magari l'avete fatta, magari no. Qualora non l'aveste fatta, cosa vi sarebbe piaciuto fare?
2: Ciao Bonazzi, Tito da Asti. Io col senno di poi dico che ho sbagliato tutto nella vita.
0: Tutto.
2: E anziché fare ragioneria sarei dovuto andare a fare l'istituto agrario qui ad Asti. Questo proprio perché alla fine sono braccia rubate all'agricoltura.
1: Lui stesso se lo dice da solo. Comunque è una grande autoconsapevolezza questa.
0: Però poi va anche detto che nell'astigiano comunque secondo me hai tanti sbocchi agrari, dal vino al riso e tanto altro. Poi
3: ciao Bonazzi, io sono un perito elettronico ma con una grande passione per la medicina e avrei tanto voluto fare o neuro o cardiochirurgia. Non potendo permettermi di non lavorare fino a 40 anni, ho dovuto rinunciare all'università. Ciao a tutti, Sabrina Milano.
0: Ah, peccato, quando è così ti dispiace perché hai bisogno di andare a lavorare ed è quasi utopico lavorare e studiare insieme, ragazzi.
1: Braccia rubate alla neurochirurgia.
0: Esatto, un gran peccato. Lily Allen qui su Radio 101. Oh, he treats me like

0: Mai, Annalisa, storie brevi qui su RC. Lui. Va bene, messaggi da parte vostra al 331 80 90 101. Uno al volo per andare a chiudere l'argomento universitario.
1: Perché hai un foglio in mano della live?
0: Perché bisogna comunque dare spessore alle notizie che la nostra Roberta Bussolati è lì alla ricerca di notte.
1: Allora,
0: cioè, tra una denuncia dell'auto rubata e...
1: Che ha ritrovato.
0: Peraltro, ma questo è un argomento di cui parleremo dopo. Sentiamo, chi è che c'è?
2: Allora, io all'università ho studiato lettere, infatti faccio il portalettere, faccio il postino.
1: Sarebbe stato più bello se avesse concluso come Robin Williams, no? Nel Capitano mio capitano.
0: Sarebbe stato meraviglioso.
1: Invece no.
0: No, invece così al volo c'è una cosa che comunque volevo sottolineare. Non sapevo che in America, esattamente a New York, a Soho, Manhattan.
1: Non in Massachusetts.
0: No, in questo caso no. In questo caso parliamo di New York. È diventata un caso la pagnotta di pane di segale venduta a $60. Chissà per quale motivo. Quando poi fanno queste robe trovano sempre qualche... ciula, si può dire?
1: Sì.
0: Che non vede l'ora, appunto, poi di andarla ad acquistare pur di far vedere che ha acquistato del pane a $60.
1: Vabbè, allora, noi... ci sarà una particolarità in questo pezzo di pane, voglio dire.
0: Il segale.
1: Ma no,
0: e uso l'articolo determinativo.
1: Ma non può
0: singolare.
1: Essere solo quello, voglio dire.
0: C'è un'idea generata appunto da un maestro panificatore austriaco che da una famiglia piena di, diciamo, di generazioni fatte di pagnotteria ha messo su questa pagnotta che viene appunto venduta in questo negozio. Una provocazione o un bene pregiato?
1: No, non so, mi verrebbe da dire una frase famosa che però non si può dire.
0: Sì.
1: Non si può dire, però se uno spende $60 per un pezzo di pane è giusto.
0: Sai che sono curioso io di sapere quanto costa il pane dalle vostre parti in Italia? Perché secondo me c'è un divario tra nord e sud allucinante.
1: Dici?
0: Dai, 331 80 90 101, un chilo di pane quanto costa?

Going to the Sun, Usual, qui su R101 alle 12:42 minuti. Vogliamo sapere un po' la lista della spesa. Quanto costa un chilo di pane dalle vostre parti? Fatecelo sapere con la voce.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
7: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
9: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
8: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
10: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops!
13: Ops!
14: Ops!
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops!
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
19: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
20: E per il gas?
21: Ottima!
20: Internet?
21: Ottima!
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero!
22: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
23: Qualcuno ha detto Just Eat.
24: È permesso?
25: Prego.
24: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
25: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
24: Gliel'ho consigliato io.
25: No, il manutentore. È anche carino, sa?
24: Pure.
26: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
0: voce generata in AI.
1: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro IVA esclusa.
21: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: canzone che ti fa stare bene, vale a dire quel pezzo che scegliete voi.
1: Chi è? Ma guarda, considerate le due meravigliose di ieri, proseguiamo con questa scia positiva, sentiamo questa.
2: Sono Antonietta e la canzone che mi piacerebbe ascoltare, che mi farebbe stare bene, è L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, perché mi piace, è una canzone simpatica, non l'ascolto da un sacco di tempo. Grazie, grazie, ciao.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato, uno dei suoi pezzi più belli, L'isola che non c'è, qui su R101. Abbiamo visto anche il video che poi non fa altro che riprendere il cartone animato degli anni 50 di Peter Pan.
2: Bellissimo, bellissimo il video, bellissima la canzone. Continuate così che ci fa piacere, con la canzone ti fa stare bene.
1: Ci fate quasi sognare, insomma. E prima abbiamo chiesto un sondaggio, no? Siccome a Manhattan stanno vedendo delle pagnotte di pane a $60, abbiamo chiesto nelle vostre città italiane quanto costa un chilo di pane.
3: Il pane da noi costa 2,80 euro al chilo, quindi 1,40 euro a mezzo chilo. Pompei, provincia di Napoli.
4: Allora, il più scrauso al chilo viene sui 4 euro. Per arrivare a quelli più particolari, tipo pane di zucca, i cereali, all'arabo, al latte, sui 9, 10, 11 euro al chilo. Però sovente io me lo faccio a casa, che sovente ci guadagno di tutto, insomma. Ciao, Floriana della provincia di Udine.
1: Floriana, fai bene, 11 euro al chilo un pezzo di pane.
2: Io non lo so, prendo quello in cassetta io. Perché? Sì, perché. Vabbè, dai, sono affari miei.

0: questo format fatto di giubilo e goliardia che va in onda ogni giorno su R101, sia in radio che in TV sul 67, a partire dalle 12 fino alle 14, come dicono quelli che hanno fatto dizione.
1: Giubilo, goliardia, emozioni e raffinatezza, oserei dire. Siamo molto raffinati, noi tocchiamo piano qualsiasi argomento ci venga proposto dalla nostra Roberta Bussolati alla mia destra.
0: Esatto, ma più alla destra della Roberta chi c'è?
1: Il Jeps. Il grande Jeps che gioca con le manopole.
0: Però so che sta per passare il testimone al nostro Paridaus.
1: Ah, oggi una coppiata vincente abbiamo.
0: Vabbè, state con noi che tra un po' si gioca come facciamo ogni giorno, ma intanto ci sono i Coldplay.

0: with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. You can't go wrong.
1: Miracles dei Coldplay qui su R101 alle 13:06. Allora, tra un po' giochiamo.
2: Sì.
1: Però è giusto comunque, siccome noi facciamo anche molta vita vissuta
2: qui, assolutamente,
1: in diretta su R101, è giusto raccontare ciò che comunque è successo alla nostra Roberta Bussolati, la quale qualche tempo fa è stata, diciamo,
2: defraudata
1: della sua auto,
2: della sua vettura.
1: Abbiamo,
2: esatto,
1: scherzato, abbiamo riso, ne abbiamo dette di ogni, ma c'è un aggiornamento che è avvenuto appunto questa notte.
2: Allora, però prima bisogna fare un pre-aggiornamento, perché oramai sconsolata la nostra Roberta ha trovato un'altra macchina,
1: eh.
2: È andata dal notaio, ha fatto il passaggio di proprietà
1: con la macchina, no?
2: Ieri va a fare il pagamento per appunto questa macchina e un'ora dopo la chiama la polizia e gli dice: pronto? Abbiamo ritrovato la sua macchina.
1: Allora la ruba del notaio.
2: E adesso ne ha due. Ieri, scusate, quest'ora ne aveva zero, adesso ne ha due praticamente.
1: Uguali, tra l'altro, perché ha deciso di acquistare lo stesso modello. Però ci chiediamo tutti: quest'auto che è stata ritrovata apparentemente intonsa,
2: sì,
1: per cosa è stata utilizzata in questi mesi?
2: Non si sa assolutamente. L'unica cosa che sappiamo è che se cerchiamo sul vocabolario la parola sfiga, di fianco troviamo la faccia,
1: sinonimo,
2: la faccia della Roberta.
1: Sai che mi ricorda una roba sta cosa qui dell'auto che è stata trovata apparentemente intonsa? Cioè, io ero ancora adolescente, quindi parliamo più o meno degli anni della rivoluzione francese, no? E praticamente ricordo che a mio papà
2: 1789.
1: Esatto, la presa della Bastiglia. Avevano praticamente rubato la macchina a mio papà ed eravamo sotto Natale, più o meno. Era una Fiat Uno. L'hanno ritrovata,
2: sì,
1: e gli hanno detto che quell'auto era apparentemente ancora intonsa perché era utilizzata.
2: Da utilizzare per la rapina.
1: La utilizzavano per rubare gli alberi di Natale.
2: Bello.
1: È una cosa.
2: Bello, perché comunque quella macchina lì aveva delle belle sospensioni.
1: Assurdo.
2: Gli alberi di Natale.
1: Ma io non ho mai capito. Cosa vuol dire e l'hanno usata per rubare gli alberi di Natale? Ma chi è che ruba gli alberi di Natale?
2: Beh, rubano di tutto, quindi non mi stupisco nemmeno. Vabbè, degli alberi. Anche costano un botto gli
1: erano
2: alberi.
1: Erano anni
2: di Natale,
1: particolari. Erano quasi degli anni di piombo quelli. Vabbè, e tra un po' dai giochiamo. Lo facciamo con Chuck Sindovina. Ma intanto la musica su R101. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Ridere.

0: My Body Isn't Ready, che è un po' quello che pronunciano in tanti, anche io, prima delle vacanze, no? Cioè, il mio corpo non è pronto alla prova costume, però ormai siamo a settembre.
1: Vabbè, ma non è pronto a fare niente che non sia stare sul divano, il mio corpo.
0: Più passa il tempo, peggio è, tra l'altro.

0: sei un fan del volley femminile. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer.
8: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
9: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
9: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
9: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
11: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
9: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e E-Tech Electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, €2,19. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
15: D'ora in poi lascerò.
14: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita? E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
16: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
17: 99, 99, non è possibile.
18: Tesoro, tutto ok?
17: 99, Puma, microtasso.
18: Calmati, ora chiamo qualcuno.
17: 99, Puma.
18: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
17: €99 al mese, anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale €12.122.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
20: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
21: Messaggio promosso da Sanofi.
22: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
23: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
22: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
23: Riapre la casa, riparte lo show.
22: Da stasera, prima serata, Canale 5.
24: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
25: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
26: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
27: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
25: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto.
6: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
21: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
28: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 qui su R101, pezzo insomma che non conosce assolutamente pensione.
1: Insostituibile.
0: Direi di no. Allora giochiamolo, facciamo subito con Chuck si indovina.
2: 3, 2.

0: Io voglio rinnovare i miei ringraziamenti nonostante tutto a pari da Ausili in regia.
1: Sì. Ti è piaciuto? Non ha detto niente, non le è piaciuto. Vabbè, il gioco è semplicissimo. Noi vi faremo sentire il pezzettino di un film e voi dovrete dirci il titolo.
0: Da chi hai scelto il film?
1: Dalla Roberta.
0: Ok, dai, via la base e sentiamo.
2: C'è chi nasce madre.
0: C'è chi nasce madre?
3: C'è chi nasce madre.
0: Perché poi oggi diciamo che con tutta la confusione che c'è, non è detto che uno nasca madre e poi diventi padre.
3: Poi anche nascere, oramai, anche abajur. Ho sentito persone identificarsi in abajur. Sì, io mi sento un abajur.
0: Sì, gente che pensa di essere una stampante laser.
3: L'ho sentito,
0: è tutto vero.
3: Credetemi. Detto ciò, che film è questo qua? Risentiamolo al volo.
2: C'è chi nasce madre.
0: E poi a un certo punto, vabbè, 331 80 90 101, dovete indovinare voi e farlo con la voce.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I

0: Public, colonna sonora di Maverick, Top Gun, dove c'è un esubero di addominali incredibile in quel film.
1: Filmetto, devo dire.
0: Filmetto.
1: Hanno speso poco di budget di produzione.
0: Direi. Vabbè, stiamo giocando a proposito di film, Chuck si indovina. Il pezzettino del film da indovinare è questo qua.
2: C'è chi nasce madre.
0: C'è chi nasce madre, che film è?
3: Ciao, sono Leo, il film è L'albero della vita con Johnny Depp.
1: No, no, mi dispiace.
0: No.
4: Il principe cerca moglie.
0: No. Neanche.
4: È per caso Giovannona Coscia Lunga?
1: No, non è
0: Giovannona Coscia Lunga, è stata madre. Io chiedo, non lo so.
1: Il principe cerca moglie, secondo me, c'è uno degli insulti più belli della storia del cinema che io ho riutilizzato per anni. È succo di palle di babuino. C'è uno che dice all'altro. Io l'avrò ripetuta questa frase.
0: Quello di Arsenio Hall.
1: Centinaia di volte.
0: Praticamente il compare di Eddie Murphy. Sì, bello. Vabbè, non è nessuno di questi tre film. Dovete indossare.

0: Indovinarlo voi, e questo lo sapete, al 331 80 90 101. Sai così che quando non mettiamo nulla in palio i tangibili,
1: non diciamo che non si impegnano, ecco.
0: No.
1: Quindi?

0: Insieme Marrakesh e Guè, reduci anche da un live con l'ultimo singolo che abbiamo ascoltato qui su R101, si chiama Casini.
1: Continuate a provare a indovinare il film al 3318090101.
0: With Boys.
1: Il film si può sentire? Sì.
2: C'è chi nasce madre.
1: Questo è il film da indovinare.
0: Esatto.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal casa, Febal casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Volete emozionarvi, volete star bene e allora esiste la canzone che ti fa stare bene.
10: Perché R101 ti dà questa possibilità di scegliere la canzone che ti fa stare bene mandando un messaggio vocale al 331 80 90 101.
9: Fatelo anche adesso.
11: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Edo, sei pronto?
13: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
12: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
13: Hai già scelto il tuo pigiama?
12: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
13: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
12: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
13: Pyjamarun.it.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
16: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
19: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
23: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
22: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
23: Riapre la casa, riparte lo show.
22: Da stasera, prima serata, Canale 5.
24: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
25: Cosa fa Oscillococcinum?
26: Cosa fa Oscillococcinum?
25: Cosa fa Oscillococcinum?
27: Cosa fa Oscillococcinum?
26: Cosa fa Oscillococcinum?
27: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
28: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
29: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
30: Ciao Alex.
29: Kimi, ma sono io su questo poster?
30: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
29: Per vederci le partite insieme.
30: Magari, però non ho ancora il wifi.
29: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
30: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
29: Sono appena stato sorpassato.
31: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
32: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
33: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
34: La canzone che...
9: La canzone che ti fa stare bene, che sta arrivando qui su R101, è un pezzaccio che fa parte della colonna sonora di Yuppies.
10: Sentiamo.
9: No, di Yuppies, di Scuola di Ladri.
10: Non ce l'ho presente.
9: Sì, quella roba lì, sentiamo.
35: Giovanna da Bari, vi invito a ballare con me One Step, The Kiss in the Pink. Ve lo ricordate?
10: No.
35: È stupenda.

0: One Step qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi attraverso messaggio al 331 80 90 101.
1: Andiamo a chiudere questa manche di Chuck si indovina?
0: Sarebbe anche ora.
1: Sì.
0: Qual è il pezzo?
2: C'è chi nasce madre.
1: Bello. Ha scelto la nostra Roberta. Sentiamo che film è.
3: Ciao ragazzi, il film è, vi presento Joe Black con Brad Pitt, Gabriele da Modica. Ciao.
1: No, tra l'altro posso dire una cosa su quel film lì, al volissimo, che Brad Pitt quando
0: beh,
1: oggi
0: lì è buono, ragazzi.
1: No, cioè, lì è straordinario, ragazzi, roba. Però tu ci pensi che oggi Brad Pitt è più vecchio di Anthony Hopkins quando ha fatto Vi presento Joe Black. Cioè Anthony Hopkins lì sembra vecchissimo.
0: Beh, tu pensa che l'anno scorso noi abbiamo visto F1 con Brad Pitt, che ha già 60 anni compiuti. Lì ragazzi non è umano.
1: No, vero.
0: Non è umano. Poi
4: ciao a tutti. Allora, il film in cui c'è la frase c'è chi nasce madre è Tatiana da Casale.
1: È proprio Tatiana Casale, no. È il nome del film, non l'ho visto.
0: Da lì si sa, non è Tatiana.
1: Stasera vado a recuperarlo.
0: Poi.
5: Il curioso caso di Benjamin Button.
1: Esatto.
5: Il curioso caso di Benjamin Button.
6: Il curioso caso di Benjamin Button.
7: Questa è una frase del curioso caso di Benjamin Button.
8: Il curioso caso di Benjamin Button.
1: Sicuro.
0: Film. Ti piace molto la nostra Roberta Bussolati, che parla praticamente di un bambino nato con le fattezze da anziano.
1: Sì, posso dire un film orrendo, se posso permettermi, però è un macigno incredibile, proprio lì sul basso ventre, non guardatelo mai.
0: No, è un film che comunque solo a guardarlo un po' di osteoporosi te la fa venire.
1: Mamma mia, che palle di film.
0: Va bene, c'è Marco Mengoni, Due vite.
9: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: sento, la sento.
1: Bella.
0: Cioè, sta roba qua mi ricorda comunque
2: le giostre,
0: quando...
2: Le giostre.
1: Ma che le giostre?
3: Prendete il codino.
1: Ma che codino?
3: Alla biondina seduta in seconda fila, sei bellissima.
0: Sta roba qua mi ricorda quando ero DJ resident in svariati locali. Insomma, bei tempi, ragazzi, bei tempi.
2: Vabbè.
0: Come la si buttava la puntina del giradischi?
1: The Live, siamo giunti anche oggi alla chiusura di questa diretta.
0: È vero, salutiamo e ringraziamo Pari D'Ausili in regia. Alla tua destra la nostra Roberta Bussolati con le sue notizie. Chi è che arriva?
1: Marco Santini e Melita Tognolo con il pomeriggio. Da loro è solo Good Times.
0: Esatto. Da domani, se vuoi, anche solo Good Times va bene.
1: Solo Good Times.
0: Sì,
1: ma perché
0: sì,
1: io
0: sì,
1: richiamo
0: sì.
1: la sigla, no?
0: Fai bene.
1: Perché a me piace la sigla.
0: Lusazzi, Fabio De Vivo, addio piacendo. Ci sentiamo e vediamo domani.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo la proposta di von der Leyen di avere il Canada come membro associato dell'Unione Europea, alla plenaria dell'Europarlamento parla il Premier Carney. Tra noi e l'Europa ci sono molte affinità. Agli Stati Uniti, dopo le critiche di Trump, ribatte: un Canada più forte e più efficace anche per gli USA. Per il capo della Casa Bianca però è un atto ostile e minaccia pesanti dazi contro l'Europa. Nel Mar Nero un drone russo ha attaccato una nave civile diretta verso uno dei porti ucraini. Morto il capitano, feriti altri tre membri dell'equipaggio. Gli Stati Uniti approvano un pacchetto di sanzioni contro funzionari russi e il Cremlino commenta azioni ostili che rendono più difficile la pace in Ucraina. L'abolizione del bollo per le auto fino a 80 kW di potenza non vale solo per il 2027. A chiarirlo oggi è la Premier Meloni con un post sui social. La misura, spiega, è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Interessati dal provvedimento 14 milioni e 500 mila veicoli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La Commissione europea ha ufficialmente presentato il Kids Act, un pacchetto di norme volto a proteggere la salute mentale e la sicurezza dei minori online. Divieto assoluto sotto i 13 anni. L'età minima europea per poter aprire un profilo in totale autonomia sale a 15 anni e le big tech dovranno dimostrare la sicurezza delle piattaforme. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Oggi il no dei giudici di Milano al differimento della pena. Anche il Tribunale di Torino si era espresso allo stesso modo. I legali della gioielliere avevano chiesto che lasciasse l'istituto penitenziario in attesa della decisione sulla concessione della grazia. È stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Calcio Europa League amara per il Milan. Perde 2-0 con il Benfica nel primo match. Il tecnico dei rossoneri, Amorim, è la seconda volta di fila che non siamo in partita nel primo tempo. Questa sera alle 21 tocca la Juventus di Spalletti contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere. Deghi provare. Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Amici del Good Times, buon pomeriggio a tutti. Siamo
1: Eccoci.
0: Sempre noi, Marco Santini.
1: Ciao a tutti.
0: Paride in regia, la Toniolo con voi fino alle ore 16 in questo giovedì 17 settembre. Pieno di gioia, pieno di musica, pieno di sorprese anche
1: pieno
0: oggi.
1: Pieno di regali, esatto, perché state pronti tra pochissimo. Già al 331 80 90 101, numero che vi ricordiamo avete tutti quanti a disposizione, arriveranno proprio grazie a quel numero dei regali. Quindi state lì, poi arriverà la nostra polemica come sempre alle 15, il nostro grande dibattito, e lì come sempre vi potrete, diciamo, confrontare tra di voi.
0: E domani la polemica invece sarà proprio vostra, uscirà dalle vostre voci, sempre al 331 80 90 101. Ne avete qualcuna? Mandatecela adesso, raccontatecela.
1: Cominciamo? Direi
0: Vai,
1: che possiamo
0: si
1: cominciare con il primo di oggi, gli Off Busters and Men.

0: sure?
1: Of Monsters and Men, Little Talks R101. E ci siamo, amici, è il momento alle 14.08 di cominciare con la nostra domanda, che dà il là poi a quello che arriverà alle 15, la nostra polemica. Quindi un tema che si collega a tutto quanto. Oggi vi diciamo già che andremo in provincia di Venezia, da dove arriva la storia che vi racconteremo, e parleremo insomma di un sindaco che a un certo punto si è rotto le scatole e ha fatto trac, ha messo proprio, capito?
2: Il Lucchetti
1: ha fatto un bel sigillo a un posto, perché è successa una cosa. Ve la raccontiamo ovviamente tra un'ora. Quella sarà la nostra polemica. Ma in tema di insomma chiusure, in tema di insomma richiamare, perché poi questo sindaco ha fatto anche un richiamo insomma a quello che era successo in questa situazione, vi chiediamo al 331 80 90 101 una cosa che sicuramente vi sarà successa, almeno è capitato a tutti almeno una volta.
2: Assolutamente, vi è mai capitato di essere stati richiamati per qualcosa? Adesso, ma anche insomma parliamo di qualche anno fa, quando eravate ragazzi, quando eravate giovani o anche bambini.
1: Anche un richiamo sul posto di lavoro, cioè nel senso, mi hanno richiamato perché ho fatto quella cosa lì, mi hanno richiamato eccetera. Qui potremmo fare un elenco.
2: Ho capito perché mi guardano sia il regista sia Santini. Cosa c'entro io? Sono stata richiamata una volta.
1: Ma dove, scusa? Dove sei stata richiamata?
2: Sul lavoro, dici?
1: Sì, sì.
3: Una volta. Melita.
1: No, non è vero. Un grande elenco di richiami.
2: No, io mi comporto sempre abbastanza bene. Devo fare un attimo un passo indietro, ecco. Probabilmente, magari in qualche locale sono stata richiamata, ecco.
1: Questo è grave.
2: È perché ho troppa gioia, troppa energia,
1: io capito? Io mi fermerei qui. 331 80 90 101. Vi è mai capitato di essere stati richiamati? Se vi va, raccontateci tutto con un vocale breve, mi raccomando, così ne sentiamo tanti. Il numero è sempre quello, 331 80 90 101. 101.

0: su R101, All My Soul, 14:16, Good Times, Marco Melita. E il tema di oggi, la domanda che vi abbiamo fatto al 331 80 90 101: vi è mai capitato di essere stati richiamati in generale nella vita, sul lavoro, quando eravate piccolini? Certo,
1: dal fidanzato, dalla fidanzata,
0: tutto, vai.
2: Ciao ragazzi, ciao. Io una volta sono stata richiamata dalla mia ex responsabile perché mi permettevo di andare a bere il caffè con un collega di un altro ufficio e loro non capivano che interesse ci fosse tra me e questo mio collega. Vabbè, qualche anno dopo siamo diventati marito e moglie. Ciao a tutti, Sabrina da Milano.
1: No ragazzi, guardate, mi sono venuti
0: c'è
1: i brividi.
0: Una storia d'amore nata alla macchinetta, guarda, del caffè, che meraviglia. Sono stato richiamato in un supermercato per essere entrato in un posto vietato al pubblico, ci può stare. E un altro messaggio dice: una volta al lavoro mi hanno richiamato per aver incassato un buono sconto scaduto,
1: non me ne ero accorta.
0: Vabbè,
1: povera
0: ragazzi,
1: cucciola,
0: mamma, che severità, mamma
1: sì
0: mia.
1: Ma troppo davvero, va bene. Comunque continuate a raccontarci queste vostre storie meravigliose, bellissime, insomma, se vi è mai capitato appunto di essere stati richiamati per qualcosa.

0: R101 Golden
1: Ticket. Amici, ve l'avevamo annunciato, grandi sorprese, grandi regali qui nel Good Times su R101, perché siamo per mandarvi gratis a vedere la Courmayeur Cup 2026.
2: Esatto, e sarà il primo ascoltatore, il più veloce, che manderà un SMS al 331 80 90 101 con scritto Courmayeur Cup 2026. Appunto, avrà in regalo questi due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, che si terrà domenica 27 settembre al Courmayeur Sport Center.
1: Velocissimi, quindi 331 80 90 101, scrivete Courmayeur Cup 2026 e provate a vincere questi biglietti.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
6: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
10: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
18: Frequenziamoci con Iren.
19: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
20: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
21: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
22: Frequenziamoci con Iren.
23: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
25: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
26: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
27: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
28: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
29: d'ora in poi lascerò.
30: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
31: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
32: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
31: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
32: Riapre la casa, riparte lo show.
31: Da stasera, prima serata, Canale 5.
33: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
34: Qualcuno ha detto Just Eat.
0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sì, fortunata, ma soprattutto la più veloce. Quindi sono tuoi questi due bigliettini per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, che si terrà domenica 27 settembre al Courmayeur Sports Center. Quindi mi raccomando, non prendere impegni, segnatelo agenda. Eh? Mi raccomando,
1: certo,
0: 27
1: segnato,
0: settembre.
2: Con chi andrai, Simona, visto che i biglietti sono due?
1: Sicuramente con mia figlia, che è appassionata di pallavolo, gioca a pallavolo e pertanto sarò costretta, tra virgolette, a portarla.
2: Ma che meraviglia, ma lo sa già da questa diretta o glielo dirai dopo?
1: No, non credo che lo sappia, non credo.
0: Ma dove gioca?
1: A scuola. Lei gioca in una piccola società in provincia di Verbania. Diciamo viva il Vogogna!
0: Vogogna! Viva il Vogogna!
2: Ciao, auguri!
0: Allora, le ragazze è il Vogogna, va bene. Senti, invece Simona, stavamo parlando di richiami. Stiamo chiedendo a tutti, insomma, se vi è mai capitato di essere stati richiamati nella vita almeno una volta, che ne so, sul lavoro in generale. Quando...
2: A scuola!
0: A scuola, quando eri piccola. Sì. Ti ricordi qualcosa, Simona, in tema?
1: Quando ero piccola, sono passati troppi anni. Però sul lavoro, diciamo, che il mio capo di adesso, tra virgolette, mi richiama, ma solo perché sono troppo brava e veloce.
2: Vabbè, ragazzi, guarda, stai tranquilla, ho anch'io questo problema, ti capisco. Beh, sì. Insomma, il direttore mi richiama sempre perché sono troppo brava.
0: Guarda, facciamo vedere le chat in TV, così va bene. Simona, complimenti, dai, grazie per essere dei nostri e ancora complimenti
1: a
0: per questi due biglietti che ti sei portata a casa, va bene?
1: A voi, grazie mille.
2: Un bacio, Simona.
0: Ciao. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: R101. Golden.

0: R101 e ancora complimenti a Simone che si è portata a casa i bigliettini per la Courmayeur Cup 2026. Ma torniamo a noi, alla nostra domanda. Vi abbiamo chiesto: vi è mai capitato di essere stati richiamati? Sì, che vi è capitato almeno
1: una
0: volta.
1: Al lavoro,
0: nella vita. Ve lo stiamo chiedendo perché tra meno di mezz'ora parte la nostra polemica. Oggi vi porteremo in provincia di Venezia, dove un sindaco, insomma, ha fatto dei richiami a dei ragazzi e poi ha messo, diciamo, i lucchetti in un posto. Vai, sentiamo.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Io sono stato richiamato perché arrivo sempre molto molto prima sul posto del lavoro, quindi una volta che timbro il cartellino poi diventa straordinario, quindi sono stato richiamato a arrivare più tardi. Unico caso in Italia.
1: Unico caso in Italia, vedi? Lui ha cercato di arrivare,
0: cioè,
1: prima.
0: Deve arrivare tardi. Pazzesco questa,
1: vedi?
0: Roba, ma mai sentita nella vita?
1: Cioè, come faccio io dovrebbe fare, vedi? Sto scherzando, ovviamente.
0: Sì.
1: Sta arrivando l'ultima di Ernia, si intitola Dedica. Ovviamente l'ha dedicata a Milano, alla nostra città.
3: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Meravigliosa la nuova di Ernia, dedica. E a voi è mai capitato di essere stati richiamati per qualcosa? Sentiamo.
2: Da bambina, stai composta, stai seduta per bene, tira giù i gomiti dal tavolo, saluta. E questi richiami rimangono per tutta la vita, però insegnano.
3: Perché ci sono anche dei richiami che servono a qualcosa.
1: Ma certo che sì,
3: non
1: ovvio.
3: È tutto negativo, eh.
4: Il pomeriggio da noi è solo good time. RCento.
3: Se cercate un modo per dare nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente.
1: È il nuovo trattamento Shiseido dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia.
3: In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima.
1: Regolamento su naima.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
3: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
6: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: Un breve, luminoso cammino.
14: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
15: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
18: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
19: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché? Perché?
18: Ecco perché.
19: Non fartela scappare.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: Ascolta R101.
0: Connetta al tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
9: Apri R101.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
24: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
25: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
26: La canzone che... stare bene.
27: Wow! La canzone che ti fa stare bene arriva ogni giorno solo qui su R101. Sentiamo, vai.
28: Michele da Ippocampo, la canzone che mi fa stare bene oggi è Heroes del grande David Bowie.

0: David Bowie, Heroes, R101, le canzoni che ci fanno stare bene, le vostre canzoni.
1: 1977.
0: Grazie, al 3318090101, segnalatecele sempre, anche adesso, perché questo spazio torna ogni ora.
1: Come ogni giorno arrivano le nostre domandine, quindi oggi vi abbiamo chiesto se vi è mai capitato di essere stati richiamati. Sentiamo.
2: Io a militare sono stato richiamato dal capitano, voleva trasferirmi, voleva punirmi, perché con l'accendino bruciavo le penne nel cappello degli alpini. Io l'ho fatto negli alpini, quindi andavo da dietro e praticamente rimaneva solo lo stecco fin quando mi ha beccato. Ciao!
0: Aia, vogliamo sapere cosa è successo, sarei stato sicuramente messo in punizione. E anche questo sindaco in provincia di Venezia, insomma, ha fatto un richiamo a dei ragazzi in questo posto, ma a un certo punto il richiamo non è più bastato e ha deciso di fare un'altra azione che vi racconteremo tra un attimo durante la nostra polemica, e anche voi potrete ovviamente dirci la vostra, cosa ne pensate e da che parte state. Okay.

0: appunto, amici di R101, c'è il Good Times, Marco Santini, Melita Toniolo, Paride in regia, e scatta come tutti i giorni a quest'ora l'immancabile appuntamento con la polemica, quella originale, l'unica originale, dove come sempre vi chiediamo di dirci la vostra su un tema. E oggi vi portiamo in provincia di Venezia, dove questo sindaco ha cercato di richiamare questi ragazzi. I ragazzi se ne sono fregati altamente del richiamo, e quindi a quel punto lui ha fatto
1: Ha fatto benissimo, il sindaco di Marcon. Andremo proprio lì, insomma, in provincia di Treviso.
0: Poi
1: ecco,
0: diciamo anche perché Melita è d'accordo, poi vi dico tutto, amici. Sapete che vi dico sempre la verità, c'è un conflitto di interesse pesantissimo. Ma intanto, con calma, ricominciamo con la nostra musica.
1: Con Justin calma.
0: Ranks, con calma. I see you.

0: Giatti Ranks R101 1504 scatta la nostra polemica e vi portiamo in provincia di Venezia.
1: Vai, esatto, Meli. Precisamente a Marcon, dove il sindaco ha scelto tolleranza zero, troppe bestemmie allo skate park e lui lo ha fatto chiudere, quindi ha deciso di dare una lezione ai giovani che usano l'impianto sportivo del paese, vittima negli ultimi mesi di degrado e comportamenti non adeguati per uno spazio di divertimento. Le segnalazioni si sono moltiplicate, così il sindaco, il grande Matteo Romanello, ha deciso di adottare la linea dura e mettere i sigilli a questo impianto fino al, al prossimo 20 settembre. Ho avuto modo di presenziare lo skate park e ho visto una situazione estremamente degradante, in particolare ragazzini senza alcuna protezione obbligatoria, mancanza di rispetto per le strutture, rifiuti abbandonati in ogni dove, infine anche un linguaggio e atteggiamenti che non possono trovare spazio in un'area pubblica della nostra città, a partire dalle bestemmie. Non è solo una punizione per i ragazzi, ma anche uno spunto di riflessione per l'intera comunità.
0: Non è che dobbiamo leggere il comunicato del sindaco, ma è che
1: voglio
0: un tuo
1: leggere
0: amico,
1: tutto fino alla fine, tutte le parole di Matteo Romanello.
2: Amici, c'è un conflitto di interesse pesante.
3: Non è vero.
2: Questo skate park chiuso per le troppe bestemmie era stato inaugurato mesi fa da Melita.
0: È ovvio che venisse chiuso, è chiaro.
1: Ho inaugurato solo il grandissimo, meraviglioso nuovo comune di Marcon in provincia di Venezia.
0: Vabbè, insomma, quindi questo è il tema, amici. Insomma, abbastanza semplice, però ci può far discutere, perché per esempio io non sono d'accordo per la chiusura dello skate park, perché non è che per colpa di quei tre ragazzini o quattro, pare che allo skate park ci vanno anche quelli grandi, non è che per forza sono ragazzini.
1: Perché quelli grandi, insomma,
0: no,
1: non dicono parolacce.
0: No, dico, però per colpa di pochi, perché bisogna chiudere tutta la struttura? Piuttosto io avrei fatto mettere dei vigili lì, che appena, insomma, qualcuno avesse detto una parolaccia, una bestemmia, tac, giù di multa, tac, ogni bestemmia.
1: No,
0: una...
1: i vigili si devono occupare di altre cose. Secondo me è stata una bellissima lezione anche per gli adulti, che non insegnano ai ragazzini che non si fanno certe cose. Insomma, alziamo la nostra Claire delle polemiche.
0: Insomma, chiudere, ragazzi, chiudere uno skate park per le bestemmie, posso dirvi la mia, mi sembra un po' esagerato, eh. Poi, per carità, diteci
1: voi. Fino al 20
0: voi.
1: Settembre.
0: Sì, 9 giorni. Che ne pensate? Da che parte state? Parte la nostra polemica, come sempre, al 331 80 90 101. Intanto la musica, c'è lei, già la sentite? All My Hand, Lady Gaga.

0: Amore.
1: Safe, parlare d'amore su R101 ed è partita la nostra polemica. Siamo andati a Marcon in provincia di Venezia, dove il sindaco Matteo Romanello ha deciso di chiudere lo skate park perché i ragazzi bestemmiano troppo e non solo, tanti rifiuti e altro. Sentiamo voi che cosa ne pensate.
2: Io sono abbastanza d'accordo, perché potrebbe essere un modo per far capire ai ragazzi che se vogliono usufruire di una struttura, probabilmente a titolo gratuito, devono anche comportarsi in maniera adeguata.
3: Quindi ha fatto bene. Vai.
4: Ciao a tutti. Sì, ciao. È vero anche che si può mettere un vigile o qualcuno, ma quel qualcuno lì vuole essere pagato. Quindi secondo voi il comune paga una persona per fare queste cose? Soprattutto magari tutto il giorno, tutti i giorni H24 quando il parco è aperto? Non mi pare. Fanno prima a chiudere e tenerlo chiuso.
3: Vabbè, diciamo che il vigile è pagato, è già pagato dal comune, quindi potrebbe anche essere lasciato lì per qualche giorno, qualche ora a controllare.
1: È meglio se fa altre cose un po' più importanti.
3: Vai.
5: Sinceramente la trovo una decisione un po' poco funzionale, perché chiuso uno skate park ce ne sarà un altro, ci sarà un altro parchetto. Piuttosto bisogna intervenire in un altro modo, magari obbligando quei ragazzi che comunque perdono il tempo a bestemmiare e a fare cose che non devono fare a raccogliere i rifiuti.
1: Infatti lui dice non è solo una punizione questa per i ragazzi della nostra comunità, è anche uno spunto di riflessione per tutta la città.
3: E allora continuiamo questa grande riflessione pomeridiana qui nel Good Times durante la polemica al 331 80 90 101 e diteci cosa ne pensate voi, da che parte state, cosa avreste fatto al posto del sindaco. È giusto chiudere lo skate park se questi ragazzi insomma dicono troppe bestemmie, sì oppure no? E intanto, come sempre, immancabile l'amore.

0: Dirty Swims R101, Mr. Know It All. La nostra polemica di oggi: siamo in provincia di Venezia, dove il sindaco di Marconne chiude lo skate park per le troppe bestemmie e i rifiuti che ci sono dentro. E lui dice basta, basta, che ne pensate?
1: Ma guarda, il sindaco è stato anche fin troppo gentile. Io l'avrei demolito se fosse stato lui.
2: Esagerato, quanta cattiveria.

0: to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
10: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: C'era una svolta... E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
14: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
22: Dual Motor, Dual Desire.
21: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
22: Suzuki.
23: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
24: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
25: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
24: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
25: Riapre la casa, riparte lo show.
24: Da stasera, prima serata, Canale 5.
26: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Ester Roletto dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per domani: giornata piuttosto nuvolosa in tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al sud. Nel corso del giorno rovesci e temporali a carattere isolato al nord, più diffusi nelle regioni centrali e in Campania, Basilicata, Sicilia orientale. Temperature massime in diminuzione in gran parte del centro e in Sicilia, in leggero rialzo al nord. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Shaggy su R101 e i Sexy Lady 15 e 28. State ascoltando il Good Times. Ciao a tutti, Marco e Melita. Pari di regia, c'è la nostra polemica. Siamo in provincia di Venezia oggi, da dove arriva questa storia, dove appunto il sindaco di Marcon,
1: Matteo Romanello,
0: ha deciso di chiudere questo skate park. Bellissimo, sì. Meraviglioso, per tutta una serie di motivi. Lui lo scrive nel comunicato, insomma, un
1: lunghissimo.
0: Sì, dice: qui ragazzi, insomma, bestemmiano troppo, sporcano troppo,
1: troppi rifiuti,
0: troppo
1: veramente degrado,
0: e questa cosa non va bene. Lui decide di fare questa misura, chiudere tutto per 9 giorni. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate voi e da che parte state. È troppo, eccessivo, c'erano altre cose che si potevano fare? Vai, continuiamo.
2: Allora, secondo me si sta focalizzando la questione sulle bestemmie perché fa comodo, ma in realtà nel comunicato questo sindaco dichiara che c'è ben di più, dichiara comportamenti inaccettabili, dichiara rifiuti, dichiara comportamenti che non consoni alla struttura, quindi probabilmente questi ragazzi le rovinavano, le scarabocchiavano, non ne avevano cura. Quindi, considerato che non si è svegliato lui la mattina, ma ha ricevuto, come dite voi stessi, molte segnalazioni da altri cittadini, e visto che la struttura è pubblica, quindi è stata pagata anche con i soldi di questi cittadini, sì, ha fatto più che bene.
1: Ha fatto benissimo, anche secondo me. Lui dice non solo il linguaggio, ma anche gli atteggiamenti che non trovano spazio in questo luogo.
3: Se le persone non sono in grado di tenere bene le cose gratuite, è giusto che venga chiusa.
0: Bene, vai.
4: Ha fatto bene il sindaco, perché se il posto pubblico è pulito, i ragazzi devono lasciarlo pulito. Quindi, a parte le bestemmie che ci possono stare anche, no? Ma la pulizia dei posti deve rimanere così com'è.
0: Beh, però, insomma, diciamo che anche le bestemmie non è che proprio siano una cosa bella da sentire, cioè proprio
1: no.
0: A me urta. Io quando
1: anche
0: sento uno, quando sento una persona che bestemmia, proprio mi dà veramente fastidio.
1: Quando sono con mio figlio, che succede, no? In posti pubblici arrivano, lui si gira proprio e mi guarda terrorizzato.
0: No, è proprio brutto, non lo so. Vabbè, adesso senza entrare nel, diciamo, a livello religioso, non è quello il discorso, è proprio da fastidio. Poi vai.
5: Roberto da Cuneo. Ai miei tempi, sì, se si bestemmiava, nostro padre ce le lasciava scendere, ci comportavamo male, scendeva, si sputava per terra.

0: in danzeria, pardon, su R101, la nostra polemica. Ci stiamo occupando appunto di questo skate park in provincia di Venezia che è stato chiuso perché i ragazzi, insomma, bestemmiavano, sporcavano, rompevano cose. Giusto o sbagliato? Sentiamo.
1: Ma i genitori di questi cafoni lo sanno che i loro figli sono messi così. Il sindaco ha fatto bene. Magari i genitori sono esattamente come loro. Aia. Che non è possibile.
2: Aia. Ma magari no. Magari aia. No.
0: Continua la polemica.
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
4: Aspettando il Chewing Gum Day.
0: Eh sì, mancano 13 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna milioni di persone da generazioni. E noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
2: Perché masticare chewing gum apporta benefici che non si limitano all'igiene orale, ad esempio nelle sessioni di gaming. Masticare chewing gum aiuta ad alleviare la cyber sickness, ovvero quella sensazione di nausea da movimento che spesso accompagna le esperienze di gioco con visori di realtà virtuale. Qualche gamer può confermare?
0: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Prossimo appuntamento 19-20 settembre a Roma presso Castel Romano Designer Outlet.
4: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101.
4: Dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
5: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti. Collaudo fissato. Documenti in regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
2: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
14: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
16: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Ma che pelle stupenda!
19: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
18: Ah, quale?
19: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
18: Corro subito nelle profumerie Naima!
19: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
20: 99. Puma, microtasso.
21: Tutto ok?
20: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
22: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
23: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
24: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
25: È permesso?
26: Ah, proprio lei!
25: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
26: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
25: E risparmia sulla bolletta?
26: Posso metterlo io?
25: È meglio applicato da un professionista.
26: Come lei?
25: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
27: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
28: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
29: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
28: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
29: Riapre la casa, riparte lo show.
28: Da stasera, prima serata, Canale 5.
30: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
31: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
30: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
31: Sì, sì, come no?
32: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
33: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
34: Qualcuno ha detto Just Eat.
35: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
36: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: arriva ogni ora solo qui su R101, la canzone che ti fa stare bene. Oggi ci portate nel 1989.
1: Sono Alex di Frosinone. Ciao. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Richard Marx, Angelia.

0: Karl Marx, Angel Lee su R101, le canzoni che ci fanno stare bene, che ci riportano indietro in quegli anni, 1989, la sofferenza di un uomo, ragazzi, quando sta per perdere una donna, la rivuole,
1: ogni
0: si
1: tanto,
0: sente proprio,
1: da
0: non confondere
1: all'anno.
0: Richard Marx, Melita, da non confondere con l'altro famosissimo Marx.
1: L'altro, esatto. Non confondetevi.
0: Che era?
1: Allora, ragazzi,
0: era,
1: andiamo a chiudere la nostra polemica di oggi, non abbiamo tempo. Andiamo a chiudere la nostra polemica di oggi.
0: L'abbiamo anche detto fuori onda, l'abbiamo anche detto.
1: Ma io sto facendo le mie cose,
0: voi
1: sto ascoltando la musica
0: in
1: cuffia.
0: Quando siamo fuori onda, diciamo che Melita entra in uno stato
1: perché,
0: confusionale.
1: Perché ascolto la musica, perché penso suo. Io penso alle mie cose ascoltando la musica di R101, appunto.
0: Andiamo a chiudere.
1: Hai capito? La musica bellissima che mi commuove.
0: Andiamo
1: anche
0: a chiudere la polemica di oggi. Siamo andati in provincia di Venezia, dove questo sindaco decide di chiudere lo skate park per un motivo preciso: troppe bestemmie dei ragazzi, troppo vandalismo, troppo sporco, insomma, eccetera eccetera eccetera. Quindi lui dice: chiudo per 9 giorni, basta, non ne voglio più sapere. Ha fatto bene o ha fatto male? Melita, impara.
1: Sentiamo.
2: Vado controcorrente. No, non ha fatto bene a chiudere, perché tanto quei ragazzi che di sotto sono un drappello di 4, 5, 6 ragazzi che creano disordine, creano sporco. Se non lo fanno lì perché non ci possono più andare in quanto è chiuso, lo faranno da qualche altra parte. Quindi lasciatelo aperto, mettete una sorveglianza, anche delle videocamere, qualcosa di questo tipo.
0: Anche.
2: E poi esistono delle sanzioni che riguardano l'imbrattamento del suolo pubblico. Sono appunto sanzionabili.
1: Sindaco Matteo Romanello, vengo io, ci beviamo uno spritz in questo skate park e controlliamo i ragazzi, va bene? Affare fatto.
0: Alla polemica, che torna però domani, come sempre alle 15 qui su R101, e domani la polemica, come tutti i venerdì, la fate voi.

0: ci dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli a chiudere il nostro Good Times di oggi. Grazie a tutti per essere stati con noi, per aver polemizzato, e ovviamente torniamo domani alle 14.
2: Domani però lo ricordiamo ancora, il venerdì è la giornata dedicata alle vostre polemiche, ne sceglieremo una tra le tante che ci mandate ogni giorno, quindi insomma vi aspettiamo domani sempre qui R101 alle 2 di pomeriggio con il Good Time. Grazie, ciao, ciao a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Un morto e due feriti nell'intercettazione di un drone lanciato dagli Houthi nella provincia di Taif, nella regione della Mecca. A riferirlo la protezione civile saudita, danneggiati anche edifici e veicoli. La minaccia del presidente americano Trump: se il Canada diventasse membro associato dell'Unione Europea, applicherò dazi molto pesanti o interromperò i rapporti commerciali con l'Europa. Il monito arriva dopo la proposta inedita di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. La risposta del premier Carney: un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. Vittoria di misura in Svezia per il centro-sinistra guidato dall'ex premier Magdalena Andersson. Per formare il governo, la leader socialdemocratica dovrà ottenere l'appoggio degli altri tre partiti della coalizione. La nomina del primo ministro potrebbe arrivare dopo il 29 settembre. Dal 2027 addio al bollo auto per oltre 14 milioni di veicoli. L'esenzione riguarderà vetture fino a 80 kW e poi tutti i motocicli. Le mancate entrate verranno in parte coperte con i soldi del PNRR. Nel 2025 il bollo è costato agli italiani circa 7 miliardi di euro. La premier Meloni assicura sarà una misura strutturale. Arrestato un ragazzo di 20 anni di origine tunisina per l'aggressione del rabbino a Milano. C'è anche l'odio razziale tra i reati contestati. Oggi l'udienza per direttissima. A partecipare alla violenza anche il fratello del giovane, un loro amico di origine marocchina, entrambi denunciati. Il questore ha disposto per tutti e tre un foglio di via di un anno. Le parole del rabbino: ultimamente tanti insulti, ma rimango qua. Il calcio con l'Europa League: debutto amaro per il Milan di Amorim, che perde 2-0 a San Siro con il Benfica. Il tecnico rossonero adesso rischia. Questa sera alle 21 tocca la Juventus di Spalletti contro gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.

pomeriggio, cari amici, cari amiche, 2 minuti dopo le 16, ben trovati. Com'è questo giovedì 17 di settembre in diretta su R101 a Cari Amici con me Manu, con Fede Salvia che sembra, avete presente il meme del gatto che digita sulla tastiera in maniera forsennata? Ai contenuti di Cari Amici, tra poco la salutiamo, c'è Faride Ausili in regia, tutto pronto per chiacchierare in queste 2 ore, scambiarci condivisioni, sensazioni e musica meravigliosa come Adele.

siamo partiti con una voce strepitosa, quella di Adele, sua Rolling in the Deep. Buon pomeriggio a tutti e tutte voi, 6 minuti dopo le 16 con me Manu, in radio, in TV, quindi sul canale 67, dall'app. C'è qualcuno che a quest'ora sta ascoltando dallo smartphone, magari mentre sta andando a fare la spesa, varie commissioni o semplicemente una camminata fuori, una corsa, o si trova non in Italia ma fuori dall'Italia, quindi sceglie l'app di R101 per rimanere connesso? C'è un modo per raccontarcelo attraverso il link che trovate sull'app di WhatsApp o al 331 80 90 101. Ve lo ripeterò questo numero tra poco, perché per la diretta di oggi dobbiamo capire qual è stato l'aneddoto che insieme a Fede ci ha fatto arrivare a questa riflessione, e torneremo indietro nel tempo, ma intanto vi racconto la riflessione. Vi siete mai soffermati sul fatto che ci sono persone che vi conoscono molto bene che direbbero di voi una cosa totalmente diversa da chi magari vi conosce in maniera un pochettino più superficiale? Cioè un conoscente potrebbe dire di voi un lato del carattere che invece una persona che vi conosce da molto tempo non confermerebbe, ne direbbe un altro. Vi faccio il mio esempio. Per molto tempo le persone che mi hanno conosciuta prima di conoscermi a fondo mi hanno sempre detto: Manu, ma tu dai un po' l'idea di essere sulle tue, altezzosa, come se non ti concedessi alla condivisione, no, allo scherzo. Poi ti si conosce e sei una scema, ho usato un termine, ne avrei detti molti altri, cioè un po' burlona, un po' che alla fine è una compagnona, ecco. Questo vorrei sapere, se qualcuno l'ha fatto con voi e avete avuto feedback completamente diversi da persone che chiaramente vi conoscono in modi diversi. Vi ricordo il numero 331 80 90 101. Cosa direbbe di te qualcuno che non ti conosce e qualcuno che invece ti conosce molto bene? Su R101, loro. Malinconia.

0: La Chica e il Chico, Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo. Questa è R101, l'appuntamento di Cari Amici, chiacchierando di una persona che ci conosce cosa direbbe di noi, quella che non ci conosce, quindi proprio magari in maniera superficiale, ne direbbe una diversa. Accade per varie ragioni, anche perché noi siamo persone diverse in contesti diversi.
1: Ciao a tutti, sono Bruna da Muggio. Allora, chi mi conosce in modo superficiale pensa di me, visto che io faccio la cameriera in un grande bar a Milano, barista anche, così, che sono una persona molto paziente. A casa vi direbbero l'esatto contrario, addirittura se vi doveste dire che sono simpatica i miei figli fino a poco tempo fa, che ormai adesso sono grandi, 23-25 anni, li avrebbero guardati con una faccia come per dire: ma stai parlando della mamma?
0: Sai, grazie amica mia, sai che non è la prima volta che lo sento dire, è capitato anche a me in famiglia di sentirlo dire tra mio papà e mia mamma. Mio papà che dice: sa, a te, proprio a te ti hanno detto che sei sorridente. Invece dipende proprio dagli spazi che viviamo, e quindi se siamo al lavoro, se siamo in famiglia, se siamo rilassati tra amici o tesi per una performance. Al 331 80 90 101, una cosa che direbbe di te qualcuno che non ti conosce e qualcuno che invece ti conosce bene. Su R101.

Taylor Swift su R101 Opalite, lei che potrebbe aver seminato indizi nelle sue varie apparizioni in TV, sui social, di un nuovo album in uscita a ottobre. Staremo a vedere, la teniamo monitorata e intanto chiacchieriamo oggi di come ci vedono le persone, quelle che ci conoscono di più e quelle che ci conoscono in maniera superficiale, al 331 80 90 101.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: R101, la radio che ti fa stare bene, con me, zia Manu. Rimaniamo collegati anche sul sito r101.it e ovviamente i social Facebook, Instagram e TikTok. Ci vediamo e ci sentiamo anche lì.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Viper e Visa, è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa! Da Eurospin c'è il weekend di follia!
7: Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Ma settembre sta finendo.
14: Allora direi buona la prima, posso andare?
15: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
16: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
17: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
18: Un breve, luminoso cammino.
19: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
20: Essere originale, non una fotocopia.
18: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
21: Frequenziamoci con Iren.
22: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
23: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
24: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
21: Frequenziamoci con Iren.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
26: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
27: Dimmi, Giulio, come stai?
28: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
27: Credo che tu ti stia scaricando.
29: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: canzone più famosa, più conosciuta di Andreas Johnson, Glorious, su R101 a Cari Amici, la Manu, la zia Fede. Quant'era che non ti chiamavo zia Fede?
1: No, ma io sono la giovane Fede.
0: La giovane Fede Salvia, i contenuti di Cari Amici. Fede, volevo sapere le tue esperienze a proposito di una cosa di te che direbbe qualcuno che non ti conosce, invece una cosa che direbbe chi ti conosce a fondo. Ti è capitato che ci fosse proprio differenza?
1: Sempre. Costantemente.
0: Arrivano dalla regia dei commenti.
1: Allora, dicono che sono una persona orrenda chi non mi conosce.
0: Sì, e poi invece
1: sono una persona orrenda. Questa è cattiveria pura, però.
0: No,
1: non è vero. Diciamo che la parte luminosa di me è riservata veramente a pochi quando mi fido.
0: Vedi che ti ha messo anche
1: sì, pure l'eco.
0: Sì, esatto. E io lo posso confermare, mi sento anche privilegiata nel poterlo dire, perché evidentemente Fede, anche se in così poco tempo da quando siamo più confidenti ci conosciamo, sì, ha mostrato quel suo lato. Quindi io confermo, tu normalmente, non nel mio caso, sono sincera, io non ho pensato che tu fossi intrattabile nei miei confronti, ma nei confronti delle altre persone sì. Cioè che
1: questo è quello che pensi di me.
0: Ma poi alla fine scopri il grande cuore di Fede e vedi che quella è tutta una maschera che lei si mette.
1: Sì, diciamo che non tutta la mia energia viene data a tutti. E soprattutto le persone mi devono dimostrare, secondo tutti degli schemi miei,
0: sì,
1: di potersi permettere di avere la vera me. Ma così dovremmo fare chiunque, insomma, non è che uno si concede nell'intimo a tutti.
0: È vero, è vero, poi dipende dal carattere. Ti faccio la domanda al contrario, proprio solo due aggettivi e poi approfondiamo. Quando mi hai appena conosciuta e adesso cosa pensi di me?
1: Tutta lei, quando ti ho conosciuta, è la stessa cosa che tu avrai pensato forse di me. E ora penso che sei una panchina in un bel bosco.
0: Lasciamoci con questa immagine. Voi, la vostra esperienza, il vostro racconto al 331 80 90 101, attraverso nota vocale, cosa direbbe di te chi ti conosce e chi non ti conosce affatto, e tra poco riprendiamo. Una panchina nel bosco non mi aveva mai detto nessuno.

0: Purple Disco Machine e Sophie and the Giants Hypnotize, la conosciamo benissimo, ascoltata alle 16:36 minuti su R101. Questo, cari amici, io sono Manu, voi al numero della diretta state raccontando la prima impressione che avete dato a qualcuno, quindi un racconto di un conoscente su di voi, e invece poi il punto di vista, l'opinione che ha una persona che vi conosce di più.
1: Beh dai, diciamo Manu che chi mi conosce da tanto tempo sa che nel tempo sono cambiato. Sotto sono sempre io, il bravo e buono di sempre, ma adesso a prima vista sicuramente sono antipatico, e a me piace perché almeno la gente non mi cerca, non gli viene neanche in mente di parlarmi, quindi è una cosa bella per me, almeno la cerca si stringe.
0: È bello poi quando si cresce questa consapevolezza, so che posso apparire anche così o utilizzare quest'arma e lo faccio apposta, così mi rendo conto chi voglio avere intorno e chi no. Il numero è il 331 80 90 101, su R101 arriva Tommaso Paradiso. Enjoy the music.

0: Nostro Paradiso su R101, agitare Coca-Cola. Ciao Manu, io come te, per chi non mi conosce, risulto musone antipatica. Quei pochi che hanno l'onore di conoscermi bene sanno che sono completamente fuori di testa. Io mi ci ritrovo alla grande. Tra poco continuiamo a chiacchierare insieme sulla radio che ti fa stare bene. R101. Amici, amiche, dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente. Il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 di settembre, riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
14: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
14: E per il gas?
13: Ottima.
14: Internet?
13: Ottima.
14: Mobile?
13: Indovina?
6: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
15: Davvero? Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Can't
18: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: La vostra Manu su R101 al vostro servizio in questo spazio che si chiama La canzone che ti fa stare bene. Voi esprimete il desiderio di un disco da ascoltare e io, insieme a pari del regia, schiaccio play per goderne tutti insieme. Qual è la canzone?
1: Ciao amici di R101, sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene è Why dei Blonsky Beat.

1982, era un po' che non l'ascoltavamo, Why Brunsky Beat, e questo l'effetto della canzone che ti fa stare bene, qui in diretta su R101, cari amici, ovvero l'occasione di rispolverare dischi che non si condividevano, perché poi magari da solo te li ascolti, ma la bellezza di condividerli in diretta sulla radio che ti fa stare bene, con chiunque sia collegato in questo momento, lo dicevo prima, dall'Italia o dal mondo con lo smartphone, quindi con l'app, o con la radio accesa o la TV accesa sul 67. Allora, se vi siete appena collegati, stiamo chiacchierando di come ci vedono e cosa dicono di noi persone che ci conoscono in maniera superficiale, conoscenti, magari colleghi con cui non abbiamo interagito troppo, e invece persone che ci conoscono molto bene. Tendenzialmente c'è sempre proprio una differenza, una discrepanza tra quello che pensano la prima tipologia e quello che pensano la seconda, proprio perché è diverso il tipo di conoscenza. Vi suggerisco, e in realtà arriva proprio dal mondo del web, dagli esperti, questo piccolo giochino. Se non l'avete ancora fatto, fatelo con colleghi o amici. L'ho appena chiesto io a Paride, quando abbiamo costruito la puntata, Paride in regia, ho detto: Pari, ma tu ti ricordi la prima cosa che hai pensato di me? E lui, che è sempre molto carino, mi ha detto: Manu, sono passati troppi anni, cosa me lo chiedi a fare? E quindi non mi dà mai soddisfazione. Però fatelo se c'è qualcuno che ha voglia invece di chiacchierare un po' di più. Che idea ti eri fatto di me quando mi hai conosciuta? E come è cambiata quest'idea oggi che mi conosci magari da molto più tempo? Potrebbero venire fuori dei racconti molto belli, quelli che condivideremo tra poco in diretta su R101. Subito arriva Ava Max.

Lei, Emma, in questi giorni, in queste settimane, in concerto in giro per l'Italia. Lui, Fabri Fibra, in grande fibrillazione, scusate il gioco di parole, ma è la prima che mi è venuta in mente, perché il 9 di ottobre uscirà il suo album insieme a Neffa dal titolo Zarathustra Style. Sono molto curiosa di ascoltarlo. Ci arriveremo. Intanto arrivano le news su R101 grazie a TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il Canada, membro associato dell'Unione Europea, lo ha proposto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Ira del presidente americano Trump, che minaccia nuovi dazi contro l'Unione. Il premier nordamericano tranquillizza: un Canada più forte, più efficace anche per gli Stati Uniti. Un drone lanciato dagli Houthi è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca. I detriti hanno provocato la morte di un cittadino yemenita, il ferimento di una donna saudita e di un uomo pakistano, danneggiati anche edifici e veicoli. Intanto Pechino chiede all'Iran di frenare l'avanzata dei ribelli yemeniti. Proposto dalla Commissione europea il Kids Act, un nuovo pacchetto di norme che vieta l'accesso ai social network per gli under 13 e che fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Il testo prevede anche che i profili dei minori debbano essere privati e con geolocalizzazione, fotocamera e microfono disattivati. All'attenzione della Commissione anche videogiochi online e chatbot di intelligenza artificiale. Caso Garlasco, archiviata la posizione di Mario Venditti. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La notizia era stata anticipata questa mattina nel programma Ore 11 di Milo Infante. L'ipotesi di reato però rimane aperta per altre persone. Gli atti spostati a Pavia. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha negato il differimento della pena al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Nei giorni scorsi la richiesta era stata rifiutata anche dai giudici torinesi. L'avvocato del 72enne ha già annunciato ricorso in Cassazione. Una busta con proiettili e minacce al ministro dell'istruzione Valditara. All'interno del pacco partito da Salerno è recapitato inizio agosto un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private nel Salernitano. Le parole del ministro, lettera farneticante: andiamo avanti col nostro lavoro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
2: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
3: pigiamarun.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

appena arrivato e per chi invece era già sintonizzato, per chi ha voglia di energia e bisogno di tirarsi su e per chi ha bisogno di rilassarsi, c'è un po' di tutto per tutti. A cari amici, con me Manu, ringrazio Paride Ausili in regia, do il benvenuto a Dieghi Topetta, c'è Fede Salvia ai contenuti del programma, programma che potete ritrovare ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 in diretta sulla radio che ti fa stare bene, R101. Arriva un artista molto molto commentato nelle ultime ore, Ed Sheeran.

0: Partita la seconda ora di Cari Amici in diretta sulla radio che ti fa stare bene, R101 con Ed Sheeran, con me e Manu chiacchierando, se vi siete appena sintonizzati, di come cambia la visione delle persone che hai intorno di te in base a quanto ti conoscono. Cosa direbbe una persona di te se non ti conosce, ti conosce superficialmente, oppure cosa direbbe quella persona che ti conosce a fondo. Di solito hanno due sensazioni, due pensieri diversi. Sentiamo.
1: Chi non mi conosce al primo impatto do soggezione, come se fossi uno pacchettone, ecco, diciamo così. Le mie figlie me lo dicono sempre quando magari arrivano a casa con un'amica o col fidanzato. Il primo impatto è negativo, poi quando mi conoscono sono un chiacchierone e mi piace ridere e scherzare. Ciao Gabriele da Bergamo.
0: Grazie Gabriele, sai che aggiungo alla riflessione, insomma all'approfondimento fatto poco fa, un altro tipo di domanda che si può fare sempre come gioco: quale versione di te esce fuori con me? Perché tu l'hai spiegata molto bene, per esempio il punto di vista degli amici e amiche delle tue figlie, che però potrebbe essere diverso per esempio da quello che ti direbbe tua moglie, i tuoi colleghi di lavoro. Quindi in base alla persona che abbiamo di fronte noi riusciamo a scoprire un lato della nostra persona, e quindi con uno puoi ridere dalla mattina alla sera, con l'altro puoi essere serissimo, con l'altro ancora ti scatena la parte empatica, sensibile. Se volete intervenire al 331 80 90 101 potete farlo come Gabriele attraverso nota vocale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su R101 con me e Manu per il nostro appuntamento di Cari Amici. Vi aspetto anche sui social Facebook, Instagram e TikTok della radio che ti fa stare bene.

0: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane Tag 0%, condizioni su comet.it.
1: In radio, come magari molti di voi in questo momento, in TV sul canale 67 molti altri di voi, e dall'app gratuita, quindi dall'Italia ma da in giro per il mondo con il tuo smartphone, sempre collegato con la radio che ti fa stare bene. R101.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
5: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Ma effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, 1 kg a 2,29 euro. Da 3 pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
14: D'ora in poi lascerò.
13: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
20: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
22: Repower.
0: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: L'anno cantato dal capitano dell'esercito che fu inglese, James Blunt, 1973, capitano perché appunto lui prima ha avuto questa carriera militare, dopodiché a una certa ha scelto invece la carriera da cantante. Chissà quale delle sue versioni gli piace di più, so come dire, cioè si sente più James. Fede, a Cari Amici, tu che ti occupi dei contenuti di Cari Amici, sì. Poco fa dicevamo la nostra versione cambia in base alla persona che abbiamo davanti o che scegliamo di avere a fianco in un momento della giornata,
1: sì, certo,
0: o della vita. Tu quando ti piaci? Quando, cioè, qual è la versione di Fede che più ti piace? Quando hai vicino qualcuno, quando fai qualcosa in particolare?
1: Allora, quando posso essere me fino in fondo, cioè più o meno sempre, ma magari nella versione migliore. Questo succede solo quando ho vicino qualcuno di cui mi affido, a cui mi affido e di cui mi fido, scusate.
0: Se dovessi fare degli esempi, anche senza andare nel dettaglio, ma magari un'amicizia, un parente, un collega.
1: Sì, però tendenzialmente andando avanti con gli anni è difficile che mi circondi di persone, che io mi circondi da di persone
0: che io mi circondi. Oh, sì, adesso mi ha incasinato il cervello,
1: ecco. Comunque che io mi circondi.
0: Aspetta, perché c'è Diego che ci guarda male.
2: Non
0: Diego,
2: guardate me.
1: Ah no, su quello di essere tranquillo.
0: Okay. In due non ce la facciamo, neanche in tre.
1: Di qualcuno di cui non mi fidi, perché poi piano piano uno cresce e cerca sempre persone con cui può essere un po' più se stesso, tranne i casi della vita, ovviamente, le quotidianità della vita che fanno sì che tu hai a che fare con persone non perfettamente in linea con te. Quindi direi quasi tutta la mia giornata.
0: Bello, eh?
1: Anche perché se non mi piaci lo capisci.
0: Ecco, vedi, è proprio sì, vai a selezionare automaticamente,
1: sì,
0: le persone,
1: esatto,
0: che hai intorno. Anch'io sono d'accordo con te sul fatto che trovi la pace nel poi essere quello che sei. Ti faccio un esempio stupido. Oggi avevo un impegno di lavoro con una persona che sto conoscendo per le prime volte, quindi di fatto uno sconosciuto,
1: sì.
0: No, sono proprio i primi incontri. Sono KO in questi giorni di stanchezza, non riesco bene a spiccicare parole come vorrei, però ho detto a me stessa: Manu, tranquilla, non devi
1: sì, sì, certo, beh, hai fatto bene. Bene, non quindi avete fatto un contratto.
0: Non so come andrà a finire, mi sono detta non performare, è inutile che esageri,
1: no,
0: ce la fai, non te la senti,
1: certo.
0: Quello che accade accade,
1: certo.
0: Oh, ma a 40 anni mi posso permettere di far così o no?
1: No, perché se è per lavoro avrei dato la versione peggiore di te, invece tu sai essere molto meglio.
0: Non ce la facevo oggi, Fede.
1: E non potevi dare buca.
0: No, peggio mi sento, no.
1: Ah, quindi no. Hai detto porto la versione peggiore. Tanto ormai andiamo in mare senza scialuppa, affondiamo.
0: Ma che
1: ragionamento è, Manu?
0: Per favore sostenetemi al 331 80 90 101. Vi è mai successo di decidere di portare la versione peggiore di voi? Attraverso nota vocale su R101 Alicia Keys.

Sempre bellissima questa canzone firmata Francesco Gabbani, Viceversa su R101, a Cari Amici con me Manu. A proposito di come sembriamo agli altri, se ci conoscono da tanto tempo oppure no, piccola cosina che potete eventualmente poi approfondire su Google se vi piace l'oroscopo. So che c'è una differenza tra l'ascendente e il segno zodiacale proprio in questo senso. L'ascendente è quello che vedono le persone che non ti conoscono. Il segno zodiacale è la tua vera essenza, quello che tu sei magari con le persone che invece ti conoscono di più. Avremo modo di approfondire. Su R101 arriva la nuova di Miley, si intitola Best Persuades.

0: Per questa nuova canzone ha scelto di farsi chiamare solo Miley e non Miley Cyrus come la conosciamo di solito. Best Persuades, appena ascoltata sulla radio che ti fa stare bene, R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAIG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
19: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAIG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: Megaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
17: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
20: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
21: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
6: Canzone che ti fa stare bene, la scegliete voi, mandate ora una nota vocale al 331 80 90 101 e la suoniamo su R101.
7: Ciao, io vorrei la canzone Mi fai stare bene di Biagio Antonacci.

0: Scelta da voi, canzone che ti fa stare bene. Biagio Antonacci, Mi fai stare bene, il gioco di parole. Arriva il momento imperdibile di Cari Amici, quello della buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: La fede Salvia anche oggi ci è stata data. Abbiamo anche chiacchierato di cosa di te direbbe qualcuno che non ti conosce, qualcuno che ti conosce molto bene. Come chiudiamo, Fede, questa chiacchiera?
2: Chiudiamo oggi con Lao Tzu.
0: Lao Tzu, Giappone.
2: No, Cina, filosofo, okay. Scrittore cinese, risalente agli anni
0: che furono, fai
2: oggi
0: dire.
2: Ho problemi con le parole, con le vocali. Però andiamo velocissimo.
0: Vai.
2: Chi conosce gli altri è sapiente, chi conosce se stesso è illuminato.
0: E allora, qui fino alla fine, a Cari Amici, ogni giorno per sentire le perle della nostra fede.
2: Pensa che vita che avete, ascoltatori. Questo vi è capitato.
0: E questo vi potete tenere tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, per il nostro appuntamento in diretta. Su R101 arriva Miles Smith. Ciao.

0: Sempre moving to the sun, verso il sole, fosse per me sole e caldo tutto l'anno. Ugel, Email Angel, Altron, Atesso, R101, cari amici, dalla zia Manu è davvero tutto, anche dalla zia Fede Salvia.
1: Assolutamente sì, ci risentiamo domani con Manuela, con me, a Dio piacendo. Vediamo, non lo so che programmi ho domani tra le 16 e le 18.
0: Ce lo farà sapere, dalle 16, grazie a Diego Petto in regia, state sulla radio che ti fa stare bene, arriva nei fill. Ciao belli, ciao belle!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il giallo di Pietracatella in mano agli inquirenti al lavoro sulla vicenda. Ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare relazioni ufficiali sull'inchiesta. Medio Oriente, secondo gli Houthi filo-iraniani, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite negli attacchi nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Il conflitto russo-ucraino, un drone delle forze di Mosca ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero, il capitano è rimasto ucciso, 3 membri dell'equipaggio sono invece feriti. Cambiamo argomento, Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano, un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, la replica del premier canadese Carney. La cronaca, sono gravissime le condizioni del bimbo di 2 anni caduto dal balcone a Grezzana in provincia di Verona. Un altro bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione in provincia di Roma. E siamo alla calcio con l'Europa League. Questa sera Juventus contro gli olandesi del Nijmegen, si gioca dalle 21. Riflessione in casa Milan dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Valdarno procedendo in direzione della capitale. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Sulla tangenziale ovest di Milano un incidente segnalato al bivio per Viale Certosa in direzione Autosole. Sulla tangenziale di Mestre code per lavori tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione della A4. Lunghe code per lavori sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure verso la Francia. Lavori in corso sulla statale 372 Telesina tra Dragoni e il casello Caianello dell'Autosole in direzione di quest'ultimo. ANAS ricorda, non distrarti usando il cellulare mentre guidi. Consultare un social network al volante, come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Emanuele Maisano che ci ha preceduto innanzitutto, e tutti voi ovunque siate che ci ascoltiate dalle vostre auto, magari da casa sul canale 67 della TV,
2: oppure
0: o
2: ci ascoltate dall'app di R101, oppure dal sito r101.it, e lo fate non aspettandovi niente in cambio. Il vostro è un atto di fede. Nonostante questo prodotto può essere a delle volte scadente, voi nonostante quello
0: ci accompagnate
2: ogni pomeriggio.
1: Più che scadente è scaduto da un pezzo.
3: Oggi ci sono vibes da grandissima puntata. Lei quindi dice, se siete all'ascolto vi consiglio di rimanere lì perché è una puntata incredibile,
2: leggendaria.
1: Secondo me il buon Gianni lo dice perché qui fuori siamo pieni di paparazzi, gente che sta fotografando già perché sanno che è un momento storico. Paparazzi, tra l'altro, primo estratto del nuovo disco di Cesare Cremonini, che
0: sta per
1: uscire con Amateur, una delle mie categorie preferite.
0: Non ci interessa.
2: Anche a me piace. Anche a me molto.
1: Vedi,
0: basta.
2: Stufo dei lustrini, delle finzioni.
0: Salutiamo anche Diego Pette in regia.
1: Come no?
0: Naturalmente, siete in nostra compagnia fino alle 20. Hai parlato di Cesare Cremonini. Allora, sale a bordo su R101. Ci canta Logico numero 1.

0: Cesare Cremonini, logico numero uno, qui su R101. Di nuovo buonasera dai Finlay, Pedro Caidani, in diretta fino alle 20. E no, dai, per prego Pedro.
1: No, no, non ho il coraggio parlare della cosa di cui parlavamo fuori onda.
0: Ormai hai dato il là.
1: Gianni, il suo spunto era molto interessante.
2: Devo farlo.
0: Fatelo.
2: Prima ero in giro, cioè ero su in ufficio e ho visto, c'era un estintore, sì. No? E mi sono soffermato a guardare la sua forma, il suo colore, proprio la scritta estintore,
0: sì.
2: E ho capito che questo è uno di quegli oggetti che, seppur io non abbia mai utilizzato un estintore, però mi fa simpatia, non lo so, il suo color rosso.
1: Sarà che non è un... cioè è anche un vantaggio il fatto di non aver mai utilizzato
2: ovviamente.
1: Un estintore, perché
2: meno male.
1: Si è mai trovato di fronte ad un incendio.
2: Quindi io mi chiedevo quali altri oggetti a me personalmente fanno simpatia. Ad esempio la bobina del cinema, no? Quella lì che
3: stiamo parlando.
2: A me fa una simpatia.
1: Pizza.
2: Bravissima pizza. Ma
3: però scusa, ma io mi ritorno un passo indietro sull'estintore, perché ha detto non l'ha mai usato. Ma magari qualcuno all'ascolto lo può aver usato un estintore,
2: sì,
3: non per forza in un caso di
1: maniera goliardica,
3: ma
1: così.
3: Che ne so, magari
2: non si fa
3: non si fa
1: chi l'ha utilizzato, ma ha detto che non ci sono più gli estintori di una volta, adesso sono a polvere, prima quello a schiuma era proprio un'esplosione.
3: No, ma io mi soffermavo sul senso del proibito, cioè chiaramente un estintore non si può prendere e fare quello che si vuole. C'è un pulsante sull'ascensore con sopra la campanella. Cioè lì è ovvio, è logico, come dice il mio amico Cesare Cremonini, che non va schiacciato.
0: No, non è logico, non devi schiacciare.
3: Ma vi è mai capitato di schiacciare quel pulsante? Vedere cosa succede? Il pensiero di dire chissà che succede.
0: Cioè praticamente stai chiedendo ai trafficanti di raccontarti le cose illegali che hanno fatto.
1: No. Stiamo parlando di...
3: stai mettendo parole in bocca che io non ho detto.
1: Di piccoli sogni proibiti, di andare al di là di quello che potresti fare.
3: Che ne so, mangiare... Quella fetta al latte scaduta da due giorni. Non si fa, però.
1: Io una volta, sai cosa? Ho messo la mano su uno di quei cavi che delimitano un recinto degli animali.
3: Sì.
1: Sapevo che era spento in quel caso.
3: Però
1: sai quella voglia di
3: la prendo.
1: Quella scarica non elettrica, ma di adrenalina io l'ho avuta.
3: Piccoli ribelli all'ascolto? 331 80 90 101.
0: La vostra storia.
3: Lo so che l'hanno fatto.
0: Sì, l'hanno fatto
3: anche loro.
0: Ora, Chaperone, good luck, babe.

0: Genova, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su R101. Vabbè, oggi secondo me è meglio essere stati anonimi perché parliamo di cose solitamente proibite.
1: Ho ascoltato i messaggi in anteprima e sono veramente molto, molto, molto belli.
2: Però Gianni non può fare così, cioè lei una volta che ci ha ingolosito.
1: No, perché magari qualcuno adesso stava per tornare a casa in macchina e dice: no, aspetto ancora, faccio un giro, faccio un paio di giri nel paese per ascoltarli.
0: Ma se noi raccontiamo le nostre non possiamo restare anonimi.
1: No,
0: meglio che stiamo zitti noi, eh. A tra poco.
3: I trafficanti di R101.
4: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17,300 grazie al bonus Renault di €1,000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17,300, IVA esclusa.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Perché?
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Dimmi Giulio, come stai?
15: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
14: Credo che tu ti stia scaricando.
16: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
19: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950€, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
25: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
24: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
26: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Black Eyed Peas, Where is the Love, su R101. Trafficanti, ci sono delle cose che non andrebbero fatte, però il gusto del proibito tante volte ci spinge a fare delle cose.
1: Dicevamo, magari a schiacciare il pulsante con la campanella in ascensore per solo per togliersi il dubbio,
0: a no? Giocare con un estintore anche se non c'è nessun pericolo, ma tu vuoi fare lo schiuma party.
2: La cosa
0: allora
2: buona è che noi non abbiamo in mano le sorti del mondo, perché se questo ragionamento lo facessero i potenti sarebbe veramente un problema.
0: Ma non alcuni lo fanno,
2: alcuni lo fanno. State parlando di bottoni da schiacciare, ragazzi, in quest'epoca storica.
1: Allora, meno, Pedro, meno.
0: Prego,
3: quando
0: amici.
3: Ero bambino sono salito su una ruota panoramica. Vicino al mio sedile c'era un pulsantino e io mi chiedevo, chissà se lo premo e tipo sta cosa si stacca e finisco giù, o chissà cos'altro può succedere. Fino a quando non ero vicino a terra ho detto, vabbè, se si stacca proviamo, almeno mi faccio poco male. Lo premo. E niente, partiva una musichetta di compagnia.
0: Ma vedi te, pensa fosse il protettore. Dice, se lo schiaccio è capace che cada dalla giostra.
2: Eject.
0: E invece no, meno male tra l'altro. Poi,
4: ciao trafficanti, il mio compagno è ossessionato da quelle cordicine di emergenza che
0: bellissimo
4: ci sono nei bagni, magari quelli
0: bellissimo
4: un po' datati, che quando le tiri iniziano a suonare.
0: Ma certo,
4: ecco, un giorno siamo andati a fare colazione in un bar, lui è andato in bagno. Ho iniziato a sentire l'allarme in tutto il locale. Lui aveva tirato la cordicina del bagno del bar.
1: Ma poi io immagino quest'uomo che comunque non è più un bambino, è un uomo.
0: Beh,
1: che entra in un bagno,
0: lo so, ma
1: e la prima cosa che cerca non è il water o il lavandino, è vedere se c'è una cordicella attaccata e dire, eccola, è mia.
0: Siamo
2: ma che ossessione. Sperando che si apra uno Stargate o qualcosa del genere. E tenendosela, nel frattempo se la fa addosso,
0: certo,
2: ma prima deve tirare la cordicella.
0: Siamo esseri umani. Tu mettici un cartello con scritto non toccare, non schiacciare, e noi tocchiamo e schiacciamo.
5: Tanti. Per me c'è una cosa che mi mette sempre in dubbio. Quando vado a ritirare i soldi al bancomat e nel momento che decido quanto prelevare, ti esce fuori, lo sportello si apre e ti dice hai 30 secondi per prelevare i soldi, e niente, tante volte penso, quasi quasi esperto, vedo cosa succede, però non lo faccio mai. E niente,
0: paura,
5: tutto qui. Ok, ciao Greco da Treviglio Bergamo.
2: A me è successo.
1: Paura, cioè, partiamo dall'ipotesi che comunque 30 secondi è un'infinità.
0: Certo.
2: Sì, sì, sono tantissimi.
0: Però sarebbe carino sapere, me li rimette sul conto o li ho persi per sempre?
2: No, te le rimette sul conto. A me è capitato di andare a prelevare.
1: Non avevo dubbi.
2: Avevo prelevato anche una cifra particolarmente ingente.
0: Aspetta, ok. Uno, che ci devi fare con tutto quel black?
2: Adesso non ti interessa.
1: Amici della finanza,
2: non ti interessa.
0: Vabbè,
2: non ti interessa, primo.
0: Che hai fatto sti 30 secondi per non avere il tempo di recuperare i soldi?
2: No, sono andato a prelevare, ho prelevato la valuta, ma non l'ho presa. Me ne sono andato, ho ritirato la carta, l'ho lasciata lì.
1: Può
2: quindi
1: succedere.
2: Adesso non so se poi me l'hanno rimessa sul conto o qualcuno è arrivato e guarda,
0: no,
2: dovrebbero averla rimessa sul conto.
1: Magari è arrivato Houdini e ha fatto la magia.
0: Dua Lipa su R101, questa è Houdini.

0: Sono Brash.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Crash serenamente su R101 e ci state serenamente raccontando di
1: una volta che l'avete fatta fuori, dai.
0: Azioni che avete combinato che
2: non... Anche quasi troppo serenamente, ragazzi.
0: Sì, però potete non firmarvi, non dire il vostro nome qui, completo anonimato.
1: Sto ancora pensando a quello che c'ha l'ossessione per la cordicina, per suonare la cordicina.
2: Ma lo capisco, sai, anch'io non c'ho quel feticcio lì.
1: Quindi adesso mi sembra che stiamo facendo niente di illegale, dai.
3: I trafficanti di R101.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti

0: le tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
5: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Chiedilo al tuo farmacista.
23: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
24: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
25: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
26: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
27: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: 18 e 45 minuti su R101, è il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Ciao, sono Stella, 10 anni, per ascoltare i clip di Radiohead.
0: Stella, sei allegra oggi?
2: Non ci credo, una ragazzina di 14 anni...
0: È molto allegra anche. Ma va bene, noi...
3: Ma ragazzi, ma questa è vita, i Radiohead sono molto più di una canzone.
4: Ragazzi, ma godetevela tutta, godetevela tutta, Radiohead, Creep, non criticate,
0: no, vai.

0: Radiohead, Creep su R101, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare...
1: Bene bene amici del rock and roll!
0: È arrivato
1: Radiohead, grande band!
0: Grande band, sì, vero
1: capitanata da Tom York, che sì. Non è nato a New York, ma anche se si chiama York. Però non si chiama New.
2: No, sì, è nato a York, in Inghilterra, no?
1: Bravissimo, vedo che hai studiato.
2: Non è nato a York, raga, si chiama così.
1: Figlio rock and roll!
0: Sì, ok.
1: Pensate, una canzone che è nata qui in Italia. Voi magari non le sapete certe cose se sono qui.
2: Davvero, Creep è nata qui in Italia?
0: No, non è.
2: Che figata.
1: I Radiohead.
2: Sì, ma perché lo dice in questa maniera? Non c'è bisogno. Radiohead.
1: Erano nei pressi di Fregene.
2: Guardi,
0: Fregene è bellissima.
1: Una città forse tra le più rock and roll d'Italia.
2: Ma perché?
1: La mecca del rock.
2: Ma che mecca, Fregene, rock and roll cosa?
1: Erano lì con le loro Harley, Davidson, fiammanti.
2: Ma le Radiohead non sono di quel tipo di rock and roll.
1: A Fregene c'è un ritrovo proprio di Harley Davidson. Allora loro sono arrivati a... erano alla trattoria dal Tuffello. E sono entrati e hanno preso. E a un certo punto hanno detto che volevano sapere qual era la specialità del posto.
2: E qual era?
1: Era la trip alla romana.
2: La trip alla romana.
1: E quindi loro in questo lungo trip che hanno fatto hanno preso la trip e lì hanno detto scriviamo una canzone che si chiama Trip.
2: No, si chiama Trip. No, guardi, non è così la storia, però.
1: Wow,
2: che wow cosa!
0: Trip in inglese sì, sarà creep, immagino.
2: Non è. No. Che Gianni, anche lei lì d'accordo. Parliamo
1: lui
2: di
1: è figlio del rock and roll.
2: Ma no, lui lascia perdere che figlio.
0: Sai che sono anche un po' figlio del pop.
1: No, figlio del pop. Ah, che male!
2: Che c'è?
1: La parola pop, lo sapete, sono un po' allergico.
2: Ma non può essere, non si può essere allergici alla musica. Cioè, bella tutta, poi ognuno ha i suoi gusti, ma non si fa così. Parliamo di cose serie, per favore.
0: Addirittura.
2: Sì. Tre cose per sembrare più
0: anche due. Va
2: siamo andati lunghi.
0: Vabbè. Movie scene map. Bene.
2: Movie scene map.
0: Scandiamo meglio le parole, Gianni. È una mappa interattiva che mostra i luoghi dove sono stati girati bene i film e le serie TV, ma anche le ambientazioni di videogiochi, anime e manga.
2: Che bellezza. Quando vai in una città dici chissà se qui hanno fatto, a New York è pieno di posti.
0: Ma scusate,
2: in cui
0: ma è un'app, è un sito. Ma io non voglio sapere i vostri commenti, scusate.
2: La scarico ora.
0: Voglio sapere solo i commenti dell'esperto di rock and roll. Cosa ne pensa?
1: Beh, devo dire una rivoluzione nel rock and roll.
2: Ma che rock and roll? Pare un'app sui film dove hanno girato le scene.
0: Chiudo con la numero 3, perché Baldwin Street in Nuova Zelanda è la strada più ripida del mondo, ha una pendenza media del 35%.
1: Beh, pensate di essere lì con la moto Harley Davidson sulla strada in dove era? New Zealand,
0: in Nuova Zelanda.
2: Città,
1: una delle città più rock and roll del mondo.
0: Come fa l'Harley Davidson?
2: Ma in salita con una pendenza del 35%? Si fa fatica come questo programma quando arriva lei. Grazie del suo intervento.
0: Porti il cane a pisciare, devi mettergli il freno a mano.
2: No, è molto in salita, bisogna stare attenti.

0: Pausa Magnetic su R101, amici trafficanti, e tra pochissimo giochiamo insieme. Il nostro maestro di cerimonie, Giacomo Gianni, ha deciso che quest'oggi si gioca a conto circuito.
1: È il gioco più magnetic del nostro programma.
0: Amici. Anche più cattivello, se vogliamo, ma.
2: Da quando è lui il maestro delle cerimonie? Scusa.
0: Beh, da sempre.
1: Lui è il nostro burattinaio.
0: Voi non lo sapete, ma comanda lui sui giochi, eh.
2: Questo è vero.
0: Candidatevi 331 80 90 101 per giocare al conto circuito.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump minaccia sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, dopo la proposta avanzata da Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Il premier canadese Carney replica un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. Il Golfo Persico, secondo gli Houthi filo-iraniani, tre bimbi sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi avvenuti nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Cambiamo argomento, l'Ucraina si prepara all'incontro tra Trump e Zelensky a margine dell'assemblea generale ONU per un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sybiha, citato dai media di Kiev. In precedenza una nave civile con bandiera tanzaniana nel Mar Nero era stata attaccata da un drone delle forze di Mosca, il capitano ucciso nel raid, tre membri dell'equipaggio della nave sono invece feriti. La cronaca in mano agli inquirenti sul giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato, anche gli esperti del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di relazioni ufficiali. Chiudiamo con la Sardegna, dove cinque giovanissimi sono indagati a vario titolo a Cagliari per atti di violenza anche sessuale e sopraffazione su un undicenne nel capoluogo sardo. Gli inquirenti stanno monitorando l'illecita diffusione dei video con l'aggressione sessuale per garantire la massima tutela della vittima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: R101, traffico e mobilità.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Attiliano e Orvieto per lavori. Sempre in direzione Milano per lavori, coda tra Orvieto e Fabbro. Sulla 1 in direzione Bologna, coda tra Vasto Nord e Lanciano per lavori. In entrambe le direzioni, coda in uscita a Loreto per traffico intenso. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
12: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19, 3 minuti su R101, siete con i Finlay, Pedro, K e Dani. Siamo in diretta fino alle 20 e, come preannunciato, stiamo per giocare al contocircuito. Facciamo un recap del regolamento?
1: Serve? Dai, ma di che parliamo? Cioè, come spiegare le regole del calcio, dai. Ormai lo sa tutto il mondo.
2: Faglielo fare, dai, almeno così. Dai, vai. Pedro, cominciamo a studiare come spiegare le regole quando lui non... non sarà più dei nostri.
1: Ma se vai in vacanza a dicembre, questo continua a rimandare.
0: Manca poco, tra una settimana lo spiegate voi.
1: Come sono... tra una settimana?
0: Eh sì, ma sono 12 domande. Avrete un minuto e mezzo di tempo per rispondere. Se si sbaglia, si ricomincia da capo.
3: Me lo segno però questo, perché se no me lo dimentico.
0: Si risponde solo con numeri. E ogni domanda che facciamo,
2: sommate.
0: Poi sommate i risultati.
2: Facile, no?
0: Per esempio,
2: vai.
0: La prima domanda è uguale sempre. Uno per tutti, tutti per uno. Siamo a uno. Oggi che giorno è di settembre?
2: 18.
0: Sarebbe il 17, ma più uno della domanda precedente. Voi rispondete 18. Siamo a 18. Quante sono le dita di una mano?
2: 23.
3: 3.
0: Quante sono le ruote di un'auto?
2: 27.
0: Okay. Si somma di domanda in domanda. Per giocare con noi
2: 331 80 90 101, basta un messaggio vocale con il vostro nome di battaglia, un nome da supereroe, un nomignolo con il quale vi hanno chiamato per anni, che voi odiavate ma adesso può tornarvi utile.
1: La zanzara di Gatteo Mare.
0: Perché no?
1: Lo voglio, la voglio.
2: Dov'è?
1: La voglio in diretta, qui.
0: Ora The Weeknd e Daft Punk.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balorda nostalgia su R101 e ora giochiamo a conto circuito.
2: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
3: 1, 2, 3, 4.
1: Chi gioca con noi quest'oggi?
4: Il suo nome da supereroe è Swinky e ci scrive da, da Lucca.
1: Swinky.
4: Swinky. Swinky.
5: Buonasera a tutti.
1: Eccoci qua, caro.
6: Non avrei mai detto che tale Swinky avesse questa voce.
1: Molto, molto radiofonica, posso dirlo. Senti,
5: grazie, grazie.
1: Hai presente come si gioca il contocircuito? Hai sentito altri concorrenti magari in passato, in altre puntate?
5: Sì, sì, assolutamente, lo seguo sempre, quindi...
1: Grande, non ribadisco il regolamento allora, lo conosci già.
5: No, l'importante è che non è entrato in modalità cattiveria come ha fatto alcune sere, quindi...
4: Su Guarda. Questo Swinky, il nostro Giacomo Gianni è stato veramente veramente
1: fiorellino,
6: magnanimo.
1: Proviamoci, dai.
4: 3, 2, 1, forza Swinky, andiamo.
6: Uno per tutti, tutti per
5: uno.
6: Siamo nel mese numero
5: 10
6: dell'anno 2000 e
5: 36.
6: I giorni della settimana tolta la domenica
5: 43.
6: No, 42, Swinky, ripartiamo.
5: 42.
6: Uno per tutti, tutti per...
5: Uno.
6: Siamo nel mese numero...
5: 10.
6: Dell'anno 2000 e...
5: 36.
6: I giorni della settimana tolta la domenica.
5: 42.
6: Se scrivo la parola 8 al contrario, da quante lettere è formata?
7: Contrario.
5: Scusa, 46.
6: Se giro un 6 di 180 gradi, che numero esce?
5: 55.
6: Bravissimo, siamo in 7, ordiniamo due poke, due pizze, un hamburger. Quanti non mangiano?
5: No, non ho capito, scusami.
6: La ripeto, eravamo a 55. Siamo in 7, okay. Ordiniamo due poke, due pizze e un hamburger. Quanti non mangiano?
5: 55.
1: Eravamo a 55.
6: Siamo in 7, ordiniamo due poke, due pizze e un hamburger. Quanti non mangiano?
5: Quanti non mangiano?
6: Eravamo a 55, ne aggiungi un paio.
5: 57.
6: Quanti sono i numeri sulla tastiera di un telefono?
5: 67.
6: Sì. Bravissimo, se per ipotesi il lunedì fosse il secondo giorno della settimana, il mercoledì sarebbe il giorno numero?
7: Va bene, aggiungi
5: 67. Non ho capito, scusami, perdonami.
6: Eravamo a 67, se per ipotesi il lunedì fosse il secondo giorno della settimana, il mercoledì sarebbe 70. Il giorno numero?
1: 70, l'ha detto.
6: 71 era, mannaggia la pazza. Swinky, uno per tutti, tutti per...
5: Uno.
6: Siamo nel mese numero... Mannaggia la pupazza!
1: C'eri quasi, ne mancavano tre, mannaggia!
4: Swinky, hai sentito proprio la qualità delle domande, belle, facili, facili?
5: Cioè, assolutamente sì.
4: Veramente,
6: insomma, io faccio proprio un applauso al nostro Swinky perché non ha titubato di fronte a delle domande non semplici.
4: No.
6: Ed è andato dritto sui numeri della tastiera di un telefono. Pensavo tre masse, invece è andato dritto su 10. Bravo, bravo, bravo.
1: Swinky, come mai questo soprannome, questo nome d'arte? Da dove ti...
5: Allora, è un soprannome, un nickname da biker, diciamo, da motociclista.
1: Ok, bene, ok, bene. Ok. Il tuo nome vero invece?
5: Antonio.
1: Antonio, dove sei in questo momento? Sei a lavoro? Stai tornando a casa?
5: No, sto tornando a casa, sono con mia figlia, il quale mi sono fatto una fantastica figura di M.
1: No!
4: Piccolina. Sarà felicissima di aver sentito il papà in onda con noi su RC. Come si chiama la bimba?
5: Amelie,
4: è stato bravissimo il papà.
1: Un abbraccio grande a entrambi, buona serata, buon rientro.
5: Buona serata.
1: Ciao, Swinky.

0: Bruno Mars su R101. Abbiamo giocato a cortocircuito con Swinky Antonio, che comunque è stato bravo, è arrivato quasi alla fine, insomma.
1: Volevo dire che Antonio è stato bravissimo, eh sì. Non ha fatto nessuna figura di M.
0: No.
1: Perché ci ha provato, sì. io non avrei nemmeno il coraggio di provarci, quindi è stato veramente bravissimo.
0: E invece no, bisogna avere coraggio.
2: Ma è questo che insegniamo ai nostri figli,
3: e
2: ragazzi.
3: La grandezza di Swinky si evince anche in queste parole. C'è scritto: grazie ragazzi, bella esperienza, anche
0: Idolo.
3: Se non ha vinto.
0: Va bene.
3: Ciao Swinky.
4: I trafficanti di R101.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
10: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram Deria Chewing Gum.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: 99, 99, non è possibile!
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso!
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma,
17: pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
21: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
22: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
21: Dual Motor, Dual Desire.
22: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
21: Suzuki.

0: Supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alanis Morissette, Ironic su R101. E ora, trafficanti, apriamo le porte delle nostre cucine. Non per parlare qualcosa di qualcosa di prelibato, ma in realtà per parlare di cose che non mangiate e secondo il vostro pensiero non mangerete mai.
1: Io ho la mia teoria, nel senso che ormai abbiamo un'età in cui dovremmo mangiare tutto. Cioè, non è che possiamo fare.
2: Lei no, dice questa cosa, Gianni. C'è lei che non mangia il pesce?
1: No,
2: fa questo discorso.
1: E qui sbagli, perché adesso, per questo concetto, lo sto mangiando adesso.
0: Ha provato qualcosa, gli è piaciuto qualcosa, un po' meno.
2: Che pesce ha provato?
1: L'orata. È buono, allora è buono.
3: Entry level, cioè stiamo, cioè dobbiamo andare un po' più sofisticati.
1: Ho mangiato anche cose più, però voglio quello che voglio
2: San
1: dire.
2: San Pietro l'ha mai assaggiato? Ma è buonissimo, un pesce saporito con le io l'ho messo anche come secondo al mio matrimonio.
1: San
2: Pietro con patate
1: tu?
2: E pomodori.
1: Alla tua età. Come cantava
3: difficile trovare, Pedro,
2: difficile trovare alcune frattaglie, sinceramente non le ho mai assaggiate. Una cosa che mi manca è il casumarzu, che
1: ma
2: dovrei
1: provare. Ma no, aspetta, calmati, non voglio quelle robe particolarmente voglio proprio cose quotidiane, che ne so, magari non mangi i fagioli borlotti.
2: Io non mangio la barbabietola.
1: Buona.
0: Niente barbabietola per te, ok. Io c'erano tante cose che non mangiavo, però effettivamente, come diceva il buon Gianni, poi crescendo alla veneranda età di 40 anni posso dire di mangiare tutto.
1: Bravo.
0: Cioè non c'è una cosa che non mangio.
2: Dani, ma non stai giocando di squadra, una cosa la devi trovare.
0: Forse solo, cioè
2: quella devi dire.
0: Bravo, un assaggino lo faccio. Bravo. Se ne metti la forma intera, no, lo Zola. Quello
2: intanto si chiama Gorgonzola. Cioè, Zola per gli amici.
3: Io ho una forma di eccitazione nel momento in cui sento la parola Gorgonzola.
0: Anch'io. Ma due cucchiaini volentieri. Poi
2: io lo mangerei anche tutto verde.
3: Sì, cioè, io cerco quella zona, la zona più ammuffita.
0: Ok,
3: per me no finocchi, se possibile, ma in qualunque modo.
2: Crudi o cotti?
3: In qualunque
2: io crudi li adoro, credo sia.
3: Ma magnateli tu,
2: cioè,
3: proprio.
2: Anche una roba da pinsimonio.
0: Ma
2: li mangerei
0: da pinsimonio,
2: avete dei finocchi?
1: 40 anni. Finocchi,
2: Gianni ha dei finocchi nello zaino,
1: no,
2: che io me
1: Pedro.
2: Li sgranocchierei proprio ora.
3: Passiamo la palla ai nostri trafficanti. 331 80 90 101. Trovatela una cosa che, nonostante l'età, proprio non ne volete sapere.
0: Ora Giorgia a bordo con noi su R101. Il mio giorno migliore.

0: Camilla Cabello, Don't Go Yet su R101. Trafficanti, vi ricordate quando eravate piccini, magari non mangiavate delle cose, non erano di vostro gusto, e poi qualcuno vi diceva: beh, poi crescendo imparerai a mangiare anche
1: invece...
0: questo. E invece ci sono delle cose che magari alla vostra grande età ancora...
2: Camila Cabello ha dichiarato di non amare particolarmente il burro d'arachidi, che io invece mangio da poco, effettivamente.
1: Okay. Io lo mangio, però secondo me è sopravvalutato il burro d'arachidi.
3: Certo, certo. Quando lo dice Pedro...
1: Ma sì, dai.
0: Cioè, loro lo usano per pranzare. Cioè, non è che tutti i giorni a pranzo deve mangiare burro d'arachidi.
1: Tutta
0: cioè,
1: la vita la crema d'anacardi,
0: non è un pasto. Sì, ma non è un pasto. Cioè, per loro è un pasto. Cioè, il loro pranzo, quando non hanno voglia, non hanno tempo, panino col burro d'arachidi. Si può fare così tutti i giorni, no?
4: Io detesto i mandarini, mi fanno uno schifo incredibile.
1: No.
4: E ho passato tutta l'università con i compagni che mi buttavano le bucce di quelle di quei frutti infernali addosso.
1: Perché compagni? Perché infami?
3: Ma un po' te lo meriti, però.
1: Ma
3: perché
1: hai fatto l'università?
3: No,
1: scusa. A me dà fastidio quando uno apre il mandarino mentre sto ancora mangiando. Perché?
2: No, scusa.
1: Perché la stanza si riempie di quel profumo in maniera veramente consistente.
2: Una volta ero a cena a casa mia, volevo mangiare un mandarino, ho mandato un messaggio a Pedro per capire se avesse finito la sua cena.
3: Questi 30 giuro, chilometri che ci dividono,
1: che mi fumino addosso. È fastidioso.
0: J-Ax ora su R101. Vita, morte, miracoli. Moriremo.

0: singolo di J-Ax su R101, Vita, Morte, Miracoli.
1: J-Ax che anche nel suo show, nelle sue date che terrà nelle prossime settimane, imposterà proprio la scaletta con Vita, Morte, Miracoli. Magari partirà con le canzoni più gioiose, certo. Poi ci saranno i vari lutti che ha avuto nella sua vita, esperienze negative, e poi ci sarà la parte dei miracoli a sorpresa nel finale per le esperienze ancora più incredibili che ha vissuto.
2: Beh,
1: in questi
2: molto
1: anni.
2: Più di un concerto, ah, possiamo dirlo.
3: Ma molto.
2: Bene, bene.
0: Torniamo tra poco, state con noi.
4: I trafficanti di R101.
5: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
8: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
9: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Frequenziamoci con Iren!
18: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
19: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
20: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
21: Frequenziamoci con Iren.
22: Renault.
0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: La canzone che ti fa stare bene. 19:47 minuti e di nuovo il momento della canzone che vi fa stare bene, come facciamo una volta ogni ora dalla mattina alla sera. Scegliete voi cosa ascoltare, prego.
21: Canzone che vi farebbe stare bene è The Show Must Go On dei Queen. Te l'ascolto mentre torno a casa. Ciao da Mauro.
3: Ciao Mauro.
22: E chi siamo noi per opporci a questa scelta? Chi siamo noi per opporci a uno spettacolo che deve continuare?
23: Noi nessuno ha
22: chi
23: detto
22: siamo
23: niente.
22: Siamo noi partita, però. Per fermare tutto questo.
23: Pedro, noi la stiamo solo annunciando.
22: Chi siamo noi?
3: Ancora.
22: E allora non fermiamo. Annuncialo per favore.
3: E quindi
22: annuncialo.
3: The show must go on.

0: Queen, The Show Must Go On su R101. Avete scelto voi la canzone che vi fa stare bene, amici. E tra un'ora circa ne arriva un'altra, quindi continuate pure a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101 con un messaggio, meglio se vocale.
1: Vero, per stare bene basta poco a volte. A volte per noi è bastato... eravamo in studio, sì. Hanno aperto una sessione di lavoro... Sì. Dei Queen, ne stiamo parlando oggi in studio.
0: Avevano le tracce separate, cioè si poteva sentire strumento per strumento e voce per voce cosa avevano registrato singolarmente. No, non eravamo in studio con gli Queen, eravamo in un grosso studio dove conservavano queste tracce.
1: E signori, non potete immaginare la gioia nel sentire le tracce separate delle voci che registrava tutte Freddie Mercury, sovraincidendo la sua voce alla sua.
0: Adesso vi faccio sentire la prima, poi la seconda, la terza voce.
2: Il brano era Bohemian Rhapsody.
3: No, però adesso stavi
2: dicendo una cosa bella. Non la traccia era Bohemian Rhapsody. Avete presente che composizione a livello vocale Canoro e quante tracce siano? Le ha cantate tutte lui, senza intonazione, ovviamente.
0: Senza autotune.
2: Cioè, incredibile.
0: Devastante.
2: Incredibile. Da sindrome di Stendhal.
1: Bravo.
2: Svenire di fronte a cotanta bravura.
1: Bravino, direi.
2: Sì,
1: bravino,
2: si farà. Bravino. Si farà.
0: Head and Heart, Joel Corey, M. Neck su R101.

0: parlare d'amore su R101. Per oggi è tutto, amici trafficanti. Grazie
1: anche
0: infinite.
1: Troppo, sì. Vabbè, devo dire.
0: Vabbè. Gianni aveva preannunciato una grande puntata.
2: E anche il pubblico annuisce. Sì. Dicono sì con la testa. È una bella puntata.
1: Ma sì, per farci andare via.
2: Ah, può essere.
0: Grazie.
2: Lo faremo presto.
0: Per essere stati con noi. Tra poco arriva Yaki. Rimanete qui, mi raccomando. Grazie a Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
2: E come no.
0: A domani. Noi siamo i Finlay. E questa
2: è R101. R101. Bene, bene.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'attività del governo. Secondo il Ministero dei Trasporti, oltre 24.600.000 le persone che in Italia risultano possedere almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW. Questi ultimi rientrano nella platea potenzialmente interessata dall'esenzione del pagamento del bollo auto e moto che è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. Siamo a Firenze, dove non ci sono danni alle opere d'arte in seguito all'infiltrazione d'acqua all'interno della sala del Museo degli Uffizi che ospita il Bacco del Caravaggio, oggi sul capoluogo toscano. Una abbondante pioggia insieme al capolavoro del maestro lombardo ospitate nella sala altre 7 opere del 600. Dall'estero, l'Ucraina si prepara all'incontro Trump-Zelensky a margine dell'Assemblea Generale ONU per un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto oggi il ministro degli esteri ucraino Sibia, citato dai media di Kiev. In precedenza una nave civile con bandiera tanzaniana nel Mar Nero era stata attaccata da un drone delle forze di Mosca. Il capitano ucciso nel raid, 3 membri dell'equipaggio della nave sono invece feriti. E proprio sull'Ucraina prende posizione Giorgia Meloni e dice che Putin provoca, non dobbiamo reagire. Sempre tesa la situazione anche nel Golfo Persico. Secondo gli Houthi, 3 bimbi sarebbero stati uccisi, diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Chiudiamo con il calcio e la prima giornata di Europa League. Juventus in campo dalle 21 questa sera all'Allianz con gli olandesi del Nacri Megan. Al tedesco Voltemade Spalletti affida le chiavi dell'attacco bianconero. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Code per lavori sulla 1 Firenze-Roma tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze. Sulla A4 Torino-Milano, code tra la barriera di Rondissone e la statale 11 in direzione Torino. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti allo svincolo di Corso Malta procedendo in direzione Pozzuoli. È un incidente a causare code sulla A10 dei Fiori tra Albisola e Varazze, verso Genova. Un incidente segnalato sulla A14 Adriatica tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Le 24 minuti, giovedì sera 17 di settembre, amici, siete su R101, al via adesso le stories con me, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte, The Cheesiest, Davide Cisini in regia, voi al 331 80 90 101, i messaggi, le voci, soprattutto per condividere con noi la vostra serata, renderci partecipi del vostro giovedì sera, che sia in macchina o ancora sul divano. C'è la musica, Same Hotel, My Time.

Flowers su R101, 11 minuti dopo le 20. Buon giovedì sera da Yaki. Entriamo nel vivo delle stories di questo 17 di settembre con tanti amici e amiche in macchina che al 331 80 90 101 stanno condividendo i loro spostamenti con noi, con i messaggi e con le voci. Sempre un piacere avervi a bordo. Io oggi sono caduto, come spesso mi capita, in un loop un po' dannoso, un po' che mi ha, cioè, una cosa che all'inizio mi ha fatto ridere, poi secondo me è partito un pensiero laterale nel mio cervello. A me capita spesso di trovare un video divertente e poi iniziare a guardarmi tutti i video di quel genere. Oggi in particolare video divertente e anche sportivo, posso dire una disciplina sportiva molto impegnativa, un video che riguardava il Wife Carrying World Championship. Il primo video, ve lo descrivo, che mi è capitato sotto tiro, è quest'uomo con sua moglie sulle spalle che corre in questo percorso su cui ha messo degli ostacoli, quindi siepi, pozzanghere, cose da saltare. Ho visto che c'è tutta una vera e propria gara in Finlandia a Sonkajärvi, chiedo scusa agli amici finlandesi all'ascolto per la pronuncia immagino pessima, in cui è una vera e propria competizione che prevede un percorso lungo 253 metri, numero estremamente specifico, in cui i concorrenti devono superare diversi tipi di ostacoli, appunto sabbia, zone fangose, vasche d'acqua profonda, tutto questo uomo con moglie sulle spalle. Voi dite, facile, vince quello che ha la moglie più leggera. Ma qua entra in gioco un'altra cosa, ovvero alta difficoltà, alto premio, perché chi vince si aggiudica il peso della moglie in birra. Questa è una cosa meravigliosa. Al 331 80 90 101 lo chiediamo a voi, perché io personalmente, dopo aver visto 100 di questi video, voglio questa disciplina alle prossime Olimpiadi. Se poteste invece voi inserire una disciplina alle prossime Olimpiadi, qualcosa che ancora non c'è, cosa vorreste vedere? Non per forza sport ufficiali, anzi, dato quello di cui abbiamo appena parlato, direi assolutamente non sport ufficiali. Nel frattempo c'è Elisa qui su R101 Kintsugi.

Everybody isn't ready. Su R101 c'è Somber nelle stories 8:20. Buon giovedì sera a tutti. Parlando della gara che si svolge in Finlandia, degli uomini che devono attraversare 253 metri a ostacoli con la moglie sulle spalle e per un premio di birra pari al peso della moglie, vi abbiamo chiesto quale sport vorreste vedere alle prossime Olimpiadi. Ovviamente uno sport non sport. Tra poco vi ascoltiamo.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
10: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
13: Ma che pelle stupenda!
14: Merito di Shiseido.
13: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
14: Ah, quale?
13: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
14: Corro subito nelle profumerie Naima.
13: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Mille e ancora mille.
21: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
23: Repower.
24: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
25: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
26: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
25: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
26: Riapre la casa, riparte lo show.
25: Da stasera, prima serata, Canale 5.
27: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
28: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
27: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
29: Messaggio promosso da Sanofi.
30: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
31: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
0: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per domani: giornata piuttosto nuvolosa in tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al sud. Nel corso del giorno rovesci e temporali a carattere isolato al nord, più diffusi nelle regioni centrali e in Campania, Basilicata, Sicilia orientale. Temperature massime in diminuzione in gran parte del centro e in Sicilia, in leggero rialzo al nord. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Makes Me Wonder, Maroon 5 nelle stories di R101, 8:30. Buona serata a tutti da Yaki. Stiamo parlando di questa bizzarra corsa che in Finlandia si effettua con la moglie sulle spalle, mariti con le mogli sulle spalle, percorso a ostacoli di più di 200 metri. Alla fine il premio è, per chi vince, il peso della moglie in birra. Al 331 80 90 101 state condividendo con noi quegli sport, quelle discipline, attività magari un pochino particolari che però vedreste bene alle prossime Olimpiadi. Sentiamo una voce.
1: Ciao Yaki.
0: Ciao,
1: sono Federico Venezia. Porto olimpico da buon Veneto.
0: Sì, ah, ho già paura.
1: Non dico bere un secchio di prosecco, ma magari chi beve più secchi di birra senza star male. Che ne dici? Visto che loro portano il peso della moglie, viene pagato in birra, noi facciamo sport olimpico a secchi di birra.
0: Esatto, tu dici, noi bypassiamo direttamente quella che è la corsa, andiamo direttamente a quello che per loro è il premio, noi lo rendiamo la competizione principale. Quindi la tua idea è la gara a chi beve più secchi di birra, il premio potrebbero essere dei secchi di prosecco, così almeno hai anche il dopo cena, perché la birra immagino funga da cena. Quando sei partito con dato da buon Veneto, ero lì, ho detto, ah, qua andiamo in due direzioni adesso, molto specifiche entrambe, che potrebbero farmi licenziare all'istante. Invece direi che alla fine ce la siamo cavata abbastanza bene. 331 80 90 101 per le vostre voci, per i racconti di questo giovedì sera e le discipline che vorreste vedere alle prossime Olimpiadi, discipline ovviamente non serie. Nel frattempo, Regan Bone Man qui su R101 Human.

Marco Mengoni. Mandare tutto all'aria, siete su R101, amici, alle 20 e 37 minuti del nostro giovedì sera. Buon viaggio a chi è in macchina in questo momento, tanti invece che si stanno mettendo a tavola, perché appunto 8 e 38 in questo momento, diciamo un'ora consona per cenare, quindi o radio molto vintage fa in casa, ma sempre bella, oppure in TV, canale 67 del digitale terrestre, i tanti modi per ascoltarci, per seguirci sempre, per non perdervi nemmeno una canzone, né i grandi successi del passato, questo R101, le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi, né ovviamente le novità musicali, le ultime uscite. Questo è l'ultimo singolo di Madonna, qui su R101, Dance Styria, alzate il volume.

Madonna nelle stories di R101, le ultime novità musicali, sempre in rotazione, i grandi successi del passato, anche quelli in rotazione, ma anche tramite le vostre voci nell'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, un appuntamento fisso qui su R101. Sono le 22:42, quindi arriva veramente tra pochi minuti. Per scegliere voi la canzone che andrà in onda, la voce al 331 80 90 101. Tra poco la scopriamo.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
3: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro: le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
10: la corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
11: Pyjamarun.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
14: D'ora in poi lascerò.
13: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita? E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
18: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
19: Un breve, luminoso cammino.
1: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
3: Essere originale, non una fotocopia.
19: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: La canzone che ti fa stare bene.
3: Alle 20 e 48 minuti su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora l'avete scelta voi al 331 80 90 101. Quella di quest'ora l'ha scelta la nostra amica Laura dalla provincia di Torino. Ciao Yaki, sto tornando a casa adesso dopo una lunga e faticosa giornata. La canzone che mi farebbe stare bene è Mary Had a Little Boy degli Snap.

Mary Had a Little Boy, Snap su R101, la canzone che ci fa stare bene un salto al 1990. Questo poteva già essere un po' un preludio dell'appuntamento con l'R&B e con l'hip hop che avremo tra poco meno di un'ora, sempre per la canzone che ti fa stare bene. Mi piace comunque il ritmo che si mantiene alto nel giovedì sera di Stories. Dicevo appunto che tra meno di un'ora c'è un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, e che è quello delle 21.45. Ogni sera è dedicato al mondo dell'R&B e dell'hip hop, quindi la scegliete sempre voi, sbizzarritevi in quel mondo fra gli anni 90 e i primi del 2000. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi per voi su R101, Bam Bam Twist, c'è Achille Lauro.

Quando manca un minuto alle 21 nel nostro giovedì sera di Stories su R101, con me Yaki ad accompagnarvi tra poco ancora insieme, e ci sarà spazio per giocare, ma non diamo ancora anticipazioni su quello che è il gioco in questione. Adesso su R101 ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, ancora attenzione oggi nel Baltico, due caccia della nostra aeronautica militare decollati in Lituania nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza dopo la violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi, operazione che è stata coordinata attraverso il comando della NATO a Udine in Germania. Donald Trump annuncia passi da gigante verso la creazione di una base dell'esercito americano in Polonia. Il presidente dal suo social Truth afferma se ciò dovesse concretizzarsi la località sarà annunciata a brevissimo. L'Ucraina si prepara all'incontro tra lo stesso Trump e Zelensky a margine dell'Assemblea Generale ONU per un cessate il fuoco con la Russia sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, citato dai media di Kiev. Dall'Italia oltre 24.600.000, secondo il MIT, le persone che nel paese risultano possedere almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW. Questi ultimi rientrano nella platea interessata dall'esenzione dal pagamento del bollo auto e moto approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. Andiamo a Firenze, dove dopo le abbondanti piogge delle ultime ore non ci sono danni alle opere d'arte in seguito all'infiltrazione di acqua all'interno della sala del Museo degli Uffizi, che ospita tra l'altro il Bacco del Caravaggio, insieme al capolavoro del maestro Lombardo nella sala altre 7 opere del 600. Chiudiamo con il calcio. Juventus in questi minuti all'Allianz con il NEC Nijmegen, la partita valida per la prima giornata di Europa League, sfida inedita per i bianconeri, quella con la formazione olandese. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 21 e 2 minuti, amici. Buon giovedì sera a tutti, ragazzi. Queste sono le stories con voi fino a mezzanotte con Davide Cisini, detto The Cheesiest. In regia, tra pochissimo, si gioca a Sottosopra, un gioco molto semplice. E a breve ripassiamo anche come funziona. 331 80 90 101, però il numero da avere sempre con sé, questo ve lo possiamo già dire. Nel frattempo, la musica qui su R101, Charlie Puth a farci da colonna sonora la sua Attention.

0: Camera su R101, buon giovedì sera a tutti da Yaki. Ve l'ho anticipato pochi minuti fa, è arrivato il momento di giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca a Sottosopra? È molto semplice, gioco diviso in due manche, in entrambe si gioca allo stesso modo. Noi vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario, voi dovete dirci che canzone è. Il notaio arriva qui a R101 di solito fra le 9 e le 10, anche stasera presentissimo, quindi il titolo e l'autore devono essere corretti parola per parola al 100%. La prima manche è italiana, sentiamo il pezzettino. Mia Martini adesso. Bene, allora, solite due specifiche che non ho fatto perché non ho capito niente. La prima è che appunto anch'io sono all'oscuro della canzone, neanch'io so la soluzione. La seconda è che io sono scarsissimo in questo gioco. Risentiamo più per me che per voi. La dice? Va bene, che canzone è, amici? Provateci con la voce, 331-80-90-101, tra poco ascoltiamo i vostri tentativi. Nel frattempo, su R101, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. Un amore.

0: Paris My Husband su R101. Stiamo giocando a Sottosopra. Sentiamo il pezzettino della canzone al contrario.
1: Angelo Branduardi, cogli la prima mela.
0: Non è Angelo Branduardi, amici. 331 80 90 101 per provarci. Tra pochissimo vi ascoltiamo. State con noi.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
7: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
8: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
18: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
19: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo €5.734. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €15.928. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
20: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
21: Dimmi, Giulio, come stai?
22: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
21: Credo che tu ti stia scaricando.
23: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
24: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
25: Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a €7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
26: Così questa è la nuova Volvo X60.
27: Che ne dici? 100% elettrica.
26: Bellissima, ma giusto un limite.
27: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
26: È vero, ma il prezzo?
27: Come la tua ibrida.
26: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
27: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
26: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
28: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
29: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
30: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
31: Ciao Alex.
30: Kimi, ma sono io su questo poster?
31: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
30: Per vederci le partite insieme.
31: Magari, però non ho ancora il wifi.
30: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
31: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
30: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49€ al chilo. Taglio intero 5,49€ al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: canzone meravigliosa, The Prey, How to Save a Life, nelle stories di R101, 21 e 27. Buon giovedì sera da Yaki, stiamo giocando a Sottosopra. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario. Voi dovete dirci che canzone è, al 331 80 90 101. Sentiamo il pezzettino. Voce riconoscibilissima, infatti praticamente tutti avete trovato l'artista. Vediamo se anche la canzone è giusta, sentiamo le vostre voci.
1: La canzone al contrario è Gazzè, Sotto casa. Sono Nadia da Settala.
0: Nadia da Settala non è Sotto casa.
2: Ciao, secondo me è Una musica può fare di Max Gazzè.
0: Non è neanche Una musica può fare.
3: Ciao, ciao. Max Gazzè che sì? Fa ammazzo il tempo provando con l'alcol. Purtroppo non mi ricordo il titolo.
0: Ma io te la do buona comunque, perché il titolo qual è?
3: Ciao R101, per me la canzone è La vita com'è di Max Gazzè.
4: Ciao R101, Mattia e Roberta Lecce.
3: Ciao.
4: Secondo noi è La vita com'è di Max Gazzè.
5: Ammetto che mi fa stranissimo mandare questo vocale per la prima volta. Comunque a me è sembrato La vita com'è di Max Gazzè.
0: Brava.
5: Da Bergamo.
6: La vita com'è di Max Gazzè.
0: E come fa?
6: Guarda me, prendo tutta la vita con me.
0: Vai Max.

io vorrei che voi, io vorrei potervi far vedere quello che sto guardando. Io lo studio quando Max Gazzè fa La vita com'è, Max Gazzè, anno 2015. La canzone è la soluzione della prima manche di Sottosopra. Grazie a tutti per aver partecipato. Bravi a coloro che hanno trovato la soluzione. Brava in particolare la nostra amica, emozionata perché era il primo messaggio, pensa, primo vocale a R101 e già hai trovato la soluzione. Brava. Chi non ce l'ha fatta, tra poco potrà rifarsi. Arriva la seconda manche, si gioca come nella prima. L'unica differenza è che la canzone non sarà italiana, ma internazionale. Sì.

Che non ho più te, Cesare Cremonini, nelle stories di R101. Mentre sta per prendere il via la seconda manche di Sottosopra, si gioca come nella prima. L'unica differenza è che la prima era italiana, la seconda è internazionale. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone e voi dovete dirci che canzone è. La canzone, il pezzettino l'abbiamo messo al contrario. Sentiamo. Allora, io sono all'oscuro della canzone, ma questa voce è riconoscibilissima, leggendaria. La canzone è un brano meraviglioso. Risentiamola al contrario. Bello, non vedo l'ora che troviate la soluzione per sentirla bene nel verso giusto. 331 80 90 101, che canzone è, amici? Provateci con la voce. Nel frattempo, le Cat's Eye, Animal. Enjoy the music.

Cazzai, Animal su R101. Stiamo giocando a Sottosopra. Risentiamo il pezzettino della canzone al contrario. Ricordando sempre che la canzone è internazionale, non è italiana. Che brano è? 331 80 90 101. Provateci con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
11: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
19: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
20: Kia. Movement that inspires.
21: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
0: è permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
23: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
24: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
25: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
26: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
27: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
26: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
28: Messaggio promosso da Sanofi.
29: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
30: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAIG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
31: La canzone che... stare bene.
10: 21:49, c'è la canzone che ti fa stare bene su R101, un brano che avete scelto voi al 331 80 90 101, che arriva dal mondo R&B e hip hop. Sentiamo.
32: Ciao R101, sono Ciao. Giuseppe dalla Puglia. La sì. canzone che mi fa star bene oggi è Nelly, Dilemma. Un bacione a tutti.

0: Un salto al 2002, Nelly, Kelly Rowland, Dilemma, la canzone che ci fa stare bene, l'appuntamento con l'R&B e i pop qui su R101, un appuntamento che ritornerà domani sera sempre alla stessa ora, sempre alle 21.45. Già da adesso potete scegliere voi la canzone che arriverà dagli anni 90 o comunque dai primi del 2000 che ascolteremo. L'importante è che arrivi appunto dal mondo R&B e i pop. La canzone che ti fa stare bene invece ritorna puntuale tra poco meno di un'ora, potete sbizzarrirvi sia con gli anni che coi generi nelle canzoni che vorreste ascoltare. Stiamo giocando a Sottosopra per chiudere questa seconda manche. Sentiamo il pezzettino della canzone al contrario. Amici, che canzone è? Sentiamo le vostre voci.
1: So far so good, Bryan Adams, Dusan da Udine.
0: Voce inconfondibile quella di Bryan Adams, ma non è So Far So Good.
2: Bryan Adams, Please Forgive Me.
0: Non è neanche Please Forgive Me.
3: È Bryan Adams, eh? The Summer of the 69, Luisito d'Alessandria.
0: Allora, per me qua adesso partono i vincitori morali, perché abbiamo il notaio che scuote la testa, perché non è The Summer of 69, ma che pignoleria.
4: È Summer 69, ciao, buona serata.
0: E qua manca invece una parolina in mezzo.
5: Ciao, sono Dani da Roma. E secondo me è Summer of 69 di Bryan Adams.
0: Questo è buono, grazie.
5: Summer of 69, Bryan Adams. Ciao Isabella,
6: ciao.
5: Da Como.
6: Ciao R101, è Summer of 69 di Bryan Adams.
7: Dal team 4x4 in viaggio verso la Francia,
0: 16.
7: Questa è Summer of 69 di Bryan Adams.

Numero Bryan Adams, Summer of 69, 1985, la canzone che è la soluzione della seconda manche di Sottosopra. Come sempre, amici, grazie a tutti per aver partecipato qui su R101 al nostro Sottosopra. Tra poco ancora insieme, nel frattempo tutta la nostra musica a farci da colonna sonora. Qua passiamo comunque da grandi artisti d'epoca e grandi artisti di oggi. C'è Shawn Mendes.

To the Sun su R101 sono Ugel, Email Angel e Altranate a farci da colonna sonora alle 22 un minuto del nostro giovedì sera di Stories da Yaki. Una buona serata, tra pochissimo ancora insieme con tutta la nostra musica ad accompagnarci. Nel frattempo su R101 arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Trump, dal suo Social Truth, parla di passi da gigante verso la creazione di una base dell'esercito statunitense in Polonia. Se ciò dovesse concretizzarsi, afferma il presidente, la località sarà annunciata a brevissimo. Passo storico, conclude, per la nostra grande alleanza tra Stati Uniti e Polonia. Tensione nel Baltico, due caccia dell'aeronautica militare italiana sono decollati oggi dalla Lituania dopo la violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. Operazione coordinata con il comando della NATO a Udem in Germania nell'ambito della missione di difesa aerea sul fianco orientale dell'alleanza. E sul fronte economico, Trump minaccia sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato. Il monito del presidente dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, replica il premier canadese Carney. In mano agli inquirenti sul giallo di Pietracatella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di relazioni ufficiali. In Sardegna, ora, dove cinque giovanissimi sono indagati a vario titolo a Cagliari per atti di violenza anche sessuale e sopraffazione su un undicenne, gli inquirenti stanno monitorando la illecita diffusione dei video con l'aggressione sessuale per garantire la massima tutela della vittima. Chiudiamo con lo spettacolo. Domani, per la stagione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, la prima dell'Elisir d'Amore, capolavoro di Gaetano Donizetti sul libretto di Felice Romani. Dirige il maestro Carlo Palleschi, la rappresentazione al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti dalle 20:30. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

4 minuti, siamo ancora insieme nel giovedì sera di Stories di R101. Buona serata a tutti i ragliacchi e buon viaggio a chi è in macchina. Buona serata a The Cheesiest, Davide Cisini, come sempre in regia. 331 80 90 101, il nostro numero per condividere con noi la vostra serata, come la state trascorrendo, se siete in macchina, dove siete diretti. Tra poco vi ascoltiamo, adesso su R101 la musica Baciami Ancora, Jovanotti.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

Anxiety con Douchi nelle stories di R101 a farci da colonna sonora 13 minuti dopo le 22 nelle stories di questo giovedì sera. Douchi che è arrivata alla ribalta, soprattutto qua in Italia l'abbiamo conosciuta grazie ad Anxiety, remix di quella canzone meravigliosa di più di una decina di anni fa che è Somebody That I Used To Know di Gotye. Ma Douchi che in realtà ha già un bel po' di storia alle spalle. Pensate, nel 2022 lei già dai giornali in America veniva considerata la next big thing, per tradurla, per dirla in parole povere, la prossima cosa grossa, qualcosa che sarebbe diventato poi, qualcosa che sarebbe esploso e che avrebbe avuto un grandissimo successo. Lei che ha fatto la storia nel 2025 ai Grammy Award, ha vinto il miglior album rap con il suo mixtape che si chiama Alligator Bites Never Heal. Questo traguardo l'ha resa la terza donna in assoluto della storia della musica a vincere in questa categoria, seguendo le orme di Lauryn Hill, leggendaria, di Cardi B, ma Douchi appunto la prima in assoluto negli anni 2020. Tra l'altro lei, che è soprannominata la principessa della Palù, del suo mixtape Alligator Bites Never Heal, ha proprio questa estetica, questo immaginario degli alligatori. Lei è nata a Tampa in Florida, appunto terra degli alligatori. Da una grande artista ad altre due, loro le stiamo scoprendo molto bene in queste settimane. Qui su R101 ci sono Peggy Gou e Ayra Starr, il loro nuovo singolo si chiama Woman.

Droga con Emma e Fabri Fibra su R101. Buon giovedì sera a tutti da Yaki. 331 80 90 101 il nostro numero per condividere, per renderci partecipi di come state trascorrendo la serata, appunto se siete in macchina, dove siete diretti, e buon viaggio a coloro che lo sono, e poi tanti gli amici invece che si stanno godendo il meritato relax del giovedì sera sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siete su R101, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore?
6: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili?
9: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
13: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
19: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
20: D'ora in poi lascerò.
19: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
21: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
22: Segui R101 anche sui social. Instagram,
23: Facebook,
22: TikTok.
23: Ti teniamo compagnia ovunque.
22: R101.
24: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
25: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
26: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
25: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
27: Messaggio promosso da Sanofi.
28: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per 2 show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Questa è la radio che ti fa stare bene.

Lighthouse Family, hi su R101, 10:30, giovedì sera. Io ci tenevo subito a fare un saluto a Federica, perché Federica al 331-8090-101 scrive: ciao Yaki, coincidenza universale, stavo per scrivere che la canzone che mi farebbe stare bene è Hi dei Lighthouse Family, è passata proprio mentre ci stavo pensando. È questo anche il bello, quindi, della serata di R101. Sono contento, Federica, che tu sia riuscito a sentire la canzone che ti fa stare bene. Per chi si fosse connesso qui su R101 ora per la prima volta, innanzitutto benvenuti. Punto secondo, la canzone che ti fa stare bene è il nostro marchio di fabbrica sulla radio, che vi fa stare bene al 45esimo minuto di ogni ora. Il brano che va in onda lo scegliete voi con i messaggi, ancora meglio con la vostra voce. La voce, diciamo sempre che è meglio, perché con le vostre voci capiamo bene quelle che sono le emozioni, le sensazioni anche legate a una certa canzone. E dato che poi molto spesso i racconti delle canzoni che ti fanno stare bene sono accompagnati da ricordi, eccetera, con le parole a voce si riescono a esprimere in modo sicuramente migliore. Tra circa un quarto d'ora arriva la canzone che ti fa stare bene. Avete tutto il tempo per scegliere la vostra al 331 80 90 101 qui su R101.

Espresso, Sabrina Carpenter su R101, le 10.38 del nostro giovedì sera di Stories da Yaki. Una buona serata a tutti. Allora, al 331 80 90 101, ci sono i vostri messaggi. Mi è stato dato un compito molto gravoso. Io vi leggo i messaggi così come sono. Ciao, potete fare un saluto al mio ragazzo Matteo che ha comprato la sua prima moto. Matteo, congratulazioni per la tua prima moto. Non è questo il compito gravoso. Il compito gravoso arriva nel secondo messaggio. Dimenticavo, gli potete dire che sono innamorata di lui, non gliel'ho ancora mai detto. Allora, Matteo, sei un uomo fortunato, certamente. Tu, amica mia, sei un pochino timida, dato che hai dato questo compito enorme e gravoso sulle mie spalle, ma sono contento di fare da tramite. Matteo, se vuoi risponderle, 331 80 90 101, io ormai nel ruolo di messaggero mi destreggio alla grande. Spero vi piaccia Sienna Spyro. Si preannuncia una serata di fuoco per Matteo. Sienna Spyro, Great Expectation su R101.

0: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
1: d'ora in poi lascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: Un breve, luminoso cammino.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore. È anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Perché? Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché? Perché?
21: Ecco perché.
18: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
22: Frequenziamoci con Iren.
23: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
24: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
25: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
22: Frequenziamoci con Iren.
26: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori 4 squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la 3ª edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il 3º posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
27: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
28: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
29: Meno di un quarto d'ora alle 11, giovedì sera su R101, c'è la canzone che ti fa stare bene, sentiamo che brano avete scelto.
30: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene è Angie dei mitici Rolling Stones. Ciao ciao Alex.

0: Anno 1973, dall'album Goat's Head Soup, i Rolling Stones, Angie, la canzone che ci fa stare bene alle 22:51 minuti. Tra l'altro negli anni ci sono state migliaia di teorie su chi fosse la Angie che canta appunto Keith Richards. Molti avevano pensato che fosse dedicata ad Angela Barnett, all'epoca moglie di David Bowie. Angela Richards, che è la figlia di Keith Richards, nata nel 1972, quindi un anno prima della pubblicazione della canzone. Alla fine, nella sua autobiografia che si chiama Life, Keith Richards smentì tutto, spiegando che era semplicemente un nome che gli era venuto in mente mentre era in Svizzera in una clinica per disintossicarsi. Quindi diciamo che c'erano tante teorie molto più poetiche e romantiche dietro la scelta del titolo della canzone dei Rolling Stones. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra meno di un'ora, 331 80 90 101, per dire qual è la vostra, quella che vorreste ascoltare voi, che magari ci riporterà un po' indietro nel tempo. Nel frattempo la musica non si ferma, l'anima vola su R101, Elisa.
1: L'anima

Styles, American Girls, che ci avvicina alle 11 nel nostro giovedì sera di Stories. Manca un minutino, tra pochissimo ancora insieme nelle Stories ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Ci sarà spazio per giocare, come sempre non diamo ancora le anticipazioni. Su R101 ci sono le news.

0: Tenere 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore da domani il decreto che contiene lo stop per il 2027 al pagamento del bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento contiene anche lo sconto sulle accise per il gasolio varato dal governo. Secondo il MIT, nel paese sono oltre 24.600.000 le persone che risultano possedere almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW, fanno parte della platea potenzialmente interessata dalla esenzione del pagamento del bollo auto e moto approvata dal Consiglio dei Ministri. La cronaca da Firenze: non ci sono danni alle opere d'arte in seguito all'infiltrazione di acqua all'interno della sala del Museo degli Uffizi, che ospita anche il Bacco del Caravaggio. Insieme al capolavoro del maestro lombardo collocate nella sala altre 7 opere del 600. Dall'estero, a pochi giorni dall'Assemblea Generale ONU, dove dovrebbe incontrare i rappresentanti dei paesi del Golfo, Trump è ancora incerto sull'atteggiamento da tenere con l'Iran. La riunione potrebbe rivelarsi decisiva per la prossima fase del conflitto. Sul fronte economico, Trump minaccia sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato. La replica del premier canadese Carney: un paese più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. Chiusura di rialzo oggi per la borsa di Wall Street: il Nasdaq guadagna l'1,69%, Dow Jones a più 0,62%, lo Standard & Poor's 500 avanza dell'1,13%. Gli stimi hanno ripreso vigore dopo il calo generato dal rialzo dei tassi deciso ieri dalla Fed. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti, giovedì 17 settembre, siete su R101 nelle stories con me, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte con Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia e con voi al 331-80-90-101. Tra poco le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Con Parole Tue. 331-80-90-101 il nostro numero. Noi nel frattempo vi accompagniamo con la musica come nelle favole. Vasco Rossi.

Io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Man I Need, Olivia Dean alle 23.10 nelle stories di R101, mentre come vi ho anticipato stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: E no? Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca Con parole tue? È molto semplice, io sto per leggervi una definizione, come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce qual è l'oggetto misterioso di questa sera. La difficoltà sta nel fatto che la definizione l'abbiamo resa un pochino complicata, sempre molto impegnativa anche da leggere, per questo mi sono levato la giacca. La definizione di stasera è la seguente: uno strumento cilindrico a sezione prevalentemente prismatica, costituito da un involucro strutturale che racchiude un elemento composito ad elevata friabilità controllata. La sollecitazione longitudinale dell'estremità operativa determina il trasferimento di particolato su superfici idonee, producendo una deposizione lineare ad alta contrastività ottica, modulabile in funzione della pressione applicata. Non ho finito, per favore. Ok. L'usura progressiva dell'elemento attivo richiede periodici processi di ripristino geometrico. Qua, cioè, prendiamo libertà, mi leva la mia base super quark mentre sto leggendo la definizione. Amici, 331 80 90 101 con la voce, qual è l'oggetto di questa sera? Come sempre dalla regia fanno gesti cercando di farmi capire secondo loro qual è l'oggetto, non azzeccano mai. Provateci con la voce, tra poco vi ascoltiamo su R101. C'è la musica, c'è Alex Warren.

0: Magnetic, siete nelle stories di R101, stiamo giocando a Con Parole Tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo una voce.
1: Per me è il cono gelato. Ciao da Stefania di Ancona.
0: Ciao Stefania, meraviglioso tentativo, il cono gelato, ma non è quello che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci, tra poco vi ascoltiamo, ovviamente rileggiamo anche la definizione di questo giovedì.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
5: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
6: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le vibrazioni, vieni da me nelle stories di R101. Buon giovedì sera a tutti da Yaki. Mentre stiamo giocando a Con parole tue, quale oggetto si cela dietro la seguente definizione? Uno strumento cilindrico a sezione prevalentemente prismatica, costituito da un involucro strutturale che racchiude un elemento composito ad elevata friabilità controllata. La sollecitazione longitudinale dell'estremità operativa, determina il trasferimento di particolato su superfici idonee, producendo una deposizione di particolato ad alta contrastività ottica, modulabile in funzione della pressione applicata. L'usura progressiva dell'elemento attivo richiede periodici processi di ripristino geometrico. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Il pennarello!
0: No, però come primo tentativo di adesso è un grande quasi, nel senso ci stiamo già avvicinando.
2: Curioso è il caleidoscopio.
0: Non è il caleidoscopio, siamo lontanissimi con il caleidoscopio. Che oggetto di uso bellissimo, ma che oggetto di uso comune è? No.
3: Ciao, l'oggetto misterioso potrebbe essere un orologio?
0: Potrebbe essere un orologio, ma ci stiamo allontanando ancora di più.
4: Secondo me è la clessidra. Ciao a tutti da Stefania e Christian da Poggio a Caiano. Ciao ciao.
0: Stefania, Christian, purtroppo non è la clessidra.
5: Ciao, parlo da Santa Vittoria. Secondo me è la forbice.
0: E non è neanche la forbice.
6: Ciao, sono Leonardo. Secondo me è un tagliaerba.
0: No, ben, qua il tagliaerba proprio direzioni completamente opposte abbiamo preso. Eravamo partiti bene con il pennarello, poi fra caleidoscopio, tagliaerba, clessidra, ci stiamo allontanando, no amici? 331 80 90 101 per darci quella che secondo voi è la soluzione. Tra poco vi ascoltiamo, adesso Hear Me Now qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. E se mai visto piangere

0: Pinguini Tattici Nucleari, qui su R101. Pinguini Tattici Nucleari che con questa canzone, diciamo, ci avvicinano a quella che è la soluzione del Con Parole Tue di questa sera. Un gioco in cui vi abbiamo letto più e più volte una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. A voi i tentativi al 331 80 90 101 di trovare l'oggetto misterioso. Direi che la definizione l'abbiamo metabolizzata anche alla grande. Passerei direttamente alle vostre voci.
1: Ciao, sono Francesco. Secondo me è il cannocchiale.
0: Non è il cannocchiale, avevamo detto il pennarello ci si avvicina al caleidoscopio. No, il cannocchiale non si avvicina al pennarello.
2: Per me è il ghiaccino che serve a tenere fredde le bottiglie. Valeria da Monte Crestese.
0: Il ghiaccino che serve a tenere fredde le bottiglie è bello, è certamente bello, ma non è quello che stiamo cercando.
3: Ciao, Lorenzo da Torino. Potrebbe Ciao. Essere un pennello.
0: Ha detto pennarello, ci avviciniamo, pennello, ci avviciniamo, ma non è neanche il pennello.
4: Ma l'oggetto di stasera potrebbe essere un po' retro, una penna stilografica.
0: Bella.
4: Ciao da Andrea.

0: Ciao R101, è la matita.
1: Ma senti che entusiasmo.
2: Sono Barbara da Milano, una matita. Ciao.
1: La matita, l'oggetto che stavamo cercando dopo aver veramente elencato tutto quello che può venderci una cartoleria. Abbiamo trovato la matita, grazie a tutti per aver partecipato, bravi a quelli che hanno trovato l'oggetto misterioso. La musica su R101, il nuovo singolo di Miley, si chiama Buzz Persuades.

0: sei un fan del volley femminile. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Torna la Courmayeur Cup.

0: Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre, le semifinali. Domenica 27, la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti, vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: Un breve, luminoso cammino.
9: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops!
11: Ops!
12: Ops!
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops!
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
17: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per 2 show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
18: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Quarto d'ora a mezzanotte nel giovedì sera di Stories qui su R101. Arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Uno spazio dove siete sempre voi a scegliere il brano che ascoltiamo e che magari ci riporta anche un po' indietro nel tempo. Il messaggio, anzi la canzone di quest'ora, l'ha scelta la nostra Matilde. Ciao Yaki, la canzone che mi farebbe stare bene è Keep the Faith di Bon Jovi.

omonimo, Keep the Faith, i Bon Jovi, la canzone che ci fa stare bene, questo R101, l'album Keep the Faith, che è segna proprio una transizione per la band dai look più glam metal degli anni 80, un look e un sound più maturo, più hard rock, rock anche cantautoriale, ispirato un po' da Bruce Springsteen, per il rinnovamento dei Bon Jovi. Tra l'altro John Bon Jovi che per Keep the Faith si tagliò la sua iconica chioma, immagino quante donne sono state disperate negli anni 90 nel vedere quei capelli che avevano fatto, che avevano segnato un'epoca, ormai tagliati. Questa era la canzone che ti fa stare bene, questo è R101, la musica non si ferma, c'è Olivia Rodrigo, Drop Dead, buona serata a tutti.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
0: Enjoy the music. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono Angelina Mango e Marco Mengoni, amici, che chiudono il nostro giovedì sera insieme con il loro canto d'amore, anche la nostra settimana di stories, perché da Yaki è tutto. Come sempre un piacere aver passato dal lunedì al giovedì in vostra compagnia, grazie anche a The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Rinnovo l'appuntamento lunedì sempre qui nelle stories di R101 a partire dalle 20 per iniziare, si spera, con il piede giusto un'altra settimana. Buon weekend!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi. A annunciarlo è stato il ministro della difesa Crosetto. Donald Trump afferma un momento cruciale per l'Iran, devo prendere una decisione importante. A margine dell'Assemblea Generale ONU, il presidente americano incontrerà i rappresentanti dei paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, per fare il punto della situazione. Quella da poco conclusa è stata l'ennesima giornata di tensione nei cieli del Baltico. Due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due aerei italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Ultima ora dagli Stati Uniti, con il Pentagono che starebbe valutando un piano per ritirare un terzo dell'intero contingente in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Se il progetto fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione dai tempi della Guerra Fredda. Cambiamo argomento, il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del paese, ha detto Mattarella visitando la stanza rosa dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Chiudiamo con il calcio, in Europa League la Juventus travolge il Nijmegen 5-0, il finale all'Allianz, pratica chiusa nel primo tempo con gli olandesi per i bianconeri in gol con Nico Gonzalez, Ale Begovic e il tedesco Voltemade. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Giornata piuttosto nuvolosa in tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al sud. Nel corso del giorno rovesci e temporali a carattere isolato al nord, più diffusi nelle regioni centrali e in Campania, Basilicata, Sicilia orientale. Temperature massime in diminuzione in gran parte del centro e in Sicilia, in leggero rialzo al nord. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 101. Enjoy the music.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

schiera. Ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101

0: R101. Enjoy the music.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui

0: veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
9: Su R101
8: la canzone che ti fa stare bene,
9: richiedila con un vocale al

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: 301. Enjoy the music.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market.

0: 101. Enjoy the music.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Richiedila con un vocale a

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.